0: Sex, money, murder, DNA.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

stringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

0: fresh a breath air after that.
1: Your Bully Radio Extra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
11: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: Per sentirsi a Pisa.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: L'egocentrica e dire parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa, andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però, cioè secondo me è in linea, è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi, no? mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere,
0: facciamo un po' le oche.
1: La buttiamo un po' in cacciara.
0: Facciamo un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: Ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte,
1: dai.
0: Da quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là
0: dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci. Tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci. Tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che settimana è uscita anche tipo la qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson?
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, che sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Boh, secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che ci
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm-hmm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi il Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Anche per questo dovremmo aprire un mutuo.
0: Sì. Di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo, poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go.

0: Questa è una any up di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Mm-hmm. Nello specifico non mi ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella.
1: Oh, yes.
0: Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi mm-hmm. le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie. Sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è diventato
1: un circo.
0: È diventato Hollywood. È diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì. Gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi, insomma, via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè ho percepito una seconda. Dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che
1: headliner del primo giorno di entrambe
0: esatto.
1: le settimane, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché.
0: E la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna, tra l'altro, ha fatto anche la battutaccia di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top, abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello. Ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu comunque mi stai già introducendo un bias. Perché se me lo dici così,
0: sì,
1: stai già portando un parere negativo.
0: No. È una differenziazione di performance. Se
1: okay.
0: tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, con i ballerini, piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di V di fianco casa.
1: Sì.
0: Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter, comunque, dopo questi 2 anni, mi sembra, di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene.
1: Sì,
0: e
1: no,
0: a me
1: vabbè,
0: piace
1: le performance
0: molto.
1: Live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Giustino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Te lo giuro
1: che... Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora, non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera. Però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Dai, allora, uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello, appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Già se invece aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva, Billie Eilish è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, diciamolo così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta a molti di quelli che lo seguivano da una vita intera.
1: Anche a me è piaciuto tanto.
0: Anche a me è piaciuto, cioè mi è venuta la lacrimuccia. Non ha fatto quella che volevo che facesse, cioè? Credo, Never Say Never.
1: Ah,
0: perché io la parte, no, forse l'ha fatta.
1: No, l'ha fatta, l'ha
0: io
1: fatta,
0: la parte,
1: l'ha fatta.
0: La parte rap di Jade Smith. No, il figlio di Will Smith. La sua memoria. La sua memoria, perché io facevo karate, quindi...
1: Era per Karate Kid.
0: Era per Karate Kid, era molto carino. E sono rimasta un po' colpita, perché lui è partito bello insicuro, si è messo a cercare su YouTube i suoi vecchi film, infatti Katy Perry, i suoi vecchi film, i suoi vecchi video clip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
1: Ma
0: sta.
1: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you. E poi ha sentito la folla. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui, quindi è stato anche molto divertente secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino adolescente,
1: sì,
0: non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei tu, sei sempre stato tu. Non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo
0: esatto,
1: tutto quello che è successo,
0: esatto.
1: Quindi è carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici, eccetera. Quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua. Ed è, secondo me, anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione.
0: Beh.
1: Con il merch, ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però
1: me.
0: Il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so, ma
1: sarà?
0: Non, ma non
1: 300?
0: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè. Vabbè.
0: Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più in teoria è il cibo, quindi vabbè, lasciamo perdere. Però che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì Eli mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
0: Molto carino.
1: È stato molto carino.
0: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
1: Mamma mia.
0: Nella serie Non troverò mai un uomo in vita mia perché amo la follia Justin Bieber. Cioè, il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che vuole sposarsi tuo marito è molto lodevole, molto carino, ed è stato un momento in cui è sceso a tutti quanti le lacrimucce e gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta Belieber. Alla veneranda età.
0: Guarda, posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o Beliebers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai, mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, ma sì, che... Guns N' Roses, perché... ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano, no, è gay, ma boh, ero ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai,
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia. No,
0: sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva, no, no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ, no, vabbè, Justin Bieber, che bro. No, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì, sì. Adesso contami. Mi ascolto, adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo sta. Di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi, vabbè, sì, infatti il fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti, e quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè. Sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing.
0: Parliamo di hate. Perché scusa, loro non mi sono mai piaciuti, no. E mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia nonna, cioè. Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibili.
0: No, mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa... Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche di, quando conduce un programma e ha il co-conduttore, gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui.
0: Cosa la fa anche quello del basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e invece
0: tanto.
1: Poi quando fa il podcast è lì tipo... Ok. Cioè,
0: ma scusa,
1: capito?
0: Ma, chiedere,
1: ma perché?
0: Bro.
1: E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay.
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa ridere.
1: Comunque, torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo
1: davanti a Cattelan, hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì, buciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè, tra le righe, questo era il messaggio. Perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, cioè, pensa a te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè, Cattelan era in difficoltà assoluta, perché
0: però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica, come gestirla. Sì, sì. Okay. Secondo me è stato un po' furtivo, poi voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché sennò hate group che dicono Cattelan fanno un hate di Bad Bunny,
1: cioè. Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico: ma da che pull? Cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè, vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo. Cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothy Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti. Ma chi li ascolta il volo? Scusate. Io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, la urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene,
1: ma
0: così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere, dal punto di vista intellettuale, un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più. Cioè, quindi,
1: ho capito.
0: Cioè, più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono, e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli, su questo diciamo che è un po' contenuto perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto.
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci, a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, io... No, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto
0: cosa
1: amore per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì. Sono dei volo.
0: Di quelli, quei tre,
1: sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: sì, è vero.
0: L'altra metà.
1: Beh,
0: del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto, quindi noi, in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi me pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias,

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo secondo
1: poteva?
0: Me no.
1: Ha comunque una voce molto particolare Bad Bunny, ci piace così, anche perché non è che può fare
0: Poi, forse sono loro che non capiscono lo spagnolo anche, no?
1: Può essere, può
0: essere. Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: no, forse cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Mi stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vadi.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venute a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì.
0: E
1: perché è stato un...
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo
0: al cuore.
1: Dura.
0: Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del...
1: ma anche lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, ma perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa, perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe fatto.
1: Ma secondo me non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se ne è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono stati avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le nozze future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Guarda, noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè, mannaggia loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto... non il signore Nileni, oddio, quello lo spin-off lì della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace, un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi. Li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire
0: no,
1: a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che ti devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma
1: bravo,
0: diciamo
1: lui.
0: Che bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sulla lunare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici, perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore, piri piri piri, e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz.
0: Sì.
1: Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi mano nella mano con
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles.
0: E
1: questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energico, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia, no, e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi, in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. No, no, è stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, no. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Ted Zenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è
0: no.
1: certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo bello peso sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto.
0: Ecco perché comprai magliette da Ted Zenis. Tutto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso è uno sbrillocco enorme. Però posso dire che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz.
0: Allora, della tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque, Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Pezzo, sì, c'ha due cose scavati. Che
0: dai,
1: è molto
0: fentanyl.
1: Bella. No, è molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però non lo
1: si
0: so,
1: sarebbero
0: dai,
1: traditi dopo due secondi. Anzi, no, anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, a me Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo, non... Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: la mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia che fa Natale. Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers.
1: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due,
0: guarda,
1: mondi.
0: Per chi mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Brothers
1: lì.
0: Con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: vai,
1: hai scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
0: Rosalia.
1: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album Tutto Chiesa,
0: ok,
1: cori,
0: sì,
1: eccetera.
0: La Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
0: okay,
1: da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante, ma anche tipo non
0: beh, comunque
1: maestra.
0: Li ha anche vinti capito. Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso
0: come ballerina, sì, e sì, poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché sì, c'erano le due categorie separate,
0: sì,
1: quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei, al confessionale, e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante, il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles
1: in questione. Carretina, carretina. È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio!
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di tipo, Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice no ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto tu dici sono io, grazie, sì sì sì sono io.
0: Io lo farei. Io farei e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto. Tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio diceva ah ma sei qua per lui, lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? E anche un designer di questo cantante,
0: ok,
1: le ha detto le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era
1: mentre lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo sì vabbè ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla, ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che senso, lei che non mi
1: scusami,
0: lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì,
1: tipo
0: che mi sta
1: addosso.
0: Sì, vabbè. Oh poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le
0: certo
1: mappe con il filo rosso, tipo
0: sì,
1: dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto.
0: Da
1: così proprio a gratis, signori Rama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso cioè, abbiamo il culo parato. Vabbè,
1: potremmo
0: farlo.
1: Comunque dai, cioè, se è vero tutto quello che ha detto fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai, è come dire, non lo so, come
2: Ma la cosa che fa più,
0: secondo me, non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia Delellis.
2: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro, non è che ce li avete tutti in TV, sui social eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa. Sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: un po'.
1: Che anno era? Scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, no, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: andiamo avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, no, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Scusa. Davo per scontato io, sbagliato.
0: Scusate, ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma.
0: Incazzati neri.
1: Ma perché poi?
0: Ma
1: si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo cinque. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che erano anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante diciamo l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una.
1: È lei che c'è andata a
0: insomma
1: caso.
0: Però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché anche...
0: Se sono menati perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che siccome hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po' come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Benissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia fra un po'. Vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un'overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma
0: di
1: che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che combina, che combina in casini.
0: Sì.
1: Sì.
0: E lui Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè, lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: Carina.
1: Dell'ultimo. Dai. Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction, mo' ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato, perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista, e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. E beh, le ragazzine.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: E se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber, dopo sta storia del Coachella, è ritornato, è schizzato di nuovo su
1: Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche. Assurdo.
1: Ci sta, anche io le ho ascoltate effettivamente.
0: Anch'io.
1: Dopo il Coachella.
0: Abbiamo
1: ci...
0: contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai. Fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: Primo maggio, Ponte Lungo.
1: E... prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.

0: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Top of the hour.

0: Rock.
1: Hit the rock.
2: Can you turn it up a bit more? Thank you.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
10: Ma cosa stai facendo?
9: I fondamentali e proprietà intellettuale.
10: Ma cosa sono?
9: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
10: Ma che dici?
9: Digital humanities, fundamental of communication networks.
10: Ma quanti
9: series,
10: sono?
9: Building design for tropical climate series.
10: Ma questo non è male.
9: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
10: Ci iscrivo.
9: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le Poly Radio qui alle 13.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poly Radio è lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
4: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
5: No, la domenica no!
4: C'è domani a luna!
5: Ma quindi domani?
6: No, adesso!
3: Da luna alle due!
1: Eccoci pronti! Buongiorno! Buongiorno, stiamo vibando qui sulla sigla appunto di domani a luna. Ma chi siamo qui in studio? Chi siamo?
7: Abbiamo qui con noi
8: Davide,
7: Ettore,
9: Enrico
1: e Teresa. E Teresa che ha fatto
9: e
1: appunto.
9: E poi ci sono anche la
1: e
9: gente
1: abbiamo...
9: fuori.
1: No, ma non ci interessa di queste persone. Cioè, ovviamente non sono rilevanti. Ma lo saranno appunto nel corso della puntata.
7: Sì, ed sì, eccoci
1: qua. Pronti? Come state?
7: Io sto abbastanza bene, dai. Cosa sta succedendo qua? Ok, vabbè.
1: Allora, siamo talmente tanti in studio quest'oggi che appunto volevamo, insomma, fare in grande appunto. Siamo in sessione, ragazzi, siamo in sessione, quindi stiamo cercando di trovare, insomma, una a parte Enrico che è
9: pluri... Io mi sto grattando amabilmente la pancia.
7: Ma come mai non sei in sessione?
9: Perché io mi sono laureato a marzo.
7: Ho
9: quindi.
7: Capito,
1: la doppia
7: non
1: laurea
7: non vuol dire niente. Devi essere.
9: La vita è un esame costante.
7: Bravo,
9: ragione.
7: Oh,
1: e meno male che lo diciamo, ragazzi. Diciamolo. Ma appunto noi cerchiamo in qualche modo di andare oltre la sessione, oltre appunto la depressione che questa bellissima università ci offre. Grazie Politecnico perché ci dai questo spazio. E se volete appunto fuggire anche voi dalla disperazione della sessione, del lavoro, del pranzo, della cena, del pomeriggio, della mattina e di tutte queste cose, potete contattarci. Come possono contattarci?
7: Allora, possono contattarci al telefono in diretta 0223992475 o 76, oppure al WhatsApp 320-320-5652, oppure potete scriverci tranquillamente sul bot di Telegram, Poliradio Bot.
1: Grazie.
7: Oppure tranquillamente siamo in onda su Twitch?
8: Siamo in onda su Twitch.
7: Allora basta che andate su Twitch e cercate Poliradio IT e ci trovate.
1: Chiarissimo. Ma vi è successo qualcosa in particolare oggi?
7: A me sì, devo dire. Mentre in realtà mentre andavo a sistemarmi sulle panchine qua in piazza, perché volevo un attimo rilassarmi, come se non avessi dormito fino a tardi.
1: Bravo.
7: Esatto. Ma il viaggio da casa mia qua è veramente stancante.
1: Sì.
7: Incontro questo ragazzo che mi ferma e io già avevo capito dove voleva andare a parare. E mi dice: ciao, sono, ovviamente in inglese abbiamo parlato perché.
1: Hi.
7: Esatto.
1: Good morning.
7: I'm a theological student.
1: Già che hai detto così, ci salutiamo.
9: Do you believe in God?
7: Però non avevo...
9: Do you want to join our church?
7: Allora, quello è più alla fine. Però, visto che non è che avessi molto da fare, ho detto, stiamo ad ascoltare. E... comunque,
1: appunto, stiamo ad ascoltare. Che stiamo cosa stiamo ad ascoltare?
7: Stiamo ad ascoltare, per il momento, direi un grande classico. Signore e signore, solo per voi, The Killers, Mr. Brightside.

0: Mr. Brightside dei The Killers, devo dire un'ottima scelta anche questa. Io non smetterò mai di dire ottima scelta nella canzone, perché secondo me avete un'ottima...
1: È stata un susseguirsi di responsabili musica di livello. Non no, perché ho fatto i responsabili musica,
0: no, no,
1: non
0: assolutamente.
2: Per questo. Quindi ringraziamo Tancredi per la rotazione.
0: Assolutamente,
1: Tancredi, Giorgio, me e poi il maestro. Volevo, scusate, fare un momento
0: autoreferenziale. Il quartetto dei responsabili musica, sì, complimenti. Sì, sì.

0: più ecco nella scienza io. E lui mi fa: ah, aspetta, ma sappi che nella Bibbia in realtà si parla già di scienza? E mi ha mostrato diverse parti di come in realtà nel libro di, non mi ricordo se di Giovanni o di qualcun altro, si parla già del fatto che la terra fluttui, cioè flutti già nello spazio, e quindi Newton in realtà non ha scoperto un cazzo. No, non è vero, non ha detto così, però nel senso Newton, diciamo,
1: aggressivo ragazzo.
0: No, aggressivo no. No, assolutamente no, non voglio diffamare nessuno, però nel senso ci sono delle parti di, diciamo, scoperte scientifiche che già sono state fatte mille anni prima, quando appunto la Bibbia è stata scritta, perché appunto la Bibbia è stata scritta dagli uomini, ricordiamocelo. E anche su questo mi viene in mente, perché non credere alla Bibbia e credere a tutti gli altri libri? Perché tutti i libri sono stati scritti dall'uomo. Perché noi crediamo a libri, magari appunto testi scientifici, ma non alla Bibbia? Questa è stata la domanda a cui io in realtà non so rispondere. Lui mi ha dato la risposta, cioè neanche lui mi ha dato la risposta, però mi ha detto: ragionaci. Voi cosa ne pensate?
1: Che mi è successa un'esperienza simile a me in Trifoglio, qua al Politecnico. Mm-hmm. Forse un ragazzo allo stesso gruppo che riferimento a quello che hai incontrato tu, perché anche lui parlava solo in inglese, è venuto da me, mi ha prestato in mano un fogliettino con su scritto: non essere incredulo ma credente. Il punto è che c'erano tipo 50 persone, ha scelto solo me e poi è andato via. Ha dato il fogliettino solo a me.
0: Ma sei scelto, cioè è il tuo destino.
2: Prescelto. Il nome sia.
1: Addirittura.
2: Sei stato prescelto dalla setta per farti leggere capo. Vabbè, adesso stavo divagando, ragazzi. Cioè,
0: no.
2: O state al gioco.
0: No. Davide.
1: Non vedo mai fare i miracoli, allora. Aspetta solo questo.
0: Oppure secondo me lui era.
2: Quando fai l'upgrade.
1: Faccio l'upgrade. Devo ancora sbloccare i miracoli.
2: Sì, esatto. Oppure, quello 10.000 euro.
0: Ma secondo me lui era il fondatore di una setta. Però poi si è rotto le balle. Ha detto: to, falla tu. Cioè, tocca a te adesso. Ti do a te questo
1: fogliettino.
0: Compito. Il fogliettino, il passaggio.
2: È il foglietto illustrativo che ha dentro tutte le regole per diventare capo di questa nuova setta religiosa e allo stesso tempo tutte le controvertenze.
0: E c'è un open day anche.
1: Ma tipo, quando inizia il tutorial allora? Perché io non ho ancora imparato neanche un potere dell'essere messia.
0: Inizia adesso e vedi che tutto intorno a te si distrugge. Tipo, no dai, scherzo.
2: Saprà il momento quando qualcuno ti verrà in sogno e ti dirà tutte le cose.
0: Bello, cos'è, una sorta di annunciazione.
2: Sì, è la cutscene non skippabile.
0: Bello, tipo pubblicità.
1: Sì, inizio la storia e poi il mio viaggio è percorso da eroe messianico.
0: E quindi niente, questo è stato il mio incontro di stamattina. Voi invece non avete avuto alcun incontro stamattina di nessun tipo?
2: Mio padre in cucina, cioè questo
1: sì che è un incontro.
0: Bello, perché scatarra, non sai se hai presente il meme quello?
2: Sì,
0: alle 5 di mattina tuo padre droppa sta hit e inizia a tossire. sì.
1: Esattamente così.
0: E basta, tutto qua, questo è stato il mio incontro. Direi che adesso ci ascoltiamo qualcos'altro.
1: Esattamente, adesso ci ascoltiamo la canzone di una band emergente qua di Milano, I Chimera, che tra l'altro stasera suonano nei Magazzini Generali alle 8.30 per Ladies Dive Bar, un evento a tema Iron Maiden. E questa è la canzone che è uscita oggi, si chiama Hit the Gong, è una canzone proprio nuovissima, da ragazzi infatti tra l'altro giovanissimi, tutti meno di 18 anni circa.

0: Questa era Hit the Gong dei Chimera. Cosa ne avete pensato, ragazzi?
1: Di cosa? Della canzone?
0: Sì.
1: Molto molto come dire irrompente.
2: Rock.
1: E non è neanche il momento ancora del nostro rock classico. Quindi diciamo che abbiamo anticipato un po' questa cosa. E mi piace il genere, mi piace. A voi piace il genere rock? Il genere un pochino anche hard metal? Non lo so. Io so che Davide è un gran fan, né?
0: Abbastanza, sì.
3: Visto che non mi presentate, mi presento da solo.
1: No, Pepo, non ci
0: perché dai. Nessuno ti voleva, Pepo. Perché
3: allora,
0: sei entrato?
3: Mi avete chiamato voi, non è vero.
0: Ero io contento
3: fuori.
0: Con Enrico io.
3: Che tra fuori e mi avete trascinato dentro tra una canzone e l'altra. Quindi ciao a tutti, io sono
1: ciao,
3: Pepo.
2: Ciao Pepo.
3: Ciao a chi ci ascolta.
1: Tra l'altro, che ridere. Prima appunto è entrata una persona in studio, ma adesso non diciamo il nome perché non è stato
2: non
1: detto.
2: Più,
1: quindi non...
2: ci siamo dimenticati
1: però,
2: di.
1: Però c'era. No, aiuto. Però c'era appunto il nostro amico Momo che ci ha fatto compagnia appunto nel talk. Non so cosa abbia detto, non so se abbia detto. Però era un argomento abbastanza interessante.
2: A proposito di quell'argomento, ci scrive Matteo Bianchi, scrive: comunque Gesù, primo influencer della storia.
1: C'è da dire che
0: sì, era un successo all'inizio.
3: Non lo so. Cioè, già
0: un po' postumo.
3: C'è tutta la regione ebraica che ha un sacco di influencer precedenti a Gesù. Secondo me.
2: Totale,
1: non
2: sì.
1: È il primo, ecco.
3: Cioè, Abramo è il primo.
1: Secondo me, tipo,
3: primo influencer.
1: Esatto. Secondo me, Gesù è tipo. Come la Chiara Ferragni della situazione.
0: Sai che stavo pensando la stessa identica cosa?
1: Hit fight.
0: Stavo pensando, gli ebrei stanno ancora aspettando la loro Chiara Ferragni dei Messia.
1: Esatto. No, vi spiego. Ecco la mia teoria. Allora, Gesù è Chiara Ferragni. Ma è appena successo, cioè quando tipo è morto è successo il Pandoro Gate. E quindi adesso bisogna cercare il nuovo influencer che
3: Pandoro
1: possa...
3: Gate è come la crocifissione, stiamo dicendo.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Quando era ancora risorta, è stato un annetto e mezzo.
1: Magari è anche risorta per chiedere scusa.
3: È stata assolta, quindi è risorta.
0: Assolta?
3: Sì, per niente, sì, non era
2: tipo
3: truffa quella.
2: Qualche mese fa è stata assolta,
1: Assolta e quindi quando viene assolta è tipo quando Gesù ascende al cielo in tutti i santi. E poi deve arrivare lo Spirito Santo sui discepoli. E insomma tutta questa cosa la vedremo.
2: Comunque stiamo dando a Chiara Ferragni il diciamo l'epiteto del Messia.
1: Sì, ma ancora Messia. Appunto gli ebrei lo stanno ancora aspettando. I cristiani credono che appunto Chiara Ferragni sia top. Ma invece gli ebrei
2: sì. Secondo me sì, cioè proprio quelli mega praticanti, secondo me pensano, cioè sono dei grandi fan di Chiara Ferragni, secondo me.
0: A proposito di grandi fan, Tent ci scrive, chiaramente Pepo espertissimo di ebraismo.
3: Questo perché... messaggio poteva essere evitato di essere letto, ma invece abbiamo dovuto leggere.
1: Perché
2: sono i nostri poli ascoltatori.
3: C'è questa allegation che io sono sionista.
1: Ma è la verità.
0: Sei un grande fan di Israele,
2: io non
3: sono da... no.
2: Io sono dalla tua parte e non, la prima cosa che ho pensato appena ti visto non è stata questo sionista, quindi vai
3: tranquillo. Sì, però Tenet e Davide pensano questo.
0: Accaniti sostenitori di questa tesi.
2: Due contro quanti siamo sulla Terra? 8 miliardi. Quindi.
3: Sì, però ogni volta vado in onda con loro e mi riempiono gli insulti che sono sionista.
1: È tipo una costante.
0: A parte il fatto che ci riempiamo di insulti a prescindere
3: sì,
0: di quello che
3: stiamo
0: parlando.
3: Sì, ma il più grave è questo. Più grave è questo che viene usato contro di me. Cioè,
0: ragazzi, tra le tante.
2: Per favore, ragazzi, non costringetemi a fare da moderatore, anche se in realtà il moderatore è Davide, perché è lui che ha i microfoni a portata di mano.
0: Può spegnere i microfoni a tutti quanti.
1: Esatto, è una cosa che in poli opposti succede molto spesso.
2: rifacciamolo.
1: Tra l'altro, appunto, la persona che di solito in poli opposti sta in regia, decide insomma quando l'altra persona va a parlare oppure no. Che in un dibattito diciamo che non è proprio il massimo.
2: No, infatti.
1: Però
2: dici per evitare di parlare uno sull'altro.
1: Esatto.
2: Ok.
0: Adesso Beppo puoi dire quello che vuoi. Adesso vedremo quello che vuoi.
3: Secondo me il mio microfono è spento.
2: Non è spento.
3: È incredibile.
1: Puoi difenderti
2: dalle accuse.
3: Vai. Di sionismo? No, io non sono sionista, anzi sono il contrario.
0: Perfetto, abbiamo ascoltato Beppo.
1: Beppo non può più. Beppo, ma dove sei finito? Dov'è Beppo?
0: Io direi che possiamo ascoltarci la prossima canzone, direi io. È una canzone che io personalmente non conosco. Voi invece conoscete?
2: Allora, io conosco l'artista, ma non la canzone. Comunque ci ascoltiamo Everybody Scream di Florence The Machine.
1: Sì, ma prima volevo chiedervi, approfitto insomma di questa intro molto... molto... Io volevo chiedervi se aveste già un'idea per un futuro programma.
0: Ah, io sì.
3: Io ho tante idee, ma confuse.
0: Io ne avevo una in mente con...
1: No, non spoileriamola, spoileriamola dopo la, oh, dopo la canzone. Okay. Okay, in ogni caso, quindi abbiamo un'idea di Davide. Pepo, tu c'hai qualche idea?
3: Anch'io, con Davide abbiamo parlato insieme.
1: Quindi cioè, ci potrebbe essere uno spoiler in comune. Tu invece...
2: Io per il momento no. Lo ammetto per il momento,
1: lo ammetto,
2: no.
1: Sì, sì, sì. Però in futuro non neghi che potrebbe...
2: No, quello non lo nego assolutamente. Potrei già iniziare a pensarci.
1: Ci sta, ci sta. Io invece ho già due programmi, ma in realtà sto pensando... Ci vuole il terzo. Sto pensando di inserirne un altro, ma appunto nel frattempo che tutti quanti urlano i nostri nomi dall'altra parte dello schermo, ci ascoltiamo la canzone.

0: Bennett ci scrive: ragazzi, vi giuro che quando parla Pepo di certi argomenti parte l'inno di Israele, non so il perché.
1: No. Niente, anche qui sempre Tenet che mi accusa di sionismo. Sono solo due persone, però parlano, lo dicono in motivazione. Ma
2: uno alla regia, quindi non puoi proprio fermarlo. Invece l'altro è via messaggio.
3: Esatto, l'altro lo puoi fermare adesso. Fermalo.
1: Come faccio? Cioè, non so dov'è.
2: Appunto, dove sei? Tenet, dove
3: sei? Per favore.
1: Così ti vengo a prendere.
2: Pepo ti viene a prendere con una bandiera di Israele.
0: Ora siamo in tre.
2: Ho joinato.
3: Hai ancora un sostenitore.
2: Che sei tu, Ettore?
3: Sì, sono
2: allora, obiettivo Ettore della puntata: far cambiare idea, Ettore.
0: Povero Pepo.
1: Io piango adesso. Piango fortissimo.
2: E vabbè, ma appunto volevo sapere le vostre risposte riguardo all'ideare il programma. Quindi voi avete un progetto.
0: Sì.
2: Ma volete spoilerarlo oppure?
3: Ma magari non spoilerarlo, però dare degli...
2: Accennare.
0: Allora, accendiamo che saremo in tre soltanto.
2: Saranno in tre, quindi sono Pepo, Davide e ci manca una terza persona.
0: E chi potrebbe essere?
2: Secondo me è qualcuno che sta commentando riguardo alla religione di Pepo, corretto?
1: Esatto.
0: Esattamente.
1: E quindi non parliamo di sionismo
2: programma. Perfetto. Okay, bene. Allora ascoltate.
1: Non è una puntata.
2: Potrebbe accadere, ma programma di cosa?
3: Esatto.
2: Circa?
0: È un programma generalista, direi io. Quindi parliamo poi di tanti argomenti, affrontiamo notizie più contemporanee, musica. Stiamo ancora scrivendo.
1: Ancora non c'è un piano, però stiamo facendo tanti tentativi con i pizza e fighi. Cioè, tipo, settimana scorsa mi ha fatto un dibattito sull'inglesismi.
3: Bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Vi ho visti molto accesi voi due.
1: Noi siamo sempre.
3: Io poi in realtà faccio sempre la figura dello svizzero, quindi
2: devi metti un po' nel mezzo.
3: Sì.
2: Ah, ok.
0: Dovevi sentire i domani a luna del mercoledì.
3: Ok.
0: Facciamo io, Pepo e Tenet
2: on fire.
0: Finivano in tragedia.
3: Cioè, non vi bastava un'ora, dovevate dire: no, ragazzi, scusate, ci vediamo anche l'ora prossima, perché qua non abbiamo finito.
2: E tra l'altro, Tenet ci spoilera il titolo del vostro programma. Lo possiamo dire agli ascoltatori. No, diciamo agli ascoltatori.
0: Non è quello, però.
2: No, capisco che tu adesso ci voglia dire, insomma, che non è quello per cercare di sviarci dal. Però noi abbiamo capito che questo è il titolo. Il titolo del programma, secondo Tenet, è I protocolli degli anziani di Poliradio.
3: Attenzione,
2: spieghiamo questo titolo, perché
0: questo non l'ho capito.
1: Adesso, questa, adesso non lo so, probabilmente l'idea di Tenet è di fare un dissing a tutti quelli che sono entrati prima di noi al
2: ci vuole però una scansione temporale, cioè tipo
1: prima di marzo 2026.
2: Ok, se siete entrati in radio prima di marzo 2026 siete automaticamente degli anziani della
1: radio.
3: Ma Tenet invece da quanto è?
1: Da marzo 2026.
0: Una settimana dopo di me Tenet.
2: Ah, che bello.
0: Di fine marzo.
2: Un ingresso di coppia quasi.
3: Bello.
1: Così di coppia che sembrano avere la stessa età, ma in realtà Tenet è del 99.
0: Tenet è molto più vecchio. Infatti non mi aspettavo.
2: Tenet, tu sei l'anziano di Poliradio, altro che quelli che sei sono entrati prima di me.
1: Anzianità di iscrizione, non anagrafica.
2: Allora va bene. Allora
1: 50 anni, ma ti iscrivi oggi e non sei anziano.
2: Ok, automaticamente. Quindi tipo, se mio nonno di un tot anni si iscrive in radio oggi, è comunque più giovane di te.
3: Esatto, assolutamente.
2: Perfetto.
3: Cioè, praticamente appena entri in Poliradio c'è un cambiamento cronotemporale, che ho detto la stessa cosa comunque.
2: Però in ogni caso c'è
3: cronotemporale,
1: il tempo è
3: proprio la stessa cosa
1: in Poliradio.
2: Ok, capito.
3: Quindi io sono un neonato praticamente.
2: Sì, okay, infatti, cioè, cosa ci fai davanti al microfono?
3: Sì, infatti, scusate, vado a far gugu gaga dall'altra parte.
2: Allora, se vuoi in studio ci dovrebbero essere degli strumenti musicali da
3: sì, cioè lì poi lì vedo anche un libricino da colorare, ho notato. Molto interessante.
2: Sì, dopo lo vedo.
3: Mi metto lì.
1: Vuoi andare con Clay a giocare con le sue costruzioni?
2: Esatto. Oppure c'è il divanetto del Napoli, che è proprio delle dimensioni perfette
3: per me. Esatto.
2: Per poterti riposare un pochettino nel nostro studio. E quindi abbiamo parlato un po' del fatto che, insomma, se entri in radio puoi fare un programma subito, puoi fare un programma quando vuoi, ma soprattutto se entri in radio sei giovane automaticamente. Ma direi che ci ascoltiamo una canzone. Che canzone è, Davide?
0: Only Girl di Many Woman Chainsaw.

0: Voci molto sveglie.
1: Io ho gli occhiali,
0: dire.
1: Li ho ritrovati, sono felicissima.
0: Ah, li hai ritrovati?
1: Perché erano, diciamo, un elemento sempre presente nel mio abbigliamento, perché sembrano deficiente, quindi perché non aggiungere qualcosa che mi fa sembrare ancora più deficiente. Esatto,
2: sapete sì. dove potete vedere gli occhiali di Clea?
3: Su Twitch.
1: Ma
0: raccomando.
1: Non abbiamo una cam con regia.
0: Lì.
1: Si vede.
0: Vabbè, ti sti un po'.
2: Su Twitch non solo potete vedere Clea, potete scriverci a il canale si chiama Poliradio IT, oppure ci potete chiamare via telefono allo 02 23 99 24 75, oppure un messaggino WhatsApp su 320 320 56 52, o su Telegram al bot chiocciola Poliradio bot.
3: Comunque dire ci potete chiamare al telefono, no, pensavo con la scarpa.
0: No, però no,
1: magari al telegrafo c'è ancora qualcuno che ce l'ha, che
2: non sai. Cioè, ovviamente puoi chiamare anche
3: con occhiali, non puoi guardarmi così.
0: Però è sempre content questo. Beh, posso dire
2: telefono inteso come numero di telefono. Ho fatto una
1: il fax, magari ci chiamano al fax, non possono chiamarci al fax.
2: Mandateci un fax. Esatto. Se non c'è il fax in redazione, quindi mandateci un fax.
1: Non
2: poi
1: lo
2: andiamo a prendere
0: in redazione.
2: E lo leggiamo, sì, credo di sì.
3: Non se potete mandarci un fax, lo mostreremo in onda qualunque cosa mandate.
2: Sì, sì, sì. Qualsiasi cosa, lo leggiamo lettera per lettera.
1: Sì, funziona così quando leggi.
2: Ma prima
0: scoperto ieri.
2: Nel senso che non censuriamo niente, insomma.
1: Ah, ok, no.
2: Cioè, mai capite quello che dico.
1: Non volevo.
0: Scoperto ieri che si legge da sinistra verso destra. Figata,
2: dipende,
0: ragazzi.
2: In che parte del mondo sei?
0: No, no, sì, parlavo appunto per quanto riguarda me, ovviamente.
3: Poi prospettiva
0: non so,
3: eurocentrista.
0: Avete ragione. Sì, però tu accusi un po' troppo. Prima sì, Pepo che è sionista, poi io che sono eurocentrista.
2: Sì, no, ma lui dà insulti e basta.
0: Però mi piace il suo atteggiamento.
2: Però non appena gli dici qualcosa lui inizia a piangere.
0: No,
2: cosa,
0: non,
2: non
0: è... penso.
1: Sì, no, è vero, confermo. Cioè,
2: ogni volta, allora, di solito
1: parliamo degli inglesi.
0: No, abbiamo già parlato abbastanza.
2: Abbastanza,
0: sì, aggiungo una lettera in più.
2: Perché
0: non sono pigro.
1: Vabbè,
0: e...
3: siamo arrivati alla tradizione della mezza, ragazzi.
0: Ah, attenzione.
1: Ma è l'ora.
0: Posso annunciarlo?
1: Dillo, certo, vai. Annunciarlo,
0: certo. È arrivato il momento del Rock Classic.
4: Oh, yeah. Now, the best rock music experience. Rock Classic.

0: sulle note finali di Miss You dei Rolling Stones, cosa c'è di più classic dei Rolling Stones? Così anche Tenet è contento che ci scrive che Davide per una volta ha messo un rock classic per davvero. Tenet è come al solito un criticone, però questo è veramente rock classic, definizione da
1: certo,
0: dizionario.
1: Scelto io tra l'altro, cioè.
2: Ah, addirittura adesso. Qua si va sulle manie di protagonismo.
1: Sempre avute, malcelatissime saranno celate.
2: Vabbè, però se lo ammetti vuol dire che non ce le hai, invece. Secondo me
3: al giro dici.
2: Sì, sì, cioè se lo ammetti tipo non ce le hai, perché dici, bah, almeno sei umile, lo sai. E quindi sei una persona che ti sai contenere.
0: Se mi faccio di cocaina, ma lo ammetto, non mi sto veramente facendo
2: cocaina.
0: No, quella
2: è un'altra cosa, io sto parlando di carattere, non di droga.
1: No, è come quelle persone che ti dico che dormono senza cuscino, cioè se lo dico non è vero.
2: Eccoci, Clea, come fai tu a dormire?
3: E allora praticamente mi sdraio, sono scomoda con il cuscino e quindi tolgo il cuscino e dormo testa a testa sul materasso.
2: Ma non, io ma invece
3: ho a pancia in giù, è scomodissimo stare con il cuscino.
0: Io dormo a pancia in giù,
3: no,
0: col cuscino.
1: Come a pancia in giù? Come hai fatto a dormire a pancia in giù?
3: Comodissimo.
0: Comodo. La posa da supereroe con la mano in alto.
2: No, a me, io invece dormo con la posa alla tipo, non mi ricordo che personaggio di Street Fighter, ma tipo sdraiato a pancia in giù con una gamba sollevata così tipo.
0: Quella intendevo. Io
3: penso di sembrare un cadavere perché le metto pancia in giù con le braccia sotto il mio corpo. Cioè dormo.
0: Non ti trovi le braccia senza sangue?
3: Sì, infatti ad una certa probabilmente le sposto mentre dormo, ma io mi addormento solo così, sono tipo un fagottino appoggiato.
2: Bello.
3: Una linea, invece, in una dimensione.
2: Secondo
0: me è peggio di chi dorme con zero cuscini, c'è cioè soltanto chi dorme con più di due cuscini.
2: Eccoci. Allora, io ho bisogno di tre cuscini, anzi ti dirò di più, ultimamente penso di aver bisogno di un quarto cuscino.
3: Ma dove li metti?
1: Sono d'accordo con te, anche a me.
2: Ma non lo so.
3: Ma dove?
0: Dormi con la testa a 90 gradi, cioè.
3: Ma sono quattro cuscini.
2: Li distribuisco su tutto il corpo.
3: Ma cosa sei, una donna incinta?
1: Vedi che Ettore ne sa.
0: Più un cuscino, cioè diventa adesso. Se il livello del
1: Ettore ne sa, ragazzi, ne sa davvero.
2: Addirittura gli applausi, cioè certo,
3: questa regia non mi piace, Pepo. Io penso dovremmo cambiare radio, ce ne andiamo.
1: Ah, cosa hai detto? Che ti spiega il microfono, certo.
2: No, calma, sono contro la dittatura radiofonica.
3: Radiofonica.
2: Il resto
3: ci sta. No,
2: comunque li distribuisci tutto uno sotto la testa, certo. Uno in mezzo alle gambe, uno sotto proprio precisamente sotto tipo lo stinco e l'altro lo abbracci tipo.
0: Ok, ma secondo me adesso non stai più dormendo con tre cuscini, hai un i cuscini sono solo quelli sotto la testa. Se poi ne metti
2: per me i cuscini non devono essere messi solo sotto la testa, sennò ti do ragione che più di un cuscino sotto la testa è scomodo effettivamente.
0: No, a due ancora.
1: Io due, ma uno deve essere sottile e ho l'altro in memory foam che ormai sono abituato a usare quello lì.
2: Anche io sono un po' più spesso e l'altro un po' meno spesso.
3: Ragazzi.
2: Vabbè, sono cuscini.
0: Lusso, cioè, costano 10
3: ho
0: euro
3: capito.
0: Forse.
3: No, io dormo solo se ho tre cuscini, uno in memory foam, sì, esatto. Uno abbastanza morbido e uno invece in
2: ad esempio io non ho il comodino di fianco al letto, non ce l'ho il comodino.
0: Come fai a vivere?
2: Uso la sedia da ufficio che ho in camera, quella che uso per stare al PC.
3: Io ho un letto con attorno tutto una mobile.
0: Appoggiate il telefono dopo che è andato
1: sul mobile davanti
3: al letto. Sulla scrivania.
0: Sul mobile davanti al letto. La geografia della tua
3: non
0: stanza.
3: Non tutti guardano il letto fino davanti al finimento alle 2 di notte.
2: Io sì.
0: Davanti ai piedi il mobile, scusami. Davanti ai piedi ce l'hai.
1: Sì.
0: Quindi ti devi alzare per lasciare il suo cellulare.
1: Sì.
0: Invece il comodino ce l'hai a fianco.
3: Pepo. C'è anche l'opzione dove non dormi col telefono in mano sempre.
0: No, vabbè, è impossibile questa cosa. Cioè, non mi posso addormentare.
1: Detto da quella che si è dovuta far mettere un limite su Instagram perché sennò lo usa troppo.
3: Io sì. Sì, esatto. Almeno non lo uso.
0: Mi devo addormentare in qualche modo.
3: Dormendo e basta.
0: Ma non, mi devo stancare. Se non mi stanco
1: ho pensato
2: esci
1: una cosa meglio se non la
3: no,
1: ascoltiamo un'altra bella canzone adesso.
0: Bella, parliamone.
1: Bellissima questa canzone qua. Questa canzone qua è la canzone di Scapè. È una canzone, come si può intuire dal nome, Ska.
2: Okay.
1: Una canzone che parla del contro la guerra. La canzone si chiama Romero e il Madero. Sono una band spagnola questi qua.
0: Cosa significa Madero?
2: Maduro.
0: Non lo sai.
3: È Romero.
1: No, non mi sono informato così tanto.
2: È una canzone bellissima.
0: Metti le canzoni
2: non so
0: Ska e non sai neanche cosa sono.
1: Vabbè,
0: lo cerchiamo e poi ve lo diciamo dopo la canzone. Con cara

0: ascoltate musica scarsa, sai, confesso.
1: Quindi mi avete criticato completamente a caso.
0: Io non ti ho criticata.
2: Aia.
1: Mi criticano a caso.
0: Cosa definisce lo ska? Perché a me sembrava folk quasi questa canzone.
1: No, allora lo ska in realtà è un passo prima del reggae. Okay. Nasce negli anni 50 in Giamaica. E successivamente viene popolarizzato da gruppi inglesi col two-tone, come possiamo prendere esempio gli Specials, i Madness o questi gruppi.
2: Madonna, gli Specials, che forti.
1: Specials bellissimi.
3: Ma 50 Special?
0: No.
2: Bellissimo.
1: Microfono
2: bellissimo.
1: Spento, ma andiamo avanti senza bevo.
2: Dai, a me ha fatto veramente ridere, dai.
0: No, Luna.
3: Non c'entra niente, quindi mi stai dicendo.
1: No, non c'entra
3: assolutamente niente.
2: Ma le vespe, invece
3: no?
2: Io invece volevo chiedere cosa ne pensate, ma non mi ricordo più di che cosa.
0: Cosa ne pensate?
1: Allora, sai quando tipo tu pensi una cosa e ti dici che è così? Poi però alla fine, dopo un po' che ci rifletti, cioè ti viene anche un po' il dubbio di dire che forse anche quando ci avevi pensato prima non è che
0: non mi
1: potrebbe essere.
0: Di pensare, no.
3: Mi chiedi se ho mai dei dubbi nella mia vita?
1: No, ho chiesto quando mi proprio guardo una questione specifica.
2: Ok, mi è tornato in mente. Mi è tornato in mente
1: quello.
3: Meno male che
2: nelle persone presenti qua e anche quelle che c'erano prima, chi secondo voi dorme come i pipistrelli?
3: Come dorme i pipistrelli?
2: A testa in giù, appesi, però così. No!
0: Scusate.
2: No, però tipo così. Tipo però così. Allora, o appesi o dentro una bara. Dentro una bara e ovviamente dovete giustificarmi perché.
1: Perché i pipistrelli devono dormire in una bara?
2: No, scusa, mi sono confuso con i vampiri. Okay. Scusate.
0: Vabbè, ma perché se hai visto Hotel Transilvania, il vampiro si trasforma in pipistrello.
2: Vero.
1: Non so se hai visto Hotel Transilvania.
3: Penso ci siano infiniti film sui vampiri.
2: Secondo me,
1: per lei, peak film sui vampiri è Hotel Transilvania.
0: Sì, no. 4 anni di vita, devo dire che quello è stato il film più bello che ho mai visto in vita mia.
2: No, allora, fin da
0: Bellini fa un po' schifo in confronto.
2: Bellissimo. Questo è assolutamente
3: ti risponde Tenet sicuramente su queste cose.
2: Tenet,
1: no, Fellini è troppo commerciale per farti capire com'è Tenet. Cioè,
3: Fellini è troppo.
1: È già comunque, troppo commerciale per lui.
2: Scusa, Tenet qua si lamenta degli scappè.
1: Degli scappè.
2: Ancora sti scappè, dice.
1: Tenet non capisce un cazzo. No, segreto.
2: Scappestrati, bello.
1: E scappestrati.
2: Quindi niente, secondo voi chi è un vampiro tra di noi, chi è un pipistrello?
1: Davide Cannone, secondo me.
2: Davide Cannone, ma anche secondo me
1: Dave Fake, perché non conoscesse il programma.
2: Assolutamente.
0: Io farei la prossima puntata di Dave.
3: Allora, vedendo il colore delle
0: lui è
1: un vampiro.
2: Vedendo il colore
3: delle vostre pelli.
0: Delle nostre pelli.
2: Sì, nostre pelli.
0: Ok, razzista.
2: Ma dimmi. Non è io.
3: No.
1: L'unica balcanica qua è Clea, comunque, ricordiamo.
3: Sì, quella più vicina.
2: È vero. Pistrela.
0: No.
1: Pistrela.
3: Clea è un vampiro. Infatti dorme senza cuscini come i vampiri.
2: Sì, infatti.
1: Perché dorme in una bara in realtà.
3: Beh, anche le bare hanno i cuscini.
1: Le bare è un'imbottitura. Che cuscino hai visto in una bara?
2: Quando Clea si sveglia senti l'organo, tipo.
0: Adesso vi devo uccidere, però l'avete scoperto.
3: Subito ho mutolito. No, quindi sì, no, però sì. Per il colore della pelle direi
2: sono così pallido.
3: Sì.
2: Okay,
1: sei un po' pallido effettivamente, cioè.
2: Avevo visto oggi un meme che diceva: se qualcuno ti dice che non hai preso abbastanza sole, gli dici ma il pallido è simbolo di nobiltà. Io ho detto ma va a cacare, ma che cazzo vuol dire?
3: Anche Teresa molto pallida.
1: Ma infatti l'ombrello è nato per quello, lo sapevi?
2: No.
1: L'ombrello si chiama ombrello perché una volta i nobili quando uscivano non potevano prendere il sole, okay, perché la bronzatura era per chi lavorava nei campi e quindi si portavano dietro un qualcheduno che gli teneva l'ombrello e lo copriva dal sole.
2: E quando hanno capito che bisognava ripararsi anche dalla pioggia?
1: No, questa è una domanda molto interessante.
3: No, ma era un giorno le previsioni dicevano sole, quindi hanno portato l'ombrello, poi è venuto a piovere e hanno avuto l'illuminazione.
2: Oh, cazzo, si può usare questo
3: come modo per proteggersi dalla pioggia.
2: Però non hanno cambiato il nome, posso dire sono contento, sennò oggi un'altra parola nel vocabolario. Il pioggerello.
1: Pioggello,
2: bello il pioggello.
3: Pioggello ci sta come parola.
2: Ombrello, pioggello, ok. O solello.
3: Ok, basta. Basta, ragazzi. Questa
1: sorello.
3: Questa battuta di Ettore mi è arrivata in.
2: Sì,
3: mi ha colpito come una freccia. Una freccia mi ha trafitto il cuore. Freccia è anche il titolo della prossima canzone. Arrow to me.
1: La freccia attraverso me. La freccia che ti ha trafitto.
3: Esatto, sì.
1: Arrow to me degli Wings.

0: adesso basta, che è già bello che rotti i coglioni questa canzone.
1: Come? Mi piace.
2: Ma l'hai scelta tu?
0: No, non l'ho scelta io. Che noia. È rotazione.
2: Ok. Allora scriviamo Tancredi molto arrabbiati per questa canzone.
0: Arrabbiatissimi. Abbiamo fatto i complimenti fino a prima.
2: E vabbè, basta. Abbiamo già cambiato idea.
3: A me personalmente è piaciuta. Tank, se sei in ascolto, ottima scelta con la I. No, sì, lo so.
2: Maestra.
3: Comunque Pepo, io rido sempre alle tue battute e tu invece non alle mie. Ma allora, ma cosa?
1: Ma perché io sono divertente.
3: Ah, scusa. Attenzione, il dissing. Mi hai fatto male, questa cosa è stata molto tagliente. Ho bisogno di un cerotto.
1: Dopo andiamo.
2: Non abbiamo l'infermeria. Morirei di sanguato.
3: Vabbè. Intanto, mentre muoio di sanguato, Tenet scrive: Punk e Scati ti hanno dimezzato l'attention span, Davide.
2: Cosa ne pensi?
3: Come rispondi?
2: Come rispondi a queste calde accuse?
0: Io da un performative mail che gira con la borsa di tela, il libricino che non ha letto, onestamente non mi faccio criticare la tension span, onestamente.
2: Sottolineo la tote bag della Delphi, quindi è abbastanza
3: performativa. E dentro c'è Siddhartha di Hermanes.
2: Assolutamente, non me le devi dire certe cose, l'ho fatto in tedesco ed è atroce.
3: No. L'ho detto bene? L'ho pronunciato bene?
2: Sì.
3: Più o meno, scusate, non ho fatto
1: tempo. Detto sì, ma la faccia non sembrava quella.
2: No, ci sta.
3: Nel dubbio chiedo scusa.
0: No, incredibile.
2: Dov'è il macellatte? Dove lo tieni?
0: Ma non ti fanno entrare i circoliarci con lo zaino? Devi averla la borsa di tela.
3: Ma guarda che nei circoliarci non ti fanno entrare in generale. Cioè, nel senso.
0: Tenet,
3: però devi avere 3000 tessere. Perché quella che è scaduta. Vabbè, scusate, io sono
1: adesso sto immaginando.
3: Sui circoliarci io sono un po' un lamentino.
1: Ma chi ci ascolta e non conosce Tenet, cosa sta pensando in questo momento?
2: Tenet del 90, no?
0: Io lo descrivo con tre parole. Birkenstock. Partiamo da queste fondamenta forti. Libri quelli sottili della Feltrinelli, avete presente? Non sono tre parole ma tre concetti, ok?
3: Ok, sì. Capito più o meno.
0: E terzo, quei film di nicchia che non si guarda, che non si guarda nessuno tranne lui e altre cinque persone.
3: Tipo
2: questo film polacco underground.
0: Esatto.
2: Girato su microonde.
3: Underground assurdo con... sempre.
0: E ci scrive infatti su film e libri ci siamo ma mi fanno schifo le Birkenstock.
1: Quindi okay. non è ancora completo, non è ancora raggiunto la forma finale.
2: No, perché secondo 90%. Me le Birkenstock sono diventate mainstream adesso, perché le mettono molte più persone e quindi non va bene più nel pack dei performativi.
1: Sei molto ragione. Esperta.
3: Secondo me bisogna imparare a fare il giro e imparare a vestirsi casual, non lo so.
2: Casual.
3: Cioè secondo me arriveremo a un punto in cui ci saranno persone che cercheranno il più possibile di non essere così tanto mainstream, che a un certo punto inizieranno a vestirsi in modo mainstream, magari anche casual. Sì. Ecco,
1: però il momento, cioè il concetto di mainstream cambia, cioè nel senso, se tutti non fanno il mainstream non esiste più.
3: Esatto, è vero,
1: bisogno di un bias di popolarità.
2: Ho sentito
3: un Michael Jackson.
0: No, ho sentito
1: perché ogni tanto
0: un gabbiano.
3: Ok.
1: Si è entrato in studio.
3: Sì, ma un gabbiano veramente piccolo.
1: Perché abbiamo la finestra aperta.
2: Sì, okay.
1: E siamo vicini al mare, per questo ci sono i gabbiani.
3: È vero, il famoso mare di Milano.
1: No, oggi siamo in esterna da, non lo so, la Liguria, da Genova.
0: Esatto,
1: ci sono i gabbiani.
3: E ovviamente Michael Jackson è qua con noi.
1: No, il gabbiano, cosa c'entra Michael Jackson?
2: Michael Jackson.
0: È un gabbiano, ce lo sono tutti.
3: Vabbè.
0: Un gabbiano.
3: Bello.
1: Che belli gabbiani.
3: Comunque Tenet rifiuta queste gravi accuse, scrive.
2: Mi dispiace, non sei in tribunale, quindi sei colpevole.
3: Sì, esatto. Non siamo in tribunale. Vabbè.
2: No, non è presente lui fisicamente in tribunale.
0: Polizia, arrestatelo, mi raccomando.
3: Vabbè, ci stiamo divertendo con la soundbar qua,
0: Sì, abbastanza.
2: Tra poco sostituiremo tutte le nostre parole con solo altri versi, altri suoni.
1: Ma secondo me è un'ottima idea di programma.
2: Sì.
3: E come lo chiamereste questo programma?
1: Non lo so, ci devo pensare, perché mi è appena venuta adesso, quindi...
2: Io lo chiamerei Manifesto Futurista.
3: Manifesto Futurista, bello.
1: Lo so, non ho molto più. Questa è una citazione veramente...
3: Però orario da, orario da palinsesto, in che orario, cioè, dove lo metteresti?
0: Alle 2 di notte.
2: H24.
3: H20, minchia. Non è più Poli Radio.
1: Non è più diventa il palinsesto. E dobbiamo parlare con...
3: Io sono il palinsesto.
0: E a proposito di palinsesto...
3: Ah, è vero, Poliradio non si ferma qui.
1: Infatti, Pepo. Noi tra adesso andiamo via. Però Poliradio non si ferma mai. E infatti dalle 18 alle 19 c'è Charts Topizzi Italia. E poi subito a seguire dalle 19 alle 21 ben due ore con It for the UK.
2: Ti correggo, neanche noi ci fermiamo, perché adesso è il momento di parlare di un talk importantissimo.
1: C'è anche una seconda ora, non lo sapevo, ragazzi.
0: Sì, c'è una seconda
1: ora. È tutta una sorpresa anche per me.
0: E si parlerà di un argomento molto interessante, devo dire. Un argomento
2: piccolo
0: che
2: spoiler.
0: Tanto fare da un po' di tempo.
3: Ok, dal suono potreste già immaginare delle ambulanze, ovviamente.
2: Quindi via Ponzio dove presente la...
3: Non lo sai, volevo fare la battuta, scusa.
1: Ah, scusami. Sempre Bat, i pipistrelli, Dracula. Stiamo ricorrendo tutti i temi della
0: Quindi
1: puntata.
0: Clea, sei un vampiro o no? Dici la verità, cruda, così.
2: È l'ora del disco merda, ragazzi!
3: Sì, tanto dai. Prima o poi lo scopriremo.
0: Io ho scelto Blitzkrieg Bop dei Ramones, perché
3: spiega
0: mi sono
3: perché?
0: Rotto le palle dei vecchi cinquantenni punk che ti vedono i concerti, che sei giovane, e ti fanno... Ma te li conosci i Sex Pistols, i Ramones,
3: Sex
0: i Screeching Weasel?
3: Un po' più loro opinion, i Sex Pistols, zero punk per quanto mi
0: riguarda. Non capisci un cazzo, ma andiamo avanti. Mi sono rotto le palle questi vecchi che vengono qui a farti tutto il pippone sui Ramones. Di conseguenza io ho scelto questa canzone per offendere un pochettino questa categoria di persone. Quindi direi che siamo pronti per il nostro
4: Disco Man.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Folly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 14.03 qui su Folly Radio. Il brr.
2: Siumi.
3: Guardate questa.
2: Yo, yo.
4: Ta Supreme Tarantino.

0: Tremendo, questa è tremenda, ragazzi, veramente tremenda. Mi avete rovinato.
1: Ma cava, abbiamo introdotto il tema della puntata, praticamente. I pulotti.
0: I pulotti, ci parliamo di polizia adesso.
1: Ma prima di tutto, chi c'è in studio? Perché rispetto a prima magari sono cambiate.
0: Sono un piccolo cambiamento. Io sono sempre rimasto qua, Davide, sempre in regia.
2: Abbiamo un altro Davide, ciao Dave.
3: Ciao, sempre
2: sono
3: Clea.
2: Sono io, sono Clea, esattamente. Poi c'è il nostro caro Tenet.
1: Giuseppe.
0: Che ha rotto i coglioni tutta la puntata adesso è venuto qua.
1: Adesso sono venuto qua a rompere i coglioni nella puntata. E a salutare Stefano Labbia, che ci augura buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio anche a te, Stefano Labbia.
3: Speriamo tu stia passando.
2: E ci scrive da Twitch. Se non stia passando?
3: No, un bel pomeriggio, senza polizia, senza arresti, senza sgarri, senza...
2: Ma sai come puoi passare un pomeriggio migliore? Scrivendoci e contattandoci, perché potete chiamarci allo 02-2399-2475 o 76 per chiacchierare con noi e magari raccontarci qualche storia di polizia che avete, ma ci penseremo dopo a quello. Oppure potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652 e infine su Telegram al Poliradio Bot e su Twitch ovviamente a Poliradio T.
0: Io direi che prima di addentrarci nel fulcro della puntata
1: e spiegare anche perché abbiamo deciso di parlare di polizia, cioè che cosa significa poi parlare di polizia.
0: Allora, io per una serie di vicende, tutte in modo comico e non è successo niente di grave chiaramente.
3: Sì, certo.
0: Conosco,
1: forse
0: mi sono capitate e conosco un po' di storie riguardo a situazioni che riguardano le nostre care amate forze dell'ordine. Alcune storie, aneddoti divertenti da raccontare. Alcune sono mie, proprio di mia esperienza personale. Altre invece è mio padre che ha fatto il carabiniere come leva militare.
3: Ah, una guardia?
0: Faceva.
3: Ah, ok, ok.
0: E lui faceva appunto il carabiniere e mi ha raccontato alcune storie che si possono condividere, fanno piuttosto ridere.
3: Immagino.
1: Quelle che si possono condividere tra le storie che ha raccontato.
0: Quelle che lui mi ha raccontato chiaramente le posso raccontare. Comunque mio padre non è che ha fatto nulla di male facendo il carabiniere.
3: A suo dire.
0: Poi,
2: il carabiniere. Oddio, scusate.
0: Saluto mio padre che ci sta ascoltando. Comunque salutiamolo.
3: Ah, salve signore. No, siamo tutti puliti qui.
2: Non controlli la mia fedina penale.
0: E l'altra parte invece sono notizie che ho letto riguardo appunto alla questione delle forze dell'ordine. Un avvenimento avvenuto negli Stati Uniti qualche tempo fa che effettivamente fa piuttosto ridere. Ma io senza indugio sul segugio partirei con la prima canzone. Partirei con la prima canzone, che è una canzone che noi usiamo spessissimo come anche tra l'altro musica di sottofondo per le nostre conversazioni.
1: Avrebbe fatto ridere se fosse stata la base di prima. E ora invece la introduciamo di nuovo invece.
2: Un quarto d'ora di questa canzone
3: avrebbe spaccato.
1: Questa canzone persa, qua è però magari lo possiamo rifare nell'ora dopo.
0: Direi di sì.
1: Facciamolo.
0: Perché no?
1: Ci ascoltiamo di nuovo Get Lucky.
0: Volentieri.
1: Ho spoilerato la canzone che sta andando.
3: Get Lucky. Chi sono Get Lucky?
1: Get Lucky. Di Daft Punk
0: e Pharrell Williams.
1: E Pharrell Williams. Dei Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams è qui con noi, ragazzi.
1: Madonna. Comunque... una voce così celestiale non l'avevo mai sentita.
2: Ma stavo rettile quando schioppa, vabbè.
0: No.
2: Comunque, vai pure.
0: No, volevo rispondere al nostro caro Stefano Labbia, che ci dice: è abbastanza bene, caldo a parte. Ma per tornare al discorso di prima, sapete dove non fa caldo? In cella al fresco. E perché proprio quello di cui parleremo oggi, come abbiamo già anticipato, cioè di polizia, storia di polizia. Ma voglio capire prima, oddio, stanno arrivando. Ma voglio capire prima come mai questo argomento, come ti è venuto in mente di parlare di questo?
1: Perché ho letto una notizia molto divertente che avevo tutta l'intenzione di raccontare, e mi sono detto mi serve però l'argomento giusto e anche altre cose da aggiungerci. E infatti proprio adesso parleremo di questa famosa notizia di cui avevo tanto parlare.
2: Vai.
1: Ho scelto questa base perché non la sapesse, la musica di American Dead, perché è una storia americana questa qua. È un caso reale. Allora, una donna viene fermata in uno stop stradale, come cioè sono un miliardo, e viene multata perché stava usando il cellulare, secondo il poliziotto, stava usando il cellulare con la mano destra. Perfetto. Cosa succede?
0: Sappiamo tutti.
1: Allora, chissà, Michelino ancora vedo perplesso, però
2: io conosco questa storia. Ciao a tutti, sono Michelino.
0: Michelino
1: è entrato, tra l'altro.
2: Sono venuto in tempo per la storia più bella di tutte.
1: Allora, cosa succede? Viene fermata e viene fatta la multa. Lei decide poi di contestare la multa. Contesta la multa, si presenta all'udienza preliminare, che è fatta online adesso negli Stati Uniti, in cui devi dichiarare se vuoi andare a processo o ti dichiari colpevole. È dichiarato di voler andare a processo, che sarà in presenza. E voi direte, ma com'è possibile che questa donna sia così sicura che il poliziotto non l'abbia vista usare il cellulare con la mano destra? È molto semplice, la signora in questione non ha l'avambraccio, ha una deformazione, ha un pezzettino di simil mano verso il gomito.
0: Direi che non poteva avere il telefono. Beh, magari non aveva una protesi. No,
1: no, non aveva protesi di niente.
0: No, ok.
2: Ho visto professori programmare senza le braccia, quindi
0: anch'io. Forse è lo stesso professore di cui stiamo parlando.
2: Sì, probabilmente sì. Quindi si può fare tutto.
1: Si può fare tutto, non mettiamoci i limiti. Ma la cosa incredibile è che allo stop del stradale la signora ha mostrato il braccio menomato. E il poliziotto ha risposto con: io la multa gliela faccio lo stesso perché sono sicuro di quello che ho visto.
0: Ma scusi.
2: Si è tagliata il braccio al momento.
0: Facciamo i furbetti.
1: E quindi sarei veramente curioso. Purtroppo ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di sapere come è finita questa storia.
2: La classica burocrazia americana.
1: Parliamo noi.
2: Sono lenti come in Italia? Sono lenti come in Italia?
1: No, però ho visto che per fissare i dati dei processi ci vogliono dalle 6 alle 8 settimane. Quindi.
2: Ah, solo?
1: Sì, che comunque è molto meno dei 30 anni che ci vogliono qua. Comunque.
2: Viva in prescrizione, meglio in realtà, però.
1: E in pratica adesso bisogna aspettare altre 5 settimane, perché una settimana ormai è già passata dall'udienza preliminare, quindi bisogna aspettare 5 settimane prima del processo. E sono veramente curioso di vedere la faccia del giudice.
0: se poi esce ancora colpevole, io schiatto dalle risate, penso.
1: No, sarebbe una cosa troppo assurda. Cioè, com'è possibile?
2: Vabbè, ma gli diranno che aveva una. A lei diranno che aveva una protesi.
1: Ma
0: non ce l'aveva.
1: No, non ce l'ha.
2: E tu lo sai, tu l'hai vista?

0: c'è il video, c'è il video dello stop che quando l'hanno fermato.
1: Ah, ma il video, video di, ma qua non, le protesi non vengono bene i video.
0: Le protesi cosa sono in si dice?
1: Non so, sono tipo i caccia americani che non li vedi, no?
2: Ah, c'ha la mano militare, non si vede con il mim, come che si chiama? Il? Vabbè, quello. Il motivo militare, c'ha un nome.
1: La
2: il
1: mimetica.
2: Camo. Il camo, ecco. Camo.
0: O mimetico.
2: Camouflage.
0: Anche.
2: Sì, sì, camo.
3: Ma io mi chiedo, sto poliziotto, c'è tutta sta voglia di finire il processo? Che perché? Cioè...
0: Perché non è una scelta sua, perché io ho il diritto di contestare una multa e quindi si finisce il processo.
3: Ma è palese che avrebbe contestato una multa, cioè è impossibile.
0: Vuoi mettere la figura di merda, però. Cioè, te hai fermato una persona senza motivo, hai fatto sta figura di merda, non c'ha la mano.
1: Dai, facciamo in serie, aggiungo un pezzo della storia. Perché questa storia l'abbiamo trattata a Polisveglia abbondantemente. Per questo che ne sono, se no Luciano me l'ha portato, ovviamente io non lo sapevo di mio, che un saluto, il poliziotto non ha scritto braccio destro nel verbale, ha scritto braccio, quindi la dinamica sarà che lei dovrà difendersi, che cioè, o teneva il volante o teneva il telefono, quindi però boh, vabbè.
3: Cioè, voglio dire, a meno che fosse in autostrada, però, cioè, è proprio difficile che tu non tieni il volante. Vabbè, comunque saranno mie opinioni.
2: Vabbè, ma infatti ci ricordo anche per questo che esistono intanto le dashcam interne ed esterne, come ci scrive Stefano, e soprattutto in realtà anche i poliziotti hanno la propria la bodycam, telecamerina, sì. Esatto, quindi non so se potranno usare quella o meno.
0: Ma il filmato bodycam fa vedere che lei non ha il braccio destro.
2: È vero,
0: e lui
2: non
0: ha prima, detto... prima di dire braccio, lui ha detto braccio destro.
2: È vero, quindi
0: il video è il video, quello che è. Non si può fare niente.

0: Wolf Alice con Passenger Seat, anche questa canzone scelta apposta, chiaramente.
1: No, è una rotazione anche questa qua, non so più.
0: Vabbè, ma anche te fai un po' finta, costruisci un po' una storia.
2: Ma non bisogna fare finta, perché abbiamo una rotazione che è fantastica.
0: Sì, no, però almeno così sembra un po' anche in tema con la puntata.
2: Ma è fantastica, è sempre in tema con tutte le puntate.
0: Vabbè, vedremo allora le canzoni dopo come riusciremo a collegare.
1: Signore e signori,
2: un applauso per Tancredi, abbiamo un applauso per Tancredi.
1: Certo, abbiamo un applauso per Tancredi.
2: Un applauso per Tancredi.
0: E piace anche a Stefano questa canzone.
1: Certo, abbiamo un applauso per Tancredi, sempre applauso per Tancredi, tante canzoni di prima.
0: Bacione Stefano, Tancredi. Sappi che Tancredi è la persona della radio che ha scelto la rotazione, ha scelto anche questa canzone.
1: Io vorrei dirvi che è arrivata una telefonata. Prego.
2: Davvero?
1: Andiamo.
0: Ma come?
1: Ciao, sei in onda!
3: Pronto, mi sentite?
1: Ti sentiamo, ti sentiamo.
2: Chi sei?
3: Sì, salve, sono il maresciallo Spupazzoni dei Carabinieri.
1: Che paura!
4: Cosa?
2: Da dove chiama, maresciallo?
3: Questo non ve lo posso dire, è top secret.
1: Top secret.
3: Volevo solamente, visto, sento che voi siete dei giovani, vero? Siete dei giovani, ma voi per caso fumate l'erba di guida o siete dei bravi ragazzi?
4: No, ragazzi. Mai
2: scusi, maresciallo.
3: Ok. Bevete, abusate solo di caffeina e basta?
4: No, nemmeno quello.
2: Solo quella, acqua.
3: Ma allora siete dei bravi ragazzi.
1: Solo Red Bull. Ricordiamo Red Bull.
2: Ogni tanto delle Red Bull aiutano.
3: Ma io volevo chiedere invece al signor un certo Davide che ha qualcosa da ridire sui poliziotti.
1: Io non ho niente da ridire, mai commentato.
4: Ma qua abbiamo anche Davide, Davide con noi.
3: Il Davide quello che sta alla regia.
1: Quello che sta alla regia.
4: Ma quindi sa dove siamo? Oddio.
5: No, che paura.
1: Ci sta guardando su Twitch.
0: No, questo è perché sì, Davide si vanta sempre di fare regia e quindi intanto rivela queste informazioni.
3: Okay. No, ma sì, noi carabinieri abbiamo il nostro profilo di Twitch.
1: Immaginavo questa volta.
2: Ma è il profilo dell'arma?
3: In live, sì, andiamo in live soprattutto quando facciamo le retate. Sì,
4: dove possiamo seguirvi?
1: Diretta IR delle forze dell'ordine.
3: Su c.r.acab.
4: No!
1: Ma non credo che questo sia effettivamente un maresciallo dei carabinieri.
4: Ma anche io inizio a sospettare. Non è che qua abbiamo uno scambio di persone.
1: Anche se l'accento è giusto.
3: Vabbè, scusatemi, adesso devo andare a fare la vostra trasmissione senza droga, giusto?
4: No.
3: Bene, si vede che siete dei bravi ragazzi. A presto.
4: Arrivederci, grazie.
5: Ragazzi,
4: grazie.
5: Ho temuto per la mia vita. Ho 500. No, scherzone, non ho niente dietro, però non sa
4: no.
5: Mai.
4: No.
2: Ma lui non era qua comunque, potevi dire quello che volevi.
4: Sì, ma.
5: Ma ci sta controllando, ragazzi.
4: Ma tra l'altro, in questa via da dove registriamo c'è la locale, cioè andiamo avanti.
1: Sì, qua, 500 metri neanche.
4: Sì,
5: un applauso alle forze dell'ordine, per favore.
4: Ringraziamo le forze dell'ordine che sono sempre dalla nostra parte, ragazzi.
5: Tranne i pompieri, ovviamente, i pompieri non c'entrano.
2: E grazie a loro se possiamo andare in giro tranquilli e sicuri anche di notte.
4: E grazie alla pistola che porta.
5: E soprattutto giusto. In manifestazione.
1: Tutto Rogoredo. Comunque, io direi che possiamo ascoltarci la prossima canzone.
2: Davvero?
1: Dopo questa interruzione temporanea.
5: Sei sicuro?
2: La conosci la prossima canzone? Vediamo se questo gioco funziona ancora.
1: In realtà no.
2: No, finalmente non conosce una canzone.
1: È strano.
5: Meno male.
2: Ho passato un domani a luna intero con lui che dice: ah, questa la conosco. No, ma questa è bellissima. Questa la conosco, questa è bellissima.
4: Ma questa ci è stata anticipata da quella prima, perché a Get Lucky e finalmente siamo lucky con Softboard. Ma
1: è un giusto seguito.
0: No. Oppure i Softboard.
2: No.
4: Ho detto solo con
0: la
4: non si sa chi.
0: Softboard.
4: I Softboard.
2: Io non mi sento per niente
4: schwa.
2: Lucky, ragazzi, per nulla.

0: Nonostante io sia sfortunato, questo pezzo devo dire che è molto bello. Abbiamo apprezzato. Salutiamo ancora Stefano che non ci molla più. È fegatissimo, super sfegatato. Ma abbiamo una domanda per appunto il nostro ascoltatore, ovvero non abbiamo capito cosa volevi comunicarci con il matcha tea.
1: Ma è quello che beveva, quello che beve lui. Non beve l'alcol, beve solo il tè matcha.
0: Ah! Ma il matcha tea è alcolico però.
2: Non penso proprio,
3: esatto,
2: mi scusi.
3: Esatto, ho scritto grande Stefano.
0: No, ma sì, è alcolico.
2: Ma che matcha tea beve? Ma tu allunghi un po' tutto con l'alcol, mi sa, questo
0: punto. C'è della vodka dentro.
2: Ma perché no? C'era una vodka.
3: Ma perché no? Mi chiedo io.
4: Forse erano due.
0: Ciao Dino!
3: Buongiorno!
2: Abbiamo fatto un altro Davide, ciao Davide!
3: Eh sì, adesso grande confusione qui.
2: Chiamerò Davide e risponderanno tutti quanti, sarà molto divertente.
3: Cosa?
2: Chi? Davide?
0: Oddio.
2: Davide.
3: Dici.
0: Ma quale Davide sarà falso?
3: Beh, il nome è un nome famoso, cioè...
2: Cioè?
4: Io non conosco... Dino, mi devi dire qualcosa, Davide...
3: Davide.
4: Io devo dirvi qualcosa.
3: Davide, dirmi qualcosa. Fai qualche programma, vuoi sponsorizzarlo?
4: No, non voglio sponsorizzare i programmi oggi perché l'ho fatto ieri e quindi mi sento...
3: Quindi per la prossima settimana...
2: Lunedì, ragazzi.
4: Parleremo di polizia.
3: No. Ma di polizia ne parliamo adesso?
4: Esatto.
3: Ho un aneddoto, ma come ne dobbiamo parlare?
2: Ho un aneddoto da raccontare.
4: Vai Davide, allora, inizia tu.
3: È successo qualche tempo fa, io ero con dei miei amichetti in una piazza famosa qua a Milano e stavamo facendo una serata tranquilla e molto serena, no?
0: Quando dici serata tranquilla non è mai tranquilla.
3: Non lo è.
0: Non è allora, mai tranquilla.
3: A un certo punto questo mio amico che chiameremo Franco, Franco si appoggia a un Mercedes classe E parcheggiato sul lato della strada.
2: Oh.
3: Una bella macchina.
2: Sì.
3: Arrivano tre ragazzi relativamente normali, che è uno di questi qua, che chiameremo Paolo per comunità, gli dice, intima a Franco: levati dal cazzo immediatamente, così, senza una vera motivazione. Franco si alza, si scusa per essersi rimesso sulla macchina, si allontana e Paolo fa per entrare in macchina e un altro personaggio, chiameremo Alessandro, si avvicina alla portiera della macchina e blocca, Alessandro amico mio, si blocca tra la portiera e la macchina. Inizia a chiedere spiegazioni del motivo di questa aggressività nei confronti del nostro amico.
0: Smodata rabbia.
3: Questa rabbia smodata.
0: E immotivata, precisiamo.
3: Nei confronti del nostro amico. E lui inizia a rispondere, poi esce dalla macchina e gli dice di andarsene perché sennò sarebbe finita nel peggiore dei casi che potete immaginare.
4: Io lì ci avrei creduto sinceramente.
3: E
4: però
3: a quel punto il nostro Paolo tira tre pugna in faccia a questo al povero Alessandro e lo colpisce non molto forte perché
2: senza dire niente, semplicemente
3: no, ha discusso un filino prima e poi subito tre pugni.
5: Quanto bastava.
0: Beh, è stato avvisato però.
3: Gli altri due amici suoi che ci stavano guardando e noi guardavamo loro. E qual è il problema? Che dall'altra parte della strada, e nel senso letterale del termine, e non era una strada molto grande, era una strada quella, come si dice?
2: Senso unico.
3: Quindi erano proprio vicinissimi. C'erano tre macchine della polizia. Arrivano alla bellezza i 12 poliziotti che ci accerchiano tutte cifre e fermano questi Alessandro e Paolo che si picchiano.
2: Ok.
3: E prendono i documenti miei, di Alessandro e di tutti i miei amichetti e tutti gli amichetti loro. E ci hanno preso i documenti. Allora sono stati lì a parlare con le forze dell'ordine cercando di ringraziarci perché comunque la situazione era un po' particolare. Però i poliziotti avevano visto tutto quanto. Allora sono stati lì un pochettino a parlare con i poliziotti per circa all'incirca un'oretta. In questa oretta sono successe una serie di piccoli avvenimenti molto simpatici. Tra cui, a un certo punto, un altro ragazzo che chiameremo
0: Giuseppe
3: è andato a prendere la sorella di questo altro nostro amico che chiameremo
0: Patrizia.
3: È andato a prendere la sorella di questo amico di questo Patrizia. E il Patrizia, a un certo punto, in questa ora in cui parlavamo con le forze dell'ordine, mi chiede: ma non mi ricordo il nome del ragazzo che è andato a prendere la sorella, ma lui
0: è Giuseppe.
3: Ma Giuseppe, quando cazzo arriva? Che è tutto arrabbiato perché si è fatto mai un certo orario. E il poliziotto, pensando di essere simpatico, risponde: magari sta scopando, non dargli mica fastidio. Io non ho resistito alla tentazione di guardare il poliziotto e dirgli: oh, è andato a prendere sua sorella, non penso gli faccia piacere. Il poliziotto sbianca e fa: no, scusa, non intendevo. Tutti si mettono a ridere, tranne Patrizia, che non l'ha presa benissimo.
0: Certo.
3: E in quell'istante lì, mentre tutti stiamo ridendo, dei ragazzi su una panchina iniziano a urlare: infami, succhiate il cazzo alla polizia. Allora ci giriamo tutti, tra cui il caro Giorgio, Alessandro, che ha appena preso i pugni in faccia, va a parlare con questi ragazzi in modo non proprio amichevole,
0: certo,
3: diciamo. E cosa succede? I poliziotti riprendono i documenti anche di questi ragazzi qua,
0: che tra l'altro hanno insultato la polizia. Quindi tutti in galera per una notte.
3: Prendono i documenti anche di questi ragazzi qua e stiamo lì ancora un'altra ventina di minuti. Finiti 20 minuti, loro ci diranno i documenti. Ormai sembrava tutto finito. Il poliziotto era piuttosto arrabbiato la seconda volta perché avevamo reiterato il reato. Alla fine il nemico non sporge denuncia sul Paolo che aveva picchiato, perché comunque era un ragazzo solo nervoso, non era un criminale.
0: Ma certo, ma
2: non
0: era ragazzi
2: un criminale. Sono solo ragazzi, dai, lasciamoli
3: non
2: fare.
3: Non
2: ha
3: fatto fargli male, però. Cioè, non è la picchiata.
0: Se avesse fumato, non avrebbe picchiato nessuno, vedi?
3: Comunque, andando avanti con questa storia,
0: c'era la polizia.
3: La storia finisce con noi che facciamo per andarcene via e nessuno sta controllando il nostro carissimo amico Alessandro, che è tornato a parlare con i ragazzi che avevano appena preso i documenti e ha detto: se non aveste rotto il cazzo a questo punto aveste i documenti anche voi. Questi si alzano in piedi di nuovo, torna la polizia e uno dei, non so, maresciallo, brigadiero, quello che è, ha spinto via Alessandro e ha detto: andate fuori dai coglioni, voglio più vedervi stasera, da tutti fuori dal cazzo. E poi siamo andati via tutta la mia combriccola, fin quando non è arrivato finalmente il caro amico Giuseppe, che è tornato con la macchina con la sorella in questione. E poi siamo tutti andati a casa perché non era più serata per andare per stare in giro.
0: Per un attimo ho temuto che avesse ricominciato tutta la storia da capo, fosse un mega loop.
3: No.
0: Un mega loop.
2: Sta andando ancora avanti oggi, sono qua al parchetto dietro, se
0: sì,
2: vedere.
0: No, non voglio guardare, ma sono le 2:30.
3: Esattamente.
0: Come tutte le mezz'ore, adesso abbiamo un gran pezzo. Un grande rock classic.
5: The best rock music experience. Rock classic.

0: Get Back dei Beatles, perché a quanto pare è tornata la fortuna dopo che l'avevamo presa, conservata.
1: Grazie.
0: Comunque sì, ce l'ha detto anche, cioè non sapevamo il titolo di questa canzone, per fortuna c'è Stefano Labbia che ci dice Beatles, e quindi Beatles. Abbiamo capito che canzone fosse. E comunque per la cronaca il tea alcolico è Long Island Iced Tea, che poi non è vero tea.
1: E non è neanche matcha, se per quello. Michelino, non condividiamo.
2: Ma magari
1: false.
2: È un Long Matcha Island Tea Ice.
1: Hai detto un po' le parole di disordine.
3: Esatto,
1: cioè,
3: cazzo.
1: E tra l'altro condividerei il commento di Stefano, cioè Franco poteva scegliere una Fiat Duna, cioè assolutamente. Eviterei la Mercedes classe.
3: Un Mercedes nero non è una
1: Il Mercedes, il mio momento.
3: Il Mercedes nero non assicurato non è il massimo su cui appoggiarsi.
1: Insomma.
0: E questo lo sa molto bene il nostro amico Davide che è entrato.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, sono Davide, ditemi tutto.
0: Davide da dove?
4: Sono di Piacenza, in provincia di Mantova. È un posto che ci piace tanto. Sì, come state ragazzi?
3: Bene,
0: carina.
4: Bello. È difficile sentire i propri pensieri con questo effetto, però dai.
1: Quale effetto?
4: No, questa mia voce vera, assolutamente.
1: Ah, okay.
4: Chiedo scusa, non volevo dire effetto, volevo dire voce reale.
2: Ma è la sua voce tutto l'anno o solo a giugno?
4: Giugno e luglio. Poi ad agosto si sposta e diventa. Te la faccio un secondo. E questa è la mia voce di agosto, agosto-settembre, poi a novembre, così, è questa.
1: Ok.
4: Sì, e invece da gennaio, oppure appunto giugno di nuovo,
5: diventa questa.
0: Che bella,
3: bella
0: questa,
3: questa.
2: E lei si chiude in casa, immagino, perché uscire con questa voce la resterà.
5: Piace molto alle...
4: donne.
5: Questa voce diciamo...
1: Sì, infatti rimango.
2: Davvero?
1: Rimane
5: sì,
1: chiuso
5: sì,
1: in
5: sì.
1: casa per non attrarne troppe.
5: Esatto,
1: perché immagino
5: esatto.
1: Sia veramente esauriente.
3: Sarà soffocato, se no, poverino.
1: No,
2: le donne in studio.
1: Già adesso sono
5: sì.
1: un po' in calore. Piano.
0: Basta, ragazzi,
5: basta. Vado piano. Torno con la mia voce di giugno.
1: Salutiamo Bruno Power intanto e parliamo del prossimo aneddoto.
4: Il cugino di Bruno Mars.
1: Esattamente. Bruno Potere.
3: Bruno Power.
2: Il fratello di Romina.
4: Ah, certo. La ex di Albano, quella a cui hanno rapito la figlia.
2: Sono pagine scomode queste.
4: Pagine storie della storia di questo grande paese.
2: Della polizia di questo paese.
4: Esatto, dei servizi segreti.
0: Omicidi mai scoperti. A proposito di polizia.

0: Alessandro, che a un certo punto decide di organizzare una festa al sushi. E quindi, vabbè, voi dite sushi, cioè nel locale, voglio dire, festa tema sushi. No, no, è nel seminterrato del sushi.
1: Ma sushi o sushi cocaina?
0: Allora,
2: no, stavo per dirlo io. Mannaggia te.
0: Io personalmente non ho mangiato né sushi né cocaina, ho solo bevuto da star male. Però molta gente lì era un po' allegra, cioè non allegra, però eccitata, diciamo. Ok. Quindi entriamo al sushi, facciamo.
3: Ci cosa c'era nel sushi? Che eri eccitata.
0: Eccitata.
4: Ma no, ma perché c'era Davide a novembre.
0: Infatti era marzo e quindi.
3: No, no, no, io sono tornato con la mia voce reale. Sì.
0: Ciao Mattia.
3: A marzo. Ciao, ciao Davide. No, a marzo lo fanno di solito. Mettono le sostanze stupefacenti nel sushi.
0: Sì, perché rende un po' più buono il salmone. Sì. Meno, sì.
1: Ma solo a marzo?
3: Eh?
1: Ma solo a marzo?
3: Marzo e novembre.
1: Ah, ok.
3: Entrambi okay. Mesi.
0: Quando ci sono comunque il segno dei pesci.
1: È così che farò festeggerò il mio compleanno allora quest'anno.
3: Sì, tu sei acquario? Sei acquario? Sono posso metterti il pesce dentro comunque? No. Chiedo scusa.
1: Assolutamente peccato. Sì, Mattia, quando vuoi.
0: Ah, sono pesci, però, se vuoi te lo posso mettere io.
3: Vai! E viva!
2: No, ma non ci distraiamo,
3: applausi!
2: C'è il sushi e
0: voi il sushi. Mi fanno pagare 15 euro per il bere, ovviamente mi sfondo perché se mi fai pagare così tanto.
1: E 80 euro per la cocaina, immagino.
0: Sì.
3: No, no, non c'era nessuna cocaina.
0: No, maresciallo che c'era prima, no.
3: Maresciallo, non ci prendi.
0: Pistole. Quindi usciamo.
3: Fateli dire una cosa.
0: Cioè, usciamo ubriachissimi. Il mio amico che sta appunto in carriola, mentre io ero. Cioè, non capivo niente. A un certo punto entriamo in macchina. Facciamo l'angolo sul cavalcavia di Monza, per chi non sapesse, quindi il sushi di Monza, comunque quello che sta vicino alla stazione, così per dare contesto.
3: Facciamo i nomi e cognomi.
0: Esatto, lì c'è sempre un posto di blocco, infatti ci fermano. Ma vabbè, chi guidava non aveva bevuto, gli altri sì. Quindi chiedi i documenti, nessuno è in grado di darglieli. Uno proprio non ce l'aveva. Io ero slacciato, quindi cosa faccio? Mi riallaccio davanti a lui e inizio a dire... No, ma io ero allacciato, gli fa. Non è vero, non eri allacciato. Cioè, non mi ha detto niente sulla cintura, ma io ho detto: no, sono allacciato. No, non è vero, non lo eri, ma fa niente. No, ma sono allacciato, giuro. È omologato, è pure omologato. Quindi mi dicevano: stai zitto, ti prego, stai zitto. E a un certo punto mi fa un mazzo perché dice: sei un trimone, potevi tranquillamente stare zitto. E poi niente, mi lascia andare perché.
1: Ah.
0: Sì, perché eravamo in regola, voglio dire, chi doveva guidare non aveva nulla. Quindi, capito, non era stata che una storia.
1: Mi ricordo una storia simile.
0: Aia.
1: Però.
3: Ho paura.
1: Tutti sobri questa qua in macchina.
3: Davide è vitamina.
1: Allora, in pratica c'era questa persona che conoscevo in macchina con tre amici. E a un certo punto viene fermato dalla polizia. E la polizia a un certo punto gli chiedono i documenti, la patente a quello che guidava, no? E quello che guidava guarda il passeggero e gli fa: Gabriele, dagli la patente. Ma che il poliziotto risponde: ma scusi, ma sta guidando lei? E fa: no, sta guidando lui. Noi siamo in quattro in macchina, lei da solo. Vediamo chi vince il processo. Dimostri che non stavo guidando. Che non stavo guidando io.
0: Ma perché
1: si perché si era dimenticato la patente?
5: Ah. Ma basta dire non.
2: E quindi gliela porto domani.
1: Ha insistito per Gabriele, dagli la patente. Alla fine il poliziotto ha preso la sprovvista e ha detto: vediamo la patente del signor Gabriele.
5: Ma che cosa patente, stai
1: dicendo? Ha segnato la patente. Storia assolutamente vera questa cosa.
2: Mamma mia, che bambini.
5: Ma non è possibile.
1: Purtroppo sì. Dopo per fortuna.
0: Ma le mie storie più belle sono bruttissime in confronto. Vabbè.
3: Matteo, tu hai fatto una cosa che è da scrivere nei manuali di radiofonia proprio.
2: Ma non ha funzionato.
3: Non ha funzionato, non l'ha capita nessuno.
2: Vabbè.
5: Ma che bambini.

0: Allora, ragazzi, io ho un qualche altro aneddoto da raccontare.
1: Abbiamo prima una domanda importante che ci viene da Twitch, da chi? Di Matteo. Ci chiede: qualcuno ci ha mai provato con una delle forze dell'ordine?
2: Non rispondo.
3: Con uno?
4: No.
5: Clea,
3: no, io
5: cosa
3: no.
5: vuoi raccontarci?
3: No, ragazzi, ma che... No, non conosco nessuna forza dell'ordine.
5: Ti hanno fermato con della marijuana e detto: ah, proviamo a...
3: Sì, sì, ho tirato fuori la mia chioma bellissima, lucente, poi il resto è storia.
5: Il resto è storia.
0: No, perché io una persona che ci voleva provare con un poliziotto.
5: Eccolo lì.
0: Una mia amica voleva provarci con un poliziotto.
3: Ma ai fini di sfuggire da situazioni scomode?
0: No, voleva solo farlo per il gusto di farlo, perché era un bel ragazzo.
2: Voleva infilarsi in una situazione scomoda, ovviamente.
5: Beh, io ho una cara amica che sta con un poliziotto.
3: Penso che anche i poliziotti siano fidanzati.
5: Da tipo 7 anni.
0: Anche i poliziotti hanno la vita, nel senso, non è che sono forze dell'ordine, non è che vivono dentro la caserma.
4: Forze del disordine, se posso permettere.
5: Le forze contro il disordine.
4: anche, assolutamente.
0: Ora, ci sono altri paio di aneddoti da raccontare.
5: Ecco.
0: Ne ho uno che penso ormai sia tutto quanto a posto. E in pratica, quando ero neopatentatissimo, ovvero avevo un mese di patente, faccio il famoso viaggio con gli amici dopo la maturità, no? Il viaggio della maturità. E andiamo in Trentino, a casa di questo nostro amico, che non è un gran viaggio a maturità, però avevamo fatto questa cosa. E avevamo fatto una lunga passeggiata dalla casa di questo nostro amico, che era un po' nel bosco, fino in paese. Eravamo scesi in paese e avevamo preso qualcosina da bere in un bar. Problema fondamentale: io bevo una birra con questa situazione. Adesso arriviamo.
4: Però neopatentatissimo.
0: Torniamo a casa, doccia, ci prepariamo tutto quanto. È verso le 9 di sera. Saliamo in macchina e usciamo. E quella sera toccava a me guidare. E mi ero completamente, ma tutti ci avevamo completamente dimenticati che io avevo bevuto quella birra. E stiamo andando in paese. A un certo punto, mentre noi stiamo girando per alle tipo 9:15 per questo paese, da una strada a senso unico si lancia in mezzo alla strada un carabiniere con paletta sollevata e ci ferma. Io ho sudato tutto il sudabile, cioè potevi prendere la mia maglietta, strizzarla e farci la pasta, perché ero sudatissimo, stavo
4: diventando terrorizzato. Era acqua già salata, quindi non c'era bisogno
0: perché
4: di
0: metterci sale in quell'istante.
4: Ragazzi,
3: ma si può?
0: Ma si può che...
3: Fuori.
2: Davide, ma cosa fai?
0: Allora,
3: Davide, basta.
0: Io improvvisamente mi è venuto in mente che avevo bevuto. E quindi mi ferma e fa: patente, libretto. La prendo la patente, mi dico che era tutto sul passeggero, prende il libretto. E solo che io non mi sono accorto che non avevo messo in folle e non avevo tirato il freno a mano. Quindi la macchina stava andando e stava per colpire la macchina dei carabinieri. Il carabiniere si accorge che la macchina sta andando e fa: si fermi. Io tiro il freno a mano, terrorizzato, paralizzato, prendo quei documenti e il libretto in mano. Guardo il carabiniere, mi guarda, fa: prego, gli do i documenti, lui li passa al suo collega e tira fuori lo strumentopolo misterioso.
3: No.
5: La frusta.
4: No.
3: I poliziotti hai visto tu?
2: Perché il manganello.
3: Scusi.
0: No, mi sembra un po' eccessivo.
5: L'olio di ricino.
2: Ecco, c'è certo.
5: Il busto del duce.
3: No.
2: Quella busta.
4: Certo che la combo manganello più olio di ricino. Vabbè, dai. Andiamo avanti.
0: Allora, tira fuori il bastone con l'alcol test, che non so se avete visto, è una sorta di bastone giallo con un forellino davanti. Lui mi guarda e mi dice: soffi senza appoggiare le labbra. E mi porge questo bastoncino.
5: E tu?
0: Io mi avvicino al finestrino. E lui nel frattempo avvicina il bastoncino. E ho coincidentalmente la bocca aperta. Lui mi ha infilato il bastoncino in bocca.
4: Sì, diciamo tutti
2: così. Così ormai.
0: Come si chiama? Violenza sessuale a casa mia. Però.
4: La scena è stata: soffi tu.
3: E quindi cosa è successo?
0: Allora lui tira fuori il bastone e fa...
4: Vabbè, però non so dirla così.
3: Questa
0: la tagliamo,
3: cioè.
0: Questa la tagliamo. Vado della diretta.
5: No,
0: allora lui.
5: No.
0: Lui.
5: Il bello della diretta, no.
0: Mi dice: soffi senza appoggiare le labbra. Io, certo, sì, adesso soffio senza appoggiare le labbra. Allora, io soffio dentro il bastoncino. Bip, bip, bip. Verde. 0.1.
3: Ricordiamo che serve lo 0.0 da neopatentatissimo.
0: Io guardo il carabiniere terrorizzato. Lui guarda il bastoncino e fa: vabbè.
3: Io
0: momento più bello della mia vita. Ero felicissimo. E a un certo punto arriva il collega, che aveva finito di controllare i documenti, vede il bastoncino e fa: ma Franco, questo ne ho patentato.
4: Franco. No.
3: Ma...
0: E lui guarda quello che fa. Vabbè, ma dai, ma 0.1.
3: Casa.
5: E Franco?
0: E fa, vabbè. Perché era quello in grado più basso, se non vado errato.
4: Cioè, grado più basso e fai pure lo stronzo. Allora...
0: Era... Mi ridà il patente libretto e fa: però non bevi più stasera. Io non mai più. Tutta la mia vita ha finito di bere io.
3: Sì.
0: Va bene, arrivederci. Dov'è che andate? A cena. Allora mi raccomando, andiamo via. E tutto a posto. E misticamente sono riuscito a mantenere la patente.
4: Madonna.
3: Io ho un racconto che ti supera, però, in tempismo. Tu hai detto che avevi un mesetto di patente. Bene, il mio istruttore di guida, per raccontarci dei terrori che devi avere se sei neopatentato, ci racconta di questo ragazzo che prende la patente la mattina e cosa fa la sera? Festeggia di aver preso la patente.
0: No,
1: che scemo.
3: Cosa fa? Si ubriaca,
5: sfigato.
3: E guida, e alla sera lo fermano e gli ritirano la patente da mattina a sera. Ha fatto tipo 14 ore di patente e l'ha persa subito. Quindi non a tutti va di culo.
4: Un
3: diciamo
4: ragazzo
3: che non
4: molto
3: era...
4: intelligente.
3: Sì, esatto, non era proprio...
2: Sì, questa è selezione naturale.
4: Bravo, mi hai tolto le parole.
3: È stato Matteo.
5: Voleva,
3: ma ti pare?
5: Voleva l'emozione di prenderla un'altra volta.
3: Sì, per festeggiare ancora.
5: Io adesso invece vorrei l'emozione di ascoltare un bellissimo pezzo di Raie. Grazie, grazie ragazzi.
6: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: questa canzone mi ha bello che rotto.
1: Ma non era finita.
2: No, io questa non te la appoggio. Ray è una grandissima artista, secondo me. Il nuovo R&B,
3: un raggio di sole.
2: Bravo.
3: Ragnoso sarai tu. Questa era Nightingale Lane di Raye, che è
0: Raye
3: grandissima.
4: E Raye
2: fortissima.
3: Cosa avete da dire contro Raye?
2: Infatti, ragazzi,
4: boh, non è il mio genere.
2: R&B forever.
3: Perfetto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Per fortuna, perché ero stufo di queste storie di polizia. Cioè, nessuno che viene menato, nessuno che viene arrestato.
2: Infatti,
3: non,
2: che
3: non c'è mai un, cioè, un processo. Una
2: roba. Ah, sì, ma niente di divertente. Dai.
5: Perché se ti meni, non di solito non arriva la polizia. Cioè, vieni picchiato e basta.
4: Comunque, Michelino, pensaci tu, vai, fatti picchiare e portaci un po' di content. Non so, sempre a lamentarsi, fai qualcosa.
2: No, lui propone, poi siano solo gli altri.
3: Allora, questa cosa mi punge nel profondo, non ti risponderò. Comunque, se fossi picchiato dalla polizia, probabilmente poi non potrei raccontarlo, cioè non sarei in grado di...
2: No, vabbè, ma ci scrivi su Telegram, su Twitch,
4: Ci chiami!
3: Faccio una storia Instagram e vi taggo.
2: Sì. Direttamente dalla cella, se ti va.
0: Fichi e ci telefona Michelino, che sento sotto il rumore del manganello. Mi sta spaccando un braccio.
4: Pam.
0: E lui, ciao ragazzi, mi sta picchiando la gente nel portone.
3: Polizia brutale, tipo Ciuchino in Shrek 2.
4: Situazioni di altissimo livello.
0: Per chiudere vorrei raccontare l'ultimissimo aneddoto molto breve.
4: Ma quanti ne hai, dai.
3: Regia, per favore.
0: Questo è l'aneddoto di mio padre, il quale appunto faceva il carabiniere nel 90, fatto per la leva militare.
3: Hai 60 secondi.
0: Ce l'ho. Era a un certo punto lui e quello, il suo referente, non so come dirlo, sta girando in macchina attorno a un edificio. C'è quest'uomo che fermo seduto in una macchina, per tipo 2 ore. Dopo un po' loro si
3: incuriosiscono. Ma chi se ne frega perché, che era fermo?
0: È perché poteva fare il palo per una rapina. Quindi loro cosa fanno? Accostano, scendono dalla macchina e vanno a bussare al vetro di questo tizio. Gli chiedono: scusi, lei cosa sta facendo qua? E fa: è una prova di virilità, voglio vedere quanto resiste al freddo. Questa è una cazzata. Scende dalla macchina e vedono che ha una giacca sopra un'altra giacca, sopra un'altra giacca, sopra un maglione, sopra un altro maglione, sopra un altro maglione, sopra una maglietta, sopra un'altra maglietta, sotto la maglia della salute. Allora dicono: ma che prova di virilità è resistenza al freddo? Sei coperto a strati come una cipolla. Va bene, grazie, arrivederci, buona serata, torno in macchina. Questo è tornato tutto in macchina ed è stato di tutta la notte a vedere quanto resisteva al freddo, bardato come un eschimese.
3: E loro l'hanno osservato.
0: No, si sono andati a un certo punto.
3: Ma è la polizia? La
0: polizia. Mio padre faceva il carabiniere, appunto.
2: Però il pulcro del discorso.
3: Mi ero distratto.
2: Comunque ricordiamo che era agosto, giusto?
0: Per agosto era.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Io direi che possiamo passare all'ultima tradizione della.
3: Sì, dopo di noi ci sarà domani a luna, dalle 3 alle 4.
2: Non a luna,
3: domani alle 3. Esatto, domani alle 3. Con. Non ve lo diciamo, sorpresa.
2: Surprise.
3: Non mi indovinerete mai, cioè non provateci nemmeno.
2: Esatto.
3: E basta, è il momento che ci piace di più, credo.
0: Esatto. Il disco merda!

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Sono le 15, questa è Poliradio.
1: Gentili ecco studenti, sì, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi...
2: Domani a luna!
0: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
3: No, la domenica no!
0: Cioè, domani a luna!
3: Ma quindi domani?
4: No, adesso!
2: Da luna alle due!
4: Buongiorno,
0: ciao.
4: Eccoci di nuovo.
5: Eccoci
4: ritrovati.
5: Qua.
4: Scusate, perché qua diceva sigla più base, invece c'è da solo la sigla. Era una stronzata. No, non è vero.
5: Cosa sta succedendo?
4: Bellissimo, caotica.
5: Sì,
4: cosa è successo? Poi
5: cosa succede? Ok, vabbè,
4: poi ve lo spiego. Comunque volevo farvi una domanda ispirato dalla puntata
0: no,
4: della
0: aspetta,
5: intanto chi siamo?
0: Chi siamo?
4: Chi
0: siamo?
4: Chi siete? Chi c'è qua, presentatevi.
0: Vai, presentati.
5: Prima te.
4: Prima io. Mi chiamo Davide.
5: Eccolo qua.
0: Non è vero.
4: Come no?
0: Bugiardo.
4: Vabbè, non sono Davide, secondo.
0: Io sono Sara.
5: Io sono Ettore, ci risentiamo, eccoci qua di nuovo, sono di nuovo qua con voi, un'ora senza di voi, quanto mi siete mancati ragazzi.
4: Sì, solo che c'era un maresciallo che ti somigliava un po'. Forse l'hai visto passare.
5: Sì, ma
4: l'hai sentito.
5: No, è passato. Prima sono sceso e l'ho salutato perché è un collega del padre di un mio amico e quindi, insomma.
4: Ah, ok.
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, guarda qua che conoscenze che
5: sì,
0: hai.
5: Sì. No, comunque vi saluto, ovviamente vi ovviamente rimane dell'idea che siete dei bravi ragazzi.
4: Meno male.
0: Meno male.
4: Meno male.
0: Sì, sì, sì, io sì, non lo conosco però, meno male.
4: E dato che siamo tutti bravi ragazzi, volevo chiedervi una cosa.
5: Oh, questa una
0: dici,
5: domanda.
4: Voi ve le fareste mai 2 settimane contate in prigione? E basta.
5: Due settimane
4: in prigione.
5: Tosta, ma
0: così,
5: non, ma non vengo senza essere pagati, senza niente.
4: No, no, no, così. Per pura esperienza umana, lo fareste?
5: Io sono
0: allora,
5: un fifone.
0: Ho un vicino
5: no,
0: di cella.
4: Sì, sì, ce l'hai.
0: E anche compagno di cella?
5: Sì, sì, come anche, compagna
0: vuoi...
5: di cella
0: allora
5: fai...
0: sì,
5: come
0: sì.
4: Sì, 2 settimane, il compagno di cella.
5: Come compagna di cella se vuoi hai Anna Maria Franzoni se...
4: Chi è?
5: No, come? Te lo spiego dopo fuori onda adesso.
0: Ah,
5: fuori onda.
0: Sì, ho capito.
5: Lei ha capito.
4: Lei ha capito.
0: Io ho capito.
5: Vabbè, comunque.
4: Con Anna Maria Franzoni lo faresti?
0: No.
5: No,
0: direi
5: no,
0: proprio di okay, no.
4: E tu, Ettore?
5: Io sono un fifone e a meno che non mi paghi, no, mi spiace, non me l'accollo come cosa. 2 settimane.
4: Ma
5: no,
4: con nessuno?
5: No, nessuno.
4: Cioè, con una persona di Poliradio che tu scegli, andate
5: ah, no,
4: due
5: proprio,
4: settimane.
5: Ah, io pensavo da solo, mi immerso.
4: No, se vuoi
5: dentro,
4: da solo, se vuoi da solo.
0: No,
4: però
0: no,
4: dato che ti vedo più titubante,
0: io
5: come compagno di cella scelgo. Non lo so. Come compagno di cella scelgo te, Tenet.
4: Grazie,
5: sì,
4: grazie.
5: Sì, scelgo
4: grazie,
5: te.
0: Accetto. Secondo me, cioè, è presente fare 2 settimane in cui devi solo mangiare e studiare. Fai
4: bello,
0: nient'altro.
4: Lo farei tranquillamente.
5: Cioè, alla fine...
0: È quello che si fa anche in sessione.
5: Esatto, cioè, alla fine sì, mi state comparando l'andare in prigione come l'essere in sessione. Interessante questo.
0: Sì, siamo reduci della sessione, scusate.
4: Dai, rallegriamoci un po'.

0: piace il mood di questa canzone, molto bella. Cosa ne pensi, Ettore?
1: Cosa ne pensi, Ettore?
2: Cosa ne penso? No, devo dire, allora, no, come ti ho già detto in privato, non sono un grande fan, però effettivamente mette un bel mood, assolutamente. Però io prima stavamo parlando di prigione, ma sapete, in prigione poi ci sono, insomma, le diverse problematiche, magari anche legate all'igiene, non lo so, farsi la doccia in determinate situazioni. Ma sì, poi, ma scusate, ma vogliamo parlare, ad esempio, non lo so, io ad esempio, poi i capelli, come me li asciugo, se proprio vogliamo prendere una
0: ma
2: banda
0: non è
2: del
0: quello
2: corpo?
0: Il problema, come mi faccio la maschera ai capelli se in prigione? Lei,
2: tu addirittura vai sulla maschera dei capelli. Però
0: sì,
2: in due settimane, stavano dicendo di 2 settimane, tu in 2 settimane già vuoi cambiare?
3: Esatto.
0: No, scusate, io in 2 settimane devo fare maschera, il balsamo, la maschera ai capelli.
3: Ah, no, okay,
2: okay, quello
3: balsamo,
2: sì, okay,
3: ok.
0: Anche la maschera, scusate.
3: Vabbè, maschera però 2 settimane magari si può saltare.
2: Vabbè,
0: no,
2: ognuno ha le sue routine per i capelli.
0: E la skin care dove la togli?
2: Skin care in prigione, ti devi arrangiare con quello che hai, insomma.
0: Certo, carbone
2: non lo so,
0: e pezzo di vetro.
2: Bello, bello. Ah, sì, una bella skin care con il vetro.
3: Però bella, magari te le puoi far portare, non lo so, te le fai portare tipo dai visitatori, da chi ti visita,
2: dalla
3: se c'è qualcuno
2: che viene a visitarti, se c'è
0: qualcuno che ti visita. Col pacco da Juman, mettimi dentro.
2: Tutte le robe per i capelli. E voi invece siete soddisfatti dei capelli che avete, ragazzi?
0: Ora sì, li ho appena tagliati e li ho tinti qualche mese fa, quindi sono un po' rossastri.
2: E prima di che colore eri?
0: Allora, io è da, se no, 8 anni che li tingo.
2: Ah, 8 anni.
0: Che cambio colore? Okay. Io cambio colore. Io, vabbè, quando ho un problema nella mia vita, io la mia soluzione non è risolverli, ma andare dal parrucchiere.
3: È comprensibile.
2: Assolutamente comprensibile. Sì.
0: Esatto.
2: Certo.
0: Pensate che una volta il mio taglio più drastico è stato quando avevo finito le superiori e avevo dei capelli lunghissimi fino a metà schiena. Sono andata al parrucchiere, li ho tagliati fino all'orecchio.
3: Ah.
0: E tinti di nero pece.
2: Sei diventata una sorta di Mia Wallace di Pulp Fiction.
0: Cambiamento
2: tipo
0: radicale. La parrucchiera, mi ricordo, ha avuto un momento di shock e di mancamento, perché mi ha tagliato più di 30 cm di capelli.
3: Pazzesco.
0: Sapete che per noi ragazze
3: è stato il giorno migliore della sua vita, quello.
0: Sì, non ha sbagliato.
3: Bene, proprio
2: dai.
3: Aspettava quel momento lì. Aspettava te, aspettava
2: secondo
3: qualcuno che volesse tagliare tutto.
2: Perché tu andavi dalla parrucchiera e le dici: no, oggi solo spuntatina. Quindi lei non si poteva sbizzarrire.
0: Esatto,
2: okay.
0: Dicevo due dita.
3: Oggi mezzo centimetro, oggi 3 mm di timer.
0: Esatto.
3: Invece poi 30 cm.
2: Vai,
0: sì,
2: taglia
0: sì,
2: tutto.
3: L'albero.
2: Secondo me pure se vai dalla parrucchiera o dal parrucchiere e chiedi: voglio farmi rasato, anche lì non sono contenti, perché alla fine devono fare un gesto.
3: Cioè,
2: non c'è arte né nello spuntare né nel rasare a zero. Invece ci vuole una via di mezzo.
0: La penultima volta che li ho tagliati è stato proprio perimetrale. Sapete cos'è un taglio perimetrale?
2: No, illuminami.
3: No.
2: Illuminaci.
3: Geometrico sembra.
0: Passare le forbici proprio a filo dei capelli e tagliare proprio la fine, 2 mm.
3: Okay.
2: Questo è proprio, secondo me,
3: limare.
2: Questa è proprio ancora meno della spuntatina, se ci pensi.
0: Sì, sì, sì. Io mi ricordo che c'era la parrucchiera che ogni tanto alzava lo sguardo come per dire: va bene, io la minacciavo.
3: Però ti ha ascoltato almeno quella volta lì, c'è da dire.
0: Eh sì, perché era mia amica.
3: Ah, ecco.
0: No.
3: Perché se no avrebbe tagliato anche 5 centimetri,
0: sì,
3: altro
0: per
3: che
0: me,
3: perimetro.
0: Per me sì, almeno 2 dita. Ricordatevi che dal parrucchiere si parla con le dita, con i centimetri.
2: Ok, vabbè.
3: Però io ho le dita molto sottili, magari lei ha le dita molto più grosse delle mie.
0: No, le dita della parrucchiera.
2: Ok, va bene.
3: Cioè, allora devo esaminare prima la mano e poi capire in base
2: a
0: sì.
2: No, vai dal parrucchiere e fai: allora, datemi delle buone dita. Ok, tagliami 2 dita di quel signore lì.
3: Esatto.
2: Cioè, secondo me ci sta. Esatto.
0: Funziona veramente così, ragazzi.
2: Bellissimo.
0: Io quando vado mi danno uno specchietto, così mi giro e mi specchio nello specchio.

0: preciso per il taglio di capelli, è giusto far così.
1: Però non puoi fare allora tipo due dita e mezzo, un dito e mezzo. Cioè è per forza sono unità.
0: Come fai a fare
1: interi.
0: Due dita e mezzo? Cioè così.
1: Due dita e mezzo è
2: no,
1: difficile.
2: No, le dico due dita e poi dico dai ancora mezzo centimetro.
1: Non mezzo dito però.
2: No, no, no.
0: Mezzo dito, oddio. Non andare dal parrucchiere a sto punto.
1: È un po' imprecisa questa cosa.
2: Quello è taglio perimetrale.
0: Perimetrale, giusto, è vero.
1: Però se io voglio fare una combo, se io voglio fare una combo tra qualcosa di perimetrale e qualcosa di più intenso, cioè non c'è un'unità di misura? Ma si studia questo magari nel corso famoso di misure ad informatica?
2: No, per me no. No, no, non penso.
1: Però non l'abbiamo
2: ma
1: dato.
2: Devi calcolare che c'è un'incertezza sull'errore. Quindi sono due dita, ma non saranno mai due dita. È minimo tre dita.
0: Azz, addirittura neanche due dita, ma va oltre. Quindi minimo, perché minimo significa che potrebbe andare anche oltre le tre
2: sì,
0: dita.
2: Sì, okay. Sì, sì, mi è capitato. Ho detto, una volta sono andata e ho detto, dai, taglia qualche centimetro male, perché mi sono ritrovata con tipo quattro dita di capelli tolti.
3: No!
2: Volevo piangere, mi fa ti piacciono? Sì, sì, sì, bellissimi.
0: Bellissimi.
1: Cosa devi dire lì?
2: Cosa devo dire? Rimettili a posto.
0: No, guarda, mi fa, no, lo guardi e fai, ma che fai? Ma hai mai fatto pelata quasi? No, quello no.
2: Cerco
1: devi dire,
2: di
1: scusa, ma hai qualche parrucca? Hai qualcosa? Qualche extension?
2: No, no, peggio è quando sbagliano il colore.
0: Vabbè, ah quello sì, certo.
1: Ma d'accordo. Il colore lo devi portare tu a questo punto?
2: No.
0: No.
1: Dovresti però.
2: No, no, te lo fanno sul momento.
0: Con è presente il libro della palette di colori,
1: sì, quelli che vengono, la striscia Pantone.
0: Esatto.
2: Ma ce l'hanno i parrucchieri, scusate.
0: Ce l'hanno davvero?
2: Sì, sì.
1: Scusa,
2: sì,
1: sbagliano
2: sì.
1: Anche così? No. Dobbiamo andare il codice esadecimale.
2: No,
1: magari.
2: dipende dal parrucchiere cosa vuole farti, perché tra quello che
1: alla
2: tu fine chiedi
1: dipende sempre da lui. Lui
2: sì,
1: che
2: io
1: decide.
2: Sono stata fortunata. Tranne una volta in cui li avevo chiesti rossastri e me li ha fatti viola.
1: Un castano, differenza, cioè è daltonica nel senso.
2: Era un lui.
1: Era daltonico.
2: E no, era un castano tendente al rosso volevo, me l'ha fatto tendente al viola. Quindi mi ha scurito il viso in una maniera tremenda, sembravo smorta.
1: No, no.
2: Un fantasma.
1: Denuncia.
2: Mai più, per ragazzi.
1: Forza, cioè, è molto grave.
2: Ho aspettato che ti piacciono. Sì, sì, sì. Perché mi ha detto che se no sembrava un semaforo.
0: Ma cosa vuol dire?
2: Ragazzi,
1: anche questa è terminologia da
0: parrucchiere.
2: Sarei sembrata un semaforo. Così.
0: Quindi oggi abbiamo imparato perimetrale e semaforo.
2: Quindi non sarà.
1: Ma infatti tutti i termini stradali,
0: sì,
1: tra
0: sì.
1: L'altro. Ma cosa c'entra?
2: Il piano del parrucchiere, ma sarà?
0: Sarà il piano di Dio e ci ascoltiamo ovviamente God's Plan di Drake.
1: Oggi siamo ossessionati da Drake. Ma chi li sta scegliendo tutte queste canzoni?
0: Guarda, io
2: sono contenta.
0: Anch'io.
2: A me piace Drake. Molto molto contenta.
1: Una puntata

0: E insomma, ci ha raggiunto in studio
1: il grande.
2: Ah, faccio tutto io?
0: Sì,
2: ok,
0: sì, sì.
2: Michelino, vai. Ma applausi veri, Giuseppe.
3: Questi sono applausi veri.
2: Ma come
3: veri.
2: Ti ho insegnato?
3: Vabbè, gli applausi finti, ecco gli applausi finti.
2: Ecco.
3: Gli applausi artificiali. Te li metto anche allora, un minuto d'applauso.
2: Allora, no. Allora, mi hanno detto che si parla di capelli.
1: Sì.
3: Vero.
2: Ok, e quindi non potevo non partecipare a questa cosa. Insomma.
1: Raccontaci.
2: Io di capelli me ne intendo, insomma. No, non è vero. Ditemi.
3: Hai una certa expertise, forse.
2: Cosa devo dirvi?
1: Raccontaci la storia dei tuoi capelli.
2: Davvero, così? È una storia molto lunga, la storia dei miei capelli.
1: Vai, ti ascoltiamo.
3: L'ho capita.
1: Sono
2: curiosa. Parte nel lontano 2001, quando sono nato e non avevo i capelli, perché nasce senza capelli.
1: Io sono nata con.
2: Allora sei meglio tu. No, non so, non mi ricordo se avevo i capelli.
3: Ma sì, qualche capellino. Magari qualche piccolo pelo. Cioè, i bambini nascono pelosi già.
2: Ok, scusa, avevo un problema tecnico con le cuffie. Ho risolto, mi ero distratto. Non riuscivo a sentirti. E quindi era difficile parlare con te.
3: Stavamo cercando di capire se i neonati avessero dei peli. Secondo me sì.
2: Allora, qualcuno sia qualcuno, dipende. Io no, comunque. I miei capelli sono cresciuti approfonditamente, lungamente, fino tipo a oltre le spalle. Ma arrivato all'asilo, le maestre dell'asilo hanno ritenuto che non fossero idonei per farmi frequentare la confusione negli altri bambini.
0: Ma scusa, andavi dalle suore o qualcosa del genere?
2: Sì.
1: Ora si spiega tutto.
2: E quindi mia madre mi ha tagliato i capelli, perché appunto era un problema. E probabilmente questa cosa io non l'ho apprezzata, perché si dice che i traumi infantili si porta avanti per tutta la vita. E io non ho mai voluto poi tagliarmi i capelli. Cioè, andare al parrucchiere era una sofferenza. Io detestavo farlo. Ogni volta tipo, sì, ma pochissimo.
1: Quindi posso capire il trauma.
2: Ho avuto i capelli più o meno lunghi, comunque a caschetto, così. Poi in terza media ho deciso di tagliarli, farli corti. Ho detto, proviamo.
3: Però è stata una tua decisione. Hai avuto pieno controllo in
2: sì,
3: quel momento.
2: Sì, sì, perché ho detto, vabbè, dai, proviamo a fare questa cosa. Non l'ho mai fatta. Tutti dicono che starei meglio. Ero molto influenzabile all'epoca, quindi ci ho provato. Effettivamente sto bene anche col capello corto. La ragazza che mi piaceva all'epoca mi fece un sacco di complimenti, ma poi niente, si è messo con un altro.
3: Quindi hai sognato.
2: Ho tenuto i capelli corti per anni, perché poi comunque lo status quo non si cambia. Fino alla quarta superiore, quando ho detto basta, sono rotto il cazzo di andare dal parrucchiere. Capello lungo, ho iniziato a farlo crescere, ho iniziato a farmi la coda con l'elastico, bellissimo mettersi l'elastico.
3: Pazzesco. Eri diventato un metallaro, forse avevi iniziato ad ascoltare anche la musica di Davide.
2: Ascoltavo Ultimo.
1: Ma io adesso voglio vedere la foto delle superiori.
2: Perché tu mi hai conosciuto già con i capelli così?
1: Eh sì.
2: Ok. Che comunque non sono corti. E poi a un certo punto, recentemente, tipo un anno fa, li ho ritagliati a questo taglio che. Giusto, diciamo, non è corto, non è troppo lungo, è abbastanza comodo.
3: Ok, sì.
1: Ti senti
3: possono
1: confident.
3: Vedere da Twitch, anche chi ascolta può vedere il taglio di Miki in questo momento. Mi sembra anche a me giusto, non so se
2: è un taglio.
3: Siete d'accordo?
0: No, assolutamente, non è
3: un taglio adeguato, encomiabile.
0: Di sicuro non è corto, ma non è neanche lungo, anzi, devo dire che ti dona assolutamente, anche perché no, in realtà posso dirti, con i capelli lunghi non riesco ad immaginarti. Quindi ti direi stai meglio così. Così, proprio.
3: Proprio bilanciato.
0: Sì, esatto, bravo, bilanciato, se ti piacciono i cavi e i microfoni bilanciati.
3: Un buon equalizzatore.
0: Oddio, pensavo peggio, pensavo
1: ma
0: peggio.
1: Ma io ti ho conosciuto un po' così. Cioè, avevi più lunghi quando ti ho conosciuto.
0: Secondo me stai un pelino meglio adesso.
3: Sì, li ha tagliati. Li ha tagliati a maggio.
2: Adesso vi cerco una foto dell'anno scorso, tipo. Qua ho la coda.
1: Ma sai che ti cambia un po'?
2: Facciamo vedere anche a casa.
3: Sì, è vero.
2: Mi cambia, qua ho la coda.
3: Vabbè, però è anche la posizione della faccia che c'è un'angolazione.
1: Sì, no,
3: vabbè,
1: ti cambia. Stai bene anche con i capelli lunghi.
0: Quindi mi state dicendo che i capelli, che siano lunghi o corti, ti cambiano.
3: Assurdo. Quante scoperte che
0: veramente.
3: Facciamo oggi a domani a luna.
1: Io cambio personalità con i capelli.
0: Quindi adesso che personalità sei?
1: No, adesso sono esaurita dalla sessione.
3: Quindi diciamo che questo mi sembra castano, però non sono bravo.
1: Allora, la radice
3: potrei fare il parrucchiere anch'io.
1: È il mio colore naturale. Questo che vedete
3: okay.
1: qua. Per cui è a casa.
3: Ok.
1: Questo qua. Questo sulle punte è più rossastro.
3: Ok.
1: È tinta.
3: E questo invece, questo mix è invece per il mix da sessione.
1: Sì.
3: Cioè rossastro un po' alle punte vuol dire esaurimento totale.
1: Esattamente. Li rifarò a settembre sicuramente.
2: Beh, stanno molto
3: no,
2: molto
3: però
2: bene,
3: scusa, vuoi iniziare già
1: grazie. Con un,
3: vuoi iniziare già esaurita anche settembre, scusa?
2: In che senso?
3: Perché lo vuole rifare, quindi sarà anche lì il colore dell'esaurimento.
1: Ma no, sarà più acceso, non sarò così esaurita.
2: Ma cosa c'entra okay. l'esaurimento col colore?
3: Ma c'entra, perché lei passa così tanti colori che ognuno è associato a un'emozione.
1: Esatto, una personalità diversa.
3: Capito.
2: Ah, quindi il rosso è l'esaurimento. E la gioia qual è?
3: Azzurro.
2: Non c'è mai stata, non c'è un colore.
1: È il mio colore naturale, dai.
0: Comunque sto anch'io per dire azzurro o blu, quindi...
3: È il colore della pace.
1: Li ho avuti anche così.
2: Ma secondo me staresti bene anche con dei colori, diciamo, non naturali. Cioè non capello intero, ma tipo dei riflessi, delle punte
1: devi
2: viola o azzurro o giallo.
1: Devi sapere che io li ho fatti tutti.
3: Tutta l'arcobaleno.
1: Sono stata bionda, nero pece anche.
2: Fai tutti i colori insieme, cioè fai tipo...
1: No.
2: L'arcobaleno.
1: No.
2: È il mese giusto.
1: Non è elegante.
3: Infatti, no, sarebbe top, spaccherebbe. Per l'estate è giusto.
1: No,
3: poi
1: non
3: da settembre...
1: si timbrano d'estate, ragazzi, si rovinano.
3: Vabbè, è vero. Questo è vero.
1: Non si fa.
3: Questo è vero.
2: È dell'esperienza. Cioè, io solo... di che colore starei bene? Cioè, che colore potrei farmi?
0: Verde come Joker.
2: No, ma non tutti, è solo dei riflessi, dico.
3: Rossi, riflessi rossi.
0: Anche io, sì,
1: o rossi,
0: totale.
1: O magari scurirli appena appena.
0: Quindi quasi
3: ancora
0: nero.
3: Più scuri.
2: Scurirli,
3: no.
2: In estate si schiarisce un po', però di per sé è scuro il mio capello.
3: Infatti. Sono d'accordo con questa osservazione.
1: Sì.
3: Cioè potrebbero essere ancora più scuri, dici?
1: Sì.
3: Sarà la tua prossima tinta questa.
2: E poi si abbinerebbero bene però con i miei occhi chiari.
1: Ma appena
0: secondo
1: appena
0: me...
1: fai un
0: no,
1: mogano.
0: Sì, appena... mogano, proprio
1: un mogano.
0: Bello. E cos'è, un divano tipo?
1: No,
0: un
1: no
0: letto.
1: Ragazzi, non capite nulla, sì.
2: Il mobile del
3: scusa, questo colore che ha Miki ora che colore è? Castano come? Cioè, prima del mogano cosa c'è?
2: Sta pensando.
3: Terra di Siena, bruciata.
2: Thinking. No, che è terra di Siena.
3: No, terra di Siena è più.
1: No, castano. Castano.
3: Castano compensato. Non mogano, però.
1: Esatto.
3: Senta. Bene, dopo questa rassegna
2: dopo questa
3: colori,
2: fiera di cazzate
3: no, non è stata detta nessuna cazzata.
1: No, esatto. Che
3: però,
1: cazzata.
3: Sì, diciamo che l'unica cazzata che stava per dire Michelino è che ci stava dicendo che abbiamo una tradizione. Però
2: sì.
3: Sono i 28,
2: vabbè,
3: non è mezza,
2: basta.
3: Non è una tradizione. Cioè, è un'altra tradizione, se vuoi.
1: Michelino non vuole più parlarci.
2: Un
3: rock preclassico, magari.
1: Ce lo ricorderemo.
2: Vi racconterò in questo minuto che ci separa dalla tradizione.
3: Vogliamo essere precisi.
2: Va bene, siamo precisi.
3: Grazie.
2: E il fun fact di io che ho i capelli lunghi è che la mia ex... La mia è storica ex, un sacco di anni. Ha i capelli invece un botto corti. Cioè tipo
3: Yin e Yang.
2: Tipo adesso ha il mullet lei, per esempio. Ma questa foto si vedono i capelli, sono molto molto molto corti. E quindi c'è questa dicotomia. Io col capello fino alle spalle e lei che invece non deve neanche asciugarseli.
3: Pazzesco.
2: Sì.
1: Ma pensa.
3: Cioè anche te ti sentivi bene con questo bilanciamento di forze. Come sto facendo troppo meccanica. Però cioè...
2: meccanica? Ma poi tu fai informatica.
3: Dobbiamo fare meccanica.
1: Esatto,
3: fare meccanica.
1: Concordo.
3: Dobbiamo fare meccanica. Tu l'hai fatta, Sara, meccanica?
1: Devo dare l'esame ancora.
3: Ma lo dai ora? Cioè dopo domani?
1: No, a luglio. Peccato.
2: Allora facciamo così. Adesso facciamo una bella meccanica classica delle rocce.
3: Okay.
2: Perché questo che stiamo per ascoltare è un fantastico rock
3: classic. Rock classic.
4: And now the best rock music experience, rock classic.

0: Kiss.
1: Kiss di Prince and the Revolution, che ovviamente ci aveva introdotto il nostro caro ospite con un bel
2: con
1: un bel bacio che io non avevo capito all'inizio, poi insomma
2: poi ce l'ha spiegato,
1: sì,
2: ha
1: esatto.
2: fatto,
1: non si è sentito tanto favore.
3: Sì,
2: rifallo,
3: sì,
2: ora sì, ora
3: ok va bene, di cosa parliamo adesso?
2: Come di cosa parliamo? Non abbiamo ancora parlato di i colori esattamente che ha fatto Sara, cioè io li voglio sentire tutti.
3: Vai.
2: Io li voglio sentire dal primo all'ultimo.
3: Siamo tutti orecchie.
1: Non allora, per forza, in ordine cronologico.
2: Non per forza, però.
4: Allora.
2: Se ci riesci?
3: In ordine alfabetico.
2: Apprezziamo.
4: Allora, no.
1: bello.
4: Scusate. Allora. 14 anni, sono partita con i capelli metà fucsia.
2: Ok.
4: Fucsia intenso proprio.
2: Ok.
4: Poi viola, azzurri.
2: Ok.
4: Poi chatouche biondo.
3: Cosa?
4: Lo chatouche è praticamente quando fai le metà capelli.
3: Non ho capito. Cioè metà è bionde, metà no?
4: Sì, cioè, chatouche è proprio la tecnica di sfumatura.
3: Okay. Ma è sfumato, non è tipo...
4: No, è sfumato.
3: Ok, va bene,
4: sfumato.
2: Non è hard.
4: Poi colore naturale per un po'. Poi li ho fatti biondi. Scritture bionde, ero proprio bionda.
2: Cioè dopo lo chatouche hai detto io basta, devo fare
4: totalmente
2: tutto
4: bionda. Totalmente proprio. Poi li ho avuti rossi, rosso fuoco. Li ho avuti nero pece con riflessi blu. Mogano, riflessi viola.
2: Cose che non riesco nemmeno a visualizzare.
3: Come le hai pensate queste cose?
2: Sì.
4: Ah, perché io partivo con un'idea. Poi il parrucchiere faceva lui o lei.
3: Ah, il classico parrucchiere che fa quel cazzo che gli pare.
4: Sì, sì, il viola per esempio non l'ho voluto io. Il mogano viola, gli avevo detto che li volevo rossi.
1: Ok, e sono venuti in mogano viola alla fine.
4: Eh sì, perché
2: sì, ha detto che... c'è anche collegamento.
4: Sarei diventato un semaforo secondo lui.
2: Si torna.
1: Si torna ai tecnicismi stradali ovviamente.
4: Esatto, e gli ho detto va bene.
2: Cioè diciamo tu eri la sua tela perfetta, eri la sua musa praticamente.
4: Sì, gli ho fatto anche vedere le foto sul tablet.
3: Ma era sempre lo stesso parrucchiere in tutti questi anni o hai cambiato?
4: No. Io in base a quello che voglio cambio parrucchiere.
3: In base al colore che vuoi cambi parrucchiere?
2: Ma scusa, hai tipo una scelta? Cioè, li hai provati tutti?
4: No. Ne ho 2 o 3 che giro.
2: Ah, ok.
4: In base a come mi piace, insomma.
2: Cioè, hai riconosciuto i loro punti di forza ormai,
4: esatto.
2: Dici?
4: Esatto, okay. Quindi gioco così io.
1: Ma io, se volete, vorrei fare una domanda che mi è venuta in mente. Perché io in realtà non penso di avercelo, però vorrei sentire se voi ce l'avete.
2: Sentiamo.
1: Il peggior taglio di capelli che abbiate mai avuto. Stata una volta che avete detto proprio mamma mia, e magari in futuro, poi andando avanti, avete detto minchia, quella volta è stata proprio la peggiore.
4: Allora,
2: lo dico
4: io
2: sempre.
4: Io ne ho due. Una, quando da piccola i miei mi tagliavano la frangia. E ho il caschetto con la frangia, che odio.
2: No, spacca invece.
4: No,
1: dipende.
4: No.
1: Secondo me dipende sia dal viso sia da come lo porti.
4: E poi...
3: Vabbè, sì. Io avevo la frangetta da piccola.
2: È spaccato.
1: Pure io.
2: Spaccava. Eravate dei bambini incredibili.
4: La seconda è stata quando, dopo le superiori, ho tagliato i capelli circa 30 centimetri.
2: Ma scusa, cioè il taglio che era clamoroso, ora invece lo ricordi come un errore da evitare.
4: È stato clamoroso, però effettivamente non stavo bene, secondo me. Riguardando indietro.
1: Quindi sei andata un po' all'azzardo. Cioè hai detto lo faccio, però sì. Non so come starò.
4: Esatto. Ma Michelino non lo sa che io sono andata al parrucchiere e ho detto tagliameli tutti e tingimeli nero pece.
2: E ce li aveva a metà schiena.
3: Ah, ok, quindi in realtà ti sono rimasti tipo i miei di adesso.
4: Più corti.
3: Più corti?
2: Cosa ne pensi?
3: Io non potrei mai.

0: grande azzardo, ma è proprio è bello per questo, è bello perché
1: ero in crisi, ragazzi.
2: Già quando gli ho tagliati per farli così, ero tipo sì, non mi ci fare pensare, voglio farlo, ma non me lo chiedere due volte.
0: Più che altro quando ce li hai avuti già corti, allora ritornare al corto è, però è la cioè è il contrario di quando tu ce li hai corti e vuoi passare a quelli lunghi e dici non so come starò. Invece per Sara, che me l'ha avuti magari sempre lunghi, andare al corto è l'azzardo finale, capito?
2: Andare,
0: cioè non è la stessa situazione. Lungo,
2: cioè vedi piano piano come viene.
0: Sì, però devi fidarti anche un po' del processo, perché dici magari così sto di merda, però aspetto ancora 2-3 mesi, invece starò benissimo. Invece cioè,
2: ma quello è perdi nella vita e non ci pensi. Invece andare lì, sederti, dire sì, ok, li tagliamo. Cioè serve una presa di coscienza importante. Cioè non puoi lasciar fare al tempo.
1: Devi e proprio tingerli ancora di più.
2: E tingerli
0: sì.
2: Già io,
0: però tingerli è più immediato forse. Cioè ci vuole meno premeditazione magari.
2: Non lo so
1: ragazzi. Io l'anno scorso ho fatto i colpi di sole biondi, non so come ho fatto, ma ho beccato proprio il giorno, cioè ho preso appuntamento alla parrucchiera il giorno in cui poi mi sono lasciata col mio ex. Quindi è stata...
0: E quindi hai deciso di farli non solo i colpi di sole, ma tutti biondi.
1: Non dovevo tingerli e ho detto vabbè, tingerli. Vai, taglia, tingi tutto.
0: Assurdo. Però è significativa questa cosa.
1: Sì, ma non so neanche io come ho fatto a beccare il giorno esatto. Cioè la mattina c'è stata la rottura, il pomeriggio ero dal parrucchiere tutta felice.
0: Bello.
2: Cioè, il giusto modo.
0: A voi è mai successo invece di farvi un taglio proprio momento di crisi, avete detto impazzisco?
1: Sempre.
0: Beh Sara, non era per te la domanda, no. Perché ormai abbiamo capito.
2: Però quando io tagliati, cioè questo taglio così era un po' più corto all'inizio. Cioè un po' c'entra anche la fine della mia storia. Cioè era anche un modo di dire.
0: Però non è stato lì immediato, no, cioè no, è stato comunque un processo.
2: Prima ho fatto la sessione, ho fatto gli esami, poi ho finito tutte queste robe burocratiche e sono andato dal parrucchiere.
0: Ok, onesto. Tu Ettore invece?
3: Ma io no, però c'è stato, diciamo che da quando ho deciso che penso che mi terrò questo taglio per un po', la prima volta che ho detto mi faccio il mullet ero molto contento. E poi ho visto il risultato e ho detto bello, voglio che rimanga questo e sarà così, conoscendomi sarà così. Anche perché io c'è stato un periodo che, soprattutto il periodo dell'università, se ci sono dei miei ex compagni di università all'ascolto lo sapranno.
0: Salutiamoli
3: ovviamente. E ho avuto i capelli lunghi, ma proprio lunghi, che mi facevo il codino orribile, stavo proprio... Poi vi faccio vedere fuori onda delle
0: foto. E anche tu ascoltavi Ultimo?
3: No,
0: a quei tempi.
3: No. Io ero più stile Davide. E quindi avevo
0: e salutiamo Davide.
3: Salutiamo che non è qua comunque. E,
0: uno dei.
3: No, avevo dei capelli veramente lunghi, il codino che scendeva in modo molto, non lo so, mi faceva un po' schifo. Cioè, quando ce l'avevo era bello per me. Poi ripensandoci no. E forse è stata in realtà quella volta che me li sono tagliati. Però ce li avevo ancora lunghi, nel senso avevo un bel bozzo di capelli, però ero molto contento. Non è stata quella roba del che ti fa dire ho fatto una roba assurda, però ero molto contento e soddisfatto. Quindi da quella volta, quindi si parla da, non lo so, forse 2023, sì, forse 2023 o 2024, che sono tornato ai capelli corti e poi in realtà è venuto la mia passione per il mullet, che mi piace molto e non vedo l'ora di rifarmelo fare di nuovo.
0: E lì hai proprio sbloccato questa passione per il mullet.
3: Sì.

0: ancora per un po', ragazzi.
1: Oh, grazie per questo gioco di parole. E molto noi volevamo, bello, dopo aver parlato di capelli, volevamo parlare di barba.
0: Ma Michelino se n'è andato.
1: Michelino se n'è andato e noi
0: Michelino
1: parliamo.
2: Però, però
0: non
2: possiamo
0: parlare di barba se non ci sei tu.
1: E noi
0: però
1: parliamo lo stesso di barba, perché chi guarda da Twitch, per esempio, non sa che io ho una barba foltissima e quindi sono il massimo esperto di barba.
0: Ah, è tornato, attenzione.
1: È tornato.
3: Se proprio ci tenete, vabbè, no, dai, non...
1: dai, sì.
3: Devo andare a casa, ma
1: barba.
3: Rimango,
1: no,
0: ma dove
1: no
0: puoi andare?
2: Dai, l'ultimo 10 minuti, un quarto d'ora, dai.
1: Ah, sì, 10 minuti. Poi
3: di
1: si
3: barba
1: studia.
3: 10 minuti, vabbè. Io ho fatto l'esame oggi, che devo studiare.
1: E come è andato
0: l'esame?
1: Anch'io ho fatto l'esame. Veramente?

0: Hai fatto la patente?
1: Alle 6?
0: Che esame
2: alle
0: 6,
2: ero qua al Politecnico.
1: Iniziava alle 6 l'esame?
2: Sì.
1: Ma come iniziava alle 6? Ancora finiva?
2: Alle 8 e mezzo ho finito.
0: Ma che esame era?
2: È fondamenti di automatica.
0: Mai visto un esame
1: terribile, ma poi
0: vabbè, assurdo.
2: Sì, no,
0: assurdo.
2: Traumatizzata io gli dissi. Era stamattina bioinformatics.
0: Beh, però quello chill, bioinformatics. Sì.
2: E wow. Mio primo esame in inglese, quindi è stato un attimo...
0: Beh, però com'era? Crocette o c'erano domande aperte?
2: No, domande aperte.
0: Ah, vabbè.
1: Le crocette sono uguali anche in inglese.
0: Sì. Cioè, però non devi scrivere, non devi
2: ingegnare. No, vabbè, potevamo scrivere anche in italiano volendo, però ho scritto tutto in inglese.
1: Bando alle ciance, ciancio alle barbe.
2: No, terribile. Allora, tu che esame hai fatto, scusa?
1: Io ho fatto advanced parcel.
0: Vai? Scusa, vai. Vai.
1: Advanced partial differential equations.
0: E? Come ti senti? Ti senti caldo?
1: Penso di averlo passato.
2: Bravo.
1: Dovrebbe arrivare i voti in serata.
0: Ti faccio una
2: passata. Perché eravate pochi?
1: No, perché ha detto che farà una tirata e vuole correggere tutti subito e...
2: Ma che bravo.
0: Ti faccio un applauso leggero perché non si sa,
1: esatto.
0: Non si sa mai.
1: Poi se lo passo ti scrivo, farai un applauso.
0: Alzerò,
1: se non lo passo, ci rivedremo il 13 luglio.
0: Lo abbasso a zero,
2: esatto. Allora, le barba, dici.
0: Le barba.
1: Sara, tu come stai con la barba? Ti sei mai provata...
0: tipo qualche filtro su Instagram.
2: Non penso sia un mio carattere somatico,
1: no,
2: da provare.
0: Beh, non si sa mai, però.
1: Allora, io ho la barba. Per chi a casa non mi
0: può vedere. Un applauso per la barba.
1: Io ho una barba corta, ok? Ho tecnicamente 9 sotto, 7 di lato.
0: 9, cosa sono?
1: È il millimetro della macchinetta.
0: Quando
1: la taglio, poi dopo, cioè a volte non la taglio, non ci sbatti, quindi cresce a dismisura. Però,
0: ok, 9-7.
1: E diciamo che io 7. Tengo la barba perché lavorando con i bambini, i ragazzi e dovendo affacciarmi anche con i loro genitori, mi è utile perché mi fa sembrare un po' più grande e quindi persona adulta,
0: autorevole.
1: Un trentenne, vabbè.
2: Qualche anno di più, dai, 2-3 anni.
1: Non taglio la barba da 3 anni, cioè tutta completamente. Cioè, 3 anni che non ho la pelle tipo senza barba. Un tempo invece tipo la tagliavo ogni tanto.
0: Non ti manca.
1: Sembro molto. Vorrei provare adesso, quando finisce l'oratorio, la taglio.
2: Ingiovanisci di 7 anni.
1: Sì.
0: Quindi a quanti anni arriverà secondo il tuo calcolo, Sara? Tipo 26? Se tagli 7 anni.
2: No, 30 meno 7 e qua, okay. 23.
1: Così
2: 23,
1: dopo vado a provarci con le ragazze del liceo. Cioè, no, vabbè,
2: no.
0: 23 anni non so se fanno il liceo.
3: Abbiamo detto 23 anni, cosa c'entra il liceo? Scusa.
1: Vabbè, un po' più grande ci, cioè.
0: Che liceali conosci, Miki?
1: Sono fuori corso.
3: Sono, diciamo,
0: posso capire.
3: Luri bocciati, ecco.
2: Punti su quelle più piccole.
1: Liceali maggiorenni.
0: Punta su quelle più piccole, no, ma più grandi allo stesso tempo.
1: Vedremo, proverò. Che devo prendere un po' il cuore, il coraggio a due mani e il rasoio con la destra.
2: Post-sessione.
1: Ma la sessione, cioè, se si è passato l'esame, è finita in teoria.
2: Ma come?
0: Cioè, allora, ora, cioè
2: ora.
0: Domani.
1: Io avevo un esame che...
0: Allora, domani.
1: Cioè, spero di averlo passato, appunto, e poi ho un progetto da consegnare a settembre, però...
0: E allora, no, o domani o settembre, devi scegliere per rasarti la barba.
2: Domani.
0: Applauso per se passi l'esame. E se passi l'esame, tagli la barba.
2: Vai.
0: Mentre applaudiamo, cioè facciamo un applauso lungo minuti.
1: E l'oratorio, e i bambini, i ragazzi.
0: Tanto, quando è che smetti di lavorare all'oratorio?
2: Ma non sembri così
1: piccolo comunque. Ormai mi conoscono, sanno chi sono.
2: Esatto.
0: Anche.
1: Ma non sembro così piccolo. Ma e poi
0: ti tieni i baffi.
1: Sta bene con questi capelli, senza baffi? Cioè, ci sono un sacco di domande.
0: Sì.
3: Scusa. Beh, l'unico modo per scoprirlo è farlo. Quindi fallo.
0: Eccoci qua.
3: No, comunque, secondo me non penso che
2: staresti così male.
3: Esatto, non penso che i genitori ti vedono e ti dicono: ma lei
2: è un bambino.
3: Lei è uno dei nostri bambini. Cioè, non penso. Cioè, sanno che sei te, si capisce anche. Hai anche il baffo, ricordati. E poi anche, magari, la voce. Cioè.
2: Michelino il trentenne.
1: La voce grave.
0: Michelino il trentenne.
1: Ma già l'anno scorso una mamma mi ha detto: voglio parlare con un responsabile. E io tipo, ma sono io il responsabile? Lei, ma no, ma c'è quel signore lì. Io, no, ma sono io il responsabile. Deve parlare con me. E non ci credeva, insomma. Make 'em away.

0: Mille Miglia, quello che auguriamo a tutti gli ascoltatori di Poliradio, che possono farle con le persone che
1: possano
0: amano,
1: fare un bellissimo viaggio lunghissimo
0: oggi e sempre con la nostra musica in sottofondo.
2: Che poetico, sì. Che poetico. Ma quindi ti tagli la barba?
0: Ma non rovinare la poesia. Allora, la taglierò. Adesso capisco se aspettare che finisca l'oratorio, che nel caso finisce il 3 di luglio.
1: Ah, beh, vabbè, due settimane
2: accettabile.
1: Allora. Sì, dai, due settimane.
2: Poi luglio...
0: già, quando poi vado, continuerò a lavorare, ma nell'altra, dall'altra sede, che non è più che sono io dove fare le robe, io sono uno tra tanti. Lì già si può, cioè, me lo accollo di non avere la barba. Non devo parlare ai genitori, non ci sono casini.
1: Allora, perfetto. Barba, poi verrai qui in onda su Poliradio. Che intanto continua la programmazione.
0: E la voce sarà la stessa di sempre.
1: Sì, vabbè, però su Twitch ti vedranno in modo diverso.
0: Sì, ti vedranno più giovane.
1: Ti vedranno più giovane.
0: Non più 30 anni. La programmazione continua, dicevi. Ma è comparso un programma? Non ci deve essere questo programma. Hanno aggiunto.
1: Ma quale? No, c'è sempre stato.
0: Charts.
1: Sì, sì, sì.
0: Charts delle serie 7.
1: Italia, sì.
0: Charts con il Tancredi. No, Tancredi è Uncharts.
1: No, Charts con Uncharts.
0: Uncharts.
1: Con Fernando e Gaia.
0: Con Fernando e Gaia. Un bacio a Gaia e un bacio a Fernando, insomma.
1: E poi dopo ci sarà It Forte UK. E da chi è capitanato, Miki?
0: Con il Phil Grasselli.
1: Ok.
0: E immagino il buon Tancredi. Tancredi
1: Pezzoni. Aspettiamo, che aspettiamo. Ed è dalle 7 alle 9.
0: Ed è dalle 7 alle 9, esatto.
1: Intanto
0: esatto.
1: Noi potremmo ancora andare in onda ancora per altre due ore fino a Charts Top It's Italia. Però
0: ma
1: non
0: basta,
1: lo faremo.
0: Vi lasciamo un po' di buona musica.
1: E vi lasciamo?
3: Vi lasciamo in pace e ovviamente vi lasciamo con la nostra solita tradizione.
2: Disc

0: The city. Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: 18 in punto qui a Poliradio, iniziano le classifiche.

0: Charts. Top Hits Italia.
1: Bentornati in diretta dallo studio 1 di Via Celloria 7, anche se a giudicare dal caldo che fa quest'oggi potrei parlarvi direttamente dalla spiaggia di Rio de Janeiro. Un saluto a tutti, bentornati in questa nuova puntata di Charts Top Hits Italia, puntata numero 15 di questa stagione, la prima stagione di Charts Top Hits Italia. Oggi andiamo a scoprire insieme la classifica dei 20 singoli più ascoltati nel nostro paese. La settimana è la numero 24 del 2026, vale a dire quella che va dal 5 all'11 giugno appunto del 2026. Oggi, l'avete già visto dalle storie di Poliradio, sono solo soletto perché Gaia è rimasta intrappolata non dal lavoro ma dal marasma di esami, purtroppo tocca studiare anche a noi, quindi fatemi compagnia. Come fare? I contatti sono sempre gli stessi su WhatsApp 320 320 5652, su Telegram grazie al nostro bot chiocciola Poliradio Bot, e come sempre siamo in diretta anche su Twitch, quindi vedrete soltanto me oggi, infatti non ci sarà nessuno. Scherzo, su Twitch il link è www.twitch.tv/poliradioit. Oggi classifica che riserva più sorprese di quanto mi aspettassi, ma andiamo con calma, iniziamo dalla numero 20 e ritroviamo Marrakesh e Madame con Volevo Capire.

e perde 5 posizioni rispetto settimana scorsa. Volevo capire che apre la classifica di questa settimana, un pezzo che comunque prometteva bene secondo me, ma che alla fine, se non sbaglio, adesso vado veramente a memoria, non ha raggiunto oltre la top, o meglio non ha mai raggiunto la top 5 della nostra top 20. Ma adesso già la sentite in sottofondo, abbiamo avuto un po' di problemi settimana scorsa nel nominare quest'artista, Mavujo, bah, amici francesi, aiutateci. Mavujo, bah, meglio se ce la soltiamo, dai.

0: marzo. Top Hits Italia.
1: Tu, figlio di un muratore, le

0: Su questo pezzo abbiamo preso sia io che Gaia un granchio clamoroso, perché l'avevamo praticamente condannato appena l'abbiamo visto in classifica. Abbiamo detto: e vabbè, l'effetto qua c'è, la per Justin Bieber uscirà la settimana prossima. E invece, ragazzi, siamo al 16 giugno e ce la ritroviamo. Certo, perde 6 posizioni, quindi al 17° posto questa settimana, ma insomma, veramente, veramente ci hanno zittiti alla faccia nostra. Carne freschissima, il prossimo pezzo, un nuovo ingresso in top 20 con un balzo di 44 posizioni. Pensate, penso proprio sia un pezzo che proviene da TikTok a questo punto, per come abbiamo capito, quando ci sono questi balzi così repentini, parliamo di un pezzo che è andato virale sui social network. Il pezzo è Splinter Cell, spero di averlo pronunciato bene, Jimmy Nero, Flat Pearl e Succo.
1: C'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

Splinter Cell alla posizione numero 14. Beh, devo dire, un pezzo un po' old school di quella wave di trap di quando io avevo ormai 13 anni. Sono passati ben 11 anni, amici di Charts, e mi sento già un po' vecchio. Ma attenzione, perché se Splinter Cell era un nuovo ingresso in top 20, abbiamo tra pochissimo un nuovo ingresso in generale. Ritorna Sfera e Basta, che non vedevamo da tanto tempo da queste parti delle top hits d'Italia. Lo fa insieme a Dinstinct o Dinstinct con un pezzo che si chiama Ai Ai Ai, ma attenzione, scritto non come Ai Ai Ai di Dargen D'Amico, ma con la Y, quindi Ai Ai Ai con la Y, nuovo ingresso nel top hits Italia numero 13.

hanno fatto il gioco di parole, ai ai ai, TikTok scorre il tempo, che stanno provando anche loro a fare la scalata su TikTok, chi lo sa, onestamente non mi stupirei ormai di questi tempi. Ma attenzione, finalmente il primo messaggio oggi in questa giornata un po' solitaria, The Lombas con due S, perché la The Lombas con un S sono io, Fernando. Ciao Tommaso, un abbraccio, grazie per scriverci, lo fate mentre Twitch, fatelo anche voi, potete anche usare il Poliradio Bot su Telegram, mi raccomando. E Sfera e Basta mi ha fatto ritornare in mente, mentre mi ascoltavo il pezzo così fuori onda, ai tempi d'oro di Sfera e Basta, che coincidono un po' con i tempi d'oro della scuola superiore, ad esempio Tran Tran, Cupido. Mamma mia ragazzi, sto per iniziare un viaggio, una nostalgia che veramente veramente potrebbe farmi del male. Ma a proposito di nostalgia, questo mood nostalgico continua con i Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero 11 con Sorry Scusa Lo Siento.

Sorry, scusa, lo sento. Questa è la posizione numero 11 delle Top Hits d'Italia. Su questo pezzo è un po' il discorso al contrario che abbiamo fatto con The Beauty and a Beat. L'avevamo dato per vincente, addirittura un probabile primo posto, io dissi in tempi non sospetti, e invece diciamo che non ha avuto il non tanto il successo, ma il percorso che almeno io mi aspettavo, ecco. Quindi non ho preso proprio tutte le previsioni quest'anno, mi sa, eh.

E amici, purtroppo, che tristezza, questa è una delle mie preferite, lo sapete, perde due posizioni e quindi prende tre posizioni, quindi dal sesto posto di settimana scorsa ce la ritroviamo al sesto posto. Ma continuiamo con Shiva, questa volta in coppia con Giulia, Bad Bad.

Bad, settimo posto per Shiva e Joliet, e vi spoilerò che Joliet non sarà l'ultima volta che lo sentiremo per questo, per questa puntata di Charts Top Hits Italia. Perdono due posizioni, quindi dal nono posto di settimana scorsa appunto ce le ritroviamo al settimo posto. Ma attenzione, perché ci avviciniamo alla top 5, ma prima abbiamo un nuovo ingresso alla sesta posizione. Tony Boy debutta al sesto posto delle top hits d'Italia col suo nuovo pezzo che si chiama Cuore Rotto, pezzo che non avevamo ascoltato, quindi sarà un primo ascolto anche per me, lo commenteremo dopo insieme. Debutta la posizione numero 6, Tony Boy.

0: 8, debutto per Tony Boy, un ottimo debutto, posizione numero 6 delle top hits del nostro paese. Amici, sono le 18:33 oggi in questa puntata di estrema solitudine che mi tocca fare senza Gaia, e quanto mi mancherà Gaia per il recapone che andiamo a fare a questo punto insieme, soltanto io e voi.
1: Top Hits Italia Charts. Top Hits Italia.
0: Posizione numero 20 per Madame Marrakesh con Volevo Capire. Posizione numero 19 conferma il suo posto Mavujo, pronunciato forse in maniera orrenda, Maladie. Posizione numero 18 per Saif con Tu Mi Piaci Tanto. Numero 17 Beauty and a Beat, Justin Bieber con Nicki Minaj. Posizione numero 16 per un altro duo, Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Perde due posizioni e quindi si piazza la numero 15, Arti 5 con Davvero Davvero. Posizione numero 14, grandissimo salto in avanti, ben 44 posizioni guadagnate per Splinter Cell di Jimmy Nero con Flat Pearl e Succo. Nuovo ingresso, debutta la numero 13 AIII di Sfera e Basta e Dinstict. Posizione numero 12 per Romantica di Ultimo. Numero 11 perde 4 posizioni Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Conferma invece il proprio decimo posto Joliet con Canzone d'Amore, perde 3 posizioni Obsessed di Shiva e Anne, quindi la troviamo alla numero 9. Conferma la sua 8ª posizione Bresh con Da Dio. 7º posto invece per Shiva e Jolie con Bad Bad Bad, e abbiamo appena ascoltato un debutto, come dicevamo, di Tony Boy, posizione numero 6 per la sua Cuore Rotto. E abbiamo detto che l'avremmo commentata perché è stato il mio primo ascolto, e devo dire che un bel pezzo, molto, diciamo, molto tranquillo, sicuramente un pezzo che si propone come probabile pezzo che durerà soltanto quest'estate, poi probabilmente ce ne dimenticheremo per le uscite che arriveranno nell'ondata post estiva, mi piace chiamarla, quindi agosto, settembre, ottobre, ma lo scopriremo soltanto vivendo, come diceva una canzone. È arrivato il momento di andare avanti con le Top Hits Italia e quindi entriamo nella situazione bollente, scottante, per usare un termine che usiamo a Hit 40 UK, anzi che usa Emma Campagnolo e Phil Gasselli, mi sono auto invitato in questa frase. Si scalda la situazione, scusa Emma, te l'ho rubata. Entriamo in top 5 delle top hits del nostro paese.

mio paese Serena Brancale, Levante e Delia Buglisi aprono la top 5. E chissà, voi quando tornerete al vostro paese ditemelo tramite i nostri soliti contatti su Telegram chiocciola Poliradio Bot, WhatsApp 320-320-5652 e anche usando la chat del nostro canale Twitch www.twitch.tv/poliradioit. Io ad esempio vi dico quando tornerò al mio paese, cioè alla in Calabria verso fine luglio, quindi fatemi sapere anche la vostra. Ma torniamo alla nostra classifica, vi avevo già anticipato che avremmo risentito Joliet e lo risentiamo alla grande perché c'è un nuovo ingresso. Autorità, posizione numero 4 per Joliet. Ma per un in mano sono sordo ammazzato.

Autorità, Joliet debutta con appunto Autorità alla posizione numero 4, perdonatemi, lo so, una battuta ignobile, ma scherzi a parte, veramente mi fa sempre impressione come Joliet, qualsiasi cosa faccia, che sia un singolo, un album o un featuring, riesca comunque a debuttare almeno in top 20. Penso sia uno degli artisti che abbiamo citato di più e in questo semestre di charts Top Hits Italia. Veramente ragazzi, un caso che andrebbe studiato. Forse l'unico contesto festival in cui non l'ho visto vincere è stato appunto quel famoso, quell'infamous direbbero negli Stati Uniti, Festival di Sanremo 2024, ma lì c'è stato anche lo zampino di sala stampa pubblico, insomma un minestrone che è meglio non ricordare. Iniziamo, entriamo nel podio Artifive con Swag Music.

delle top hits del nostro paese, Acti 5 con Swag Music, e si vede che non c'è Guglielmo, il fratello di Gaia, perché ogni volta che passiamo questo pezzo lui ci tiene a specificare di quanto gli piaccia sia Acti 5 come artista che Swag Music come pezzo. E devo dire che sia su Acti 5 come artista che su Swag Music come pezzo ha assolutamente ragione il nostro Guglielmo. Ci manchi Guglielmo, ci manchi Gaia, che tristezza, che desolazione questa puntata da solo. Ringraziamo Dell'Ombas con 2S, cioè mio fratello Tommaso, che ci ha scritto, mi ha fatto compagnia, ci ricorda che ci ascolta in diretta tramite Twitch, quindi ci ascolta e ci vede, perché vi ricordo che su Twitch www.twitch.tv/poliradiohit potete anche vederci, o meglio oggi potete vedere soltanto me, di solito vedete Gaia, ma non so se avete fatto caso, ma abbiamo aggiustato la doppia telecamera, quindi a partire settimana prossima, ovviamente con la premessa che ritorni Gaia finalmente, potrete vedere sia Gaia lato opposto a me e sia il vostro buon Fernando Santos. E non so di quanto possiate essere contenti di questa notizia, ma io ve l'ho lanciata così, poi ognuno che traga le proprie conclusioni. Ma visto che siamo molto in anticipo, volevo approfittarne, faccio un po' il membro di Sporting Club, che c'è stato ieri purtroppo e non mi hanno invitato, maledetti. No, scherzo, un saluto ad Alessandro e Tancredi, carissimi amici di Charts Top Hits Italia. Ma perché dico volevo fare un po' lo Sporting Clubino? Perché ci sono i mondiali, ovviamente noi siamo immersi nella sessione qui al Politecnico, c'è la classifica, però insomma c'è anche questo evento importante al quale purtroppo, per chi non lo sapesse, ma penso lo sappiamo un po' tutti, l'Italia è stata sbattuta fuori alle qualificazioni per la terza edizione consecutiva, una roba veramente veramente indecente. E volevo fare un po' il resoconto con voi, visto che so che tra i nostri ascoltatori ci sono tantissimi appassionati di calcio, delle partite, perché ci sono state molte sorprese ai mondiali, è sempre così. Di più rispetto agli europei, ci sono sempre queste sorprese di queste squadre che tutti bollano già dall'inizio come squadre materasso e che poi regalano sorprese. Ad esempio la Repubblica di Corea, cioè Corea del Sud, che batte la Repubblica Ceca, ragazzi, io non me lo aspettavo. O gli Stati Uniti che travolgono il Paraguay per 4-1, e chi se lo sarebbe mai aspettato. Ma qui subito la prima bomba, Qatar-Svizzera 1-1. Qatar che, se non sbaglio, nel mondiale che ha ospitato nel 2022, quindi l'edizione scorsa, già sono passati 4 anni, mamma mia ragazzi, penso abbia fatto 0 punti su 9 disponibili, quindi veramente punto importante contro la Svizzera, che ogni volta che gioca contro l'Italia sembra una squadra veramente veramente imbattibile. E non è che forse siamo noi italiani a fare un po' schifo? Questa è una domanda che lascio a voi, e come dire, con tutte le relative riflessioni del caso. Brasile che pareggia col Marocco 1-1, ma insomma non è una sorpresa, perché il Marocco, per chi segue questa squadra, campione a tavolino della Coppa d'Africa, d'altronde con grandi polemiche relative alla finale contro il Senegal giocata questo gennaio se non sbaglio, non è più una sorpresa. Dicevo, il Marocco è veramente una squadra in ultra mega lancio mondiale, il Brasile invece altra squadra in decadenza, un po' come la nazionale italiana. Haiti che perde soltanto 1-0 contro la Scozia, e qui un'altra grande sorpresa per me, Australia che batte 2-0 i ragazzi della Turchia di Vincenzo Montella, una Turchia piena di talento, Arda Güler, Yildiz Calhanoglu, ma l'Australia ha vinto 2-0, e questa è stata veramente una grandissima sorpresa. Andiamo avanti, perché leggo Germania 7-1 contro Curaçao, e la notizia è che Curaçao abbia segnato il primo gol nella sua storia dei mondiali. Veramente veramente complimenti a Curaçao, un popolo in festa, veramente veramente complimenti a questa nazionale costruita dal nulla, un'isola veramente isolata, ed è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo e a segnare anche un gol, che è il primo gol nella storia dei mondiali per Curaçao, quindi complimenti ancora alla nazionale di Curaçao. Pareggio tra Olanda e Giappone 2-2, vince la Costa d'Avorio contro l'Ecuador 1-0, stravince la Svezia contro la Tunisia ben 5-1, veramente non c'è stata storia. E qui secondo me la notizia più clamorosa con la CLA morosa maiuscola, lo ripeto, clamoroso: Spagna, campione d'Europa, che pareggia 0-0 contro il muro difensivo di Capo Verde. Io l'ho vista la partita mentre studicchiavo scienze delle costruzioni, devo dire ragazzi che veramente hanno messo il pullman i capoverdini o capoverdiani, non so come si dice, comunque insomma hanno messo un pullman, un catenaccio di italianissima memoria, e hanno resistito. Io onestamente pensavo che sarebbero crollati
alla fine del, già alla fine del primo tempo, magari l'inizio del secondo, invece hanno resistito per ben 90 minuti e pareggiano contro i campioni d'Europa. Mamma mia, Belgio Egitto 1-1, Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran pareggia la nazionale delle polemiche quest'anno contro la Nuova Zelanda, e questa sera alle 21 in diretta su DAZN e su Rai Francia Senegal. Mamma mia che mondiale, ragazzi, come dicevo, il mondiale regala sempre sorprese, veramente un mondiale da far girare la testa, e avete capito perché ho fatto questo collegamento, perché passiamo alla seconda posizione della classifica, Fede Palma, Anita e Mischilla con La Testa Gira. Numero

La testa gira, secondo posto della classifica di questa settimana, ed è contento il nostro Tommaso, che è un amante particolare di questa canzone. Visto, Tommaso, finalmente l'ho messa, ti ho accontentato, hai avuto un buon motivo, te l'avevo detto, scrivici che poi arriva la sorpresa. Amici, 18:53 di questo caldissimo 16 giugno 2026, scopriamo insieme qual è la top hit del nostro paese. Bene, abbiamo detto, questa è la settimana numero 24, che va dal 5 giugno all'11 giugno. Ormai non so più come farvi ingerire la pillola, che in realtà non ci sono sorprese, perché Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca, per la quindicesima settimana consecutiva, è la top hit di questo paese. Veramente è da tantissimo tempo che non vedevo una canzone dominare così la classifica singoli, e questo può avere dei risvolti sia positivi che negativi. Attenzione, è arrivato Philip Michael Gasselli, ce l'ha fatta, e ho preparato anche l'applauso perché aspettavo questo momento. Eccolo, ma entra pure subito. No, si è rifiutato, sudatissimo, avrà corso la centromete, è diventato Marcel Jacobs, non Philip Michael Jacobs è diventato, mamma mia ragazzi. Perché dico che è arrivato Phil? Perché ormai lo sapete, dopo di noi dalle 19 alle 21 Hit 40 UK, senza Emanuele Campagnolo, ormai mi sembra la costante questa, con Philip Gasselli e chissà con chi altro. Ci sarà Tancredi? Ci sarà qualcuno? Ecco, sta facendo la storia. E adesso io sto parlando in maniera tale che nella storia di Phil, che potete vedere sui nostri social Instagram di Poliradio Hit, cioè si senta dalla filodiffusione che abbiamo nella redazione di Poliradio il mio commento, perché comunque il tempo dovevo occuparlo in qualche modo. Amici, ormai non è più una novità, Ossessione è la top hit del nostro paese per la quindicesima settimana consecutiva. Io vi lascio nelle sapienti mani di il già citato Philip Michael Gasselli, Hit 40 UK.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: incredibilmente abbiamo iniziato in maniera puntuale
1: ce
0: il nostro
1: fatta,
0: appuntamento
1: ce l'hai fatta.
0: Esatto, del martedì.
1: Avevo paura non ce la facessi comunque. Avevo paura non ce la facessi.
0: Oh, stai già sgravando. Stai già sgravando.
1: via.
0: Ba, anzi, giù la Calabria, Vediamo se funziona. È andata giù la Calabria, sì, ha funzionato. Allora, come al solito ogni settimana, le 40 canzoni più ascoltate in Regno Unito con la nostra Hit 40 dall'official charts inglese, e abbiamo una valanga di novità che non avete assolutamente idea. Partiamo con la numero 40, Alex Warren con Fever Dream.
2: Number

0: Alex Warren, Fever Dream alla numero 40, e c'è un album che uscirà tra poco, a fine agosto, che sembra la copertina del nuovo album di Olivia Rodrigo. Sì, perché c'è lui nel cielo che sembra che faccia tipo la rovesciata dell'album Calciatori Panini.
1: Ah, ok.
0: È una cosa un po' così.
1: Ok. Quindi in tema mondiali anche?
0: Sì, in tema mondiali, che vabbè, di cui io onestamente quest'anno la cosa più bella è stata il logo della Levi's, o Levi's.
1: Avevo letto che è stato costretto a coprirlo perché c'era il Levi's Stadium.
0: Perché lì in acceso la luce? Si stava così bene. Cioè, se è una millennial, si vede. No, niente luce.
1: Hai fatto una faccia. Attenzione, vabbè, comunque, questione Levi's. Come sapete, c'è il Levi's Stadium negli Stati Uniti. E la FIFA, da regolamento, non consente che ci siano nomi di sponsor se non quelli del mondiale. Quindi è stata costretta il Levi's a coprire il logo. Ma loro, da geni del marketing, come Phil, d'altronde, che tu sei un genio, hanno cambiato il loro logo Instagram, ricalcando quello che si vede fuori dallo stadio.
0: Esatto, il logo coperto, riconoscibile la forma, infatti è geniale questa cosa, e l'hanno ripreso in un sacco di blog sul marketing, quelli che tu
1: segui su Instagram, perché poi mi compare quando tu metti mi piace col cuoricino, io vedo tutto, cioè Instagram ormai
0: tu mi fai paura comunque, no, che segui il mio algoritmo.
1: No, è che Instagram ormai non ti puoi più fare i cazzi, devi farti forse i cazzi degli altri, se non è contento.
0: Comunque, ciao Nando.
1: Ah, ecco, mancava questo. Ciao. Oggi faccio il Tancredi della situazione.
0: Sì, infatti, Tank. A proposito, fate come Tank. Aspetta, che io ho ancora la classifica. Oh, mamma mia, la classifica della FIMI, dove abbiamo sentito per tipo la 65esima settimana consecutiva Samurai J.
1: No, opa. 65 no, c'è però 5, 16, 15, 15. 15. 15 in prima posizione, 16 in complessivo.
0: Secondo me, se non esce un tormentone a breve, questa canzone si fa anche tutta l'estate.
1: Guarda, secondo me, guarda, è una cosa di cui parlavo appunto nella puntata che ho fatto da solo, perché tu mi hai buttato merda quando io paccai Gaia, mi avete trattato malissimo in questo programma, e oggi Gaia mi ha ridato il favore. E quindi sono rimasto
0: solo. E
1: quindi
0: adesso dobbiamo insultare Gaia.
1: No, non mi permette. Un salutiamo, che domani è un esame, ecco perché. Ecco. Quindi lei aveva un motivo serio. Un saluto a Gaia. Però ragazzi, di una tristezza, di una solitudine la puntata. Ecco perché ho detto, ok, se non viene Phil, salta tutto. Perché...
0: Salta tutto? No.
1: Ma Emma Campagnolo che fine ha fatto? Perché ricordiamolo che in realtà, io lo dico sempre, anche se non l'ho mai visto Emma in questo semestre, io dico sempre Forti UK con Emma Campagnolo e Phil Gasselli. Ma Emma dove sta?
0: Emma fare il papà. Adesso che poi sta crescendo sempre di più il piccolo.
1: Cesare.
0: Cece, anzi.
1: Ma Cesare, io secondo me, guarda, spero che Poliradio esista per altri 14 anni, così Cesare verrà in questo programma con una sorta di legacy. Sarebbe bellissimo comunque.
0: Diamo a Cesare
1: quel che è di Emma. E anche il tuo futuro figlio, perché poi speriamo, attenzione speriamo. Però, insomma, queste sono valutazioni che faremo in futuro. Alex Warren, ragazzi, ha debuttato alla terza posizione, ce lo ritroviamo alla 40esima posizione. Forse è la volta buona che ce lo leviamo un po' dalle pelotas. Ordinary,
0: dici?
1: Quanto era durata? Tantissimo.
0: Ordinary tipo dovrebbe 120.000 settimane. Dovrebbe esserci ancora in giro.
1: Ma non forse ci credo, no, ragazzi. È 29esima, spoiler.
0: È 29esima.
1: Ragazzi, 70 settimane, quasi un anno?
0: No, più di un anno.
1: Sì, perché sono 12 per 4.
0: È entrata
1: un anno.
0: Per la prima volta il 14 febbraio 2025.
1: Mamma mia, un anno e mezzo. E invece questa Fever Dream che abbiamo appena ascoltato è entrata il 12 marzo. E posso dirti che, anzi, te l'avevo già detto fuori onda e lo ridico così in pubblica piazza. La prima volta che l'abbiamo ascoltato, comunque le primissime settimane che lo ascoltavamo qui at 40, non era tanto. Non era leggero il nostro giudizio su questo pezzo, poi ce l'hanno propinata così tante volte che adesso è quasi gradibile. Allora
0: è al contrario di Where Is My Husband, che all'inizio l'ho amata e poi dopo l'hanno fatta diventare una canzone che l'ascolti anche letteralmente ovunque riesco ad ascoltarla.
1: Si parla di Grammy come Song of the Year per
0: Song of the Year.
1: E se la gioca con altri pezzi che hanno sbancato, Taylor Swift, se non sbaglio, rientra in questo anno grammofono, perché per la data d'uscita, insomma. La vedo messa maluccio. Su TikTok è la preferita del popolo.
0: Soprattutto Katy Perry alla 37?
1: Maestro, non sa Katy Perry?
0: Eh.
1: Ma noi non ce la perdiamo perché ce l'ascoltiamo.
0: Esatto.
1: Invece.

0: Femi.
1: Che mood, ragazzi.
0: Noble è una canzone che già quando avevamo presentato la settimana scorsa sembrava quelle vibes da PDA di John Legend, quindi album di quasi 20 anni fa.
1: Io, molto diciamo più mainstream, ho pensato a Neo o Neio.
0: Sì, ci poteva stare.
1: Proprio diciamo toccato Akon o Akon.
0: Akon, parliamo sì, di poco più di 20 anni fa. Chissà che fine ha fatto comunque.
1: Perché ti spiego, sia vivo, sì,
0: sparito completamente. Comunque fino a 15 anni fa era
1: sì, sulla cresta dell'onda. Si è fatto le sue hit belle
0: come Timbaland, tipo quelle
1: Timbaland mi tocchi un punto caldo, il mio produttore preferito di mainstream.
0: Sì, cioè, no, meglio, lui aveva fatto Shock Value e poi
1: un album folle. No, qua mi dissocio. Cioè, lui ha fatto,
0: ne ha fatti due.
1: Ne ha fatto quello di Nelly Furtado, Lose.
0: Vabbè, però comunque sì, Lose è di 20 anni fa.
1: No, 2006, sì, 20 anni fa. Poi Shock Value, volume 1 è 2007, perché poi c'è il volume 2, molto sottovalutato come album, che è del 2010.
0: Esatto.
1: Poi, non so se ti ricordi la canzone con che maestro non sai che ti perdi, The Shock Value Volume 2, quella...
0: V2, diciamo, perché alla fine è quello.
1: E poi sono io che esagero. If We Ever Get... Again.
0: Oddio, adesso mi ricordo più, perché comunque parliamo di
1: If We Ever Meet Again, ecco com'era.
0: Ah, giusto,
1: bellissima,
0: sì.
1: Bellissima. Ma poi, ragazzi, ci sono un sacco di gemme, un po' come le gems di Poliradio selezionate d'altronde da Tancredi, che oggi manca, se ne è stato bello aggallarate, quindi Tancredi, via.
0: Sì, no, bella fare gli esami, quindi
1: anche lui ne sa. Ok, allora è giustificato.
0: Sì, tutti in sessione. Comunque, allora, a parte tutta questa disamina sugli anni 00 e 10,
1: torniamo ai mesi,
0: esatto,
1: ai giorni nostri.
0: Torniamo ai giorni nostri, perché inizia la prima carrellata di new entry. Silva Vampa, che è il

0: cioè è scritto Silva Bampa, proprio Bumpa, che è, ovviamente è in inglese, è la versione un po' tipo adagiata, se non di, per non scrivere R, Silver Bumpa.
1: Ok, ok.
0: Che ridi?
1: Okay. No, no, no, ho accennato R. un sorriso.
0: R.
1: Io cioè, non lo ripeto perché non posso dire la R, purtroppo.
0: Esatto. E On Tonight si entra nella dance floor un po' con la modalità che, vabbè, Ibiza oramai è già aperta da quasi due mesi, oramai, però... adesso inizia l'estate davvero, l'ultima puntata della primavera.
1: Ma perché... da notare che anche il titolo comunque è scritto un po'...
0: Esatto.
1: Posso dire un po' passata di moda questa cosa di scrivere titoli con numero e...
0: ma l'avevo detto.
1: Ma cassa dirtissima, ma è David Guetta versione It 40 UK.
0: No, adesso David Guetta, questo proprio... Non siamo a quei livelli,
1: Non mi dispiace comunque.

0: 32.
1: Alla 32, quindi Silver Bump on tonight.
2: Ci fanno fare un viaggio dallo studio 1 di Via Cellore 7 al Tomorrowland, o Ibiza meglio.
1: Allora, diciamo che lui ha già fatto un bel giretto a Glastonbury, cioè una roba tranquilla.
2: Hai detto una cosa da poco,
1: che
2: insomma.
1: Che quest'anno non c'è, mi sembra, Glastonbury, perché mi sembra che sia l'anno... Sai come si faceva la... quando fai la rotazione, quelle cose che impari al medioevo, in cui c'erano tre terreni, tu li fai a rotazione.
2: Okay.
1: Quest'anno dovrebbe essere l'anno di riposo di Glasto Festival, per così far riprendere l'erba, tu comunque fai riprendere tutto l'ecosistema.
2: E verrà rimpiazzato da?
1: Da nulla, l'anno Davvero? Prossimo ci sarà. Sì, sì, sì. È una cosa che è una tradizione, eh?
2: Wow.
1: È una tradizione,
2: non lo sapevo questo.
1: Che fanno, sì, periodicamente, credo sia ogni 5 anni.
2: Posso dire che in Italia è impensabile una cosa del genere?
1: Sì, sì. Beh, cioè, vabbè, lanciare la frecciatina, ma ne abbiamo uno che è saltato proprio di recente a Reggio Emilia. Quindi
2: guarda, io mi dissocio assolutamente, perché so già che appena nominiamo C-A-M-P arrivano le querelle, quindi
1: esatto.
2: Voglio risparmiare te ed Ema, che è il titolare del programma, perché tu, bastardone, tu getti la pietra, però tanto le denunce se prenda il referente,
1: esatto,
2: quindi
1: infatti,
2: il buon Ema Campagnolo, che sta a casa, ignaro di tutto.
1: Salutiamo anche Tancredip, come su Twitch. Allora, lui scrive A-O-A-V diabolico. Comunque, comunque Tank ci sta ascoltando oggi da Gallarabia, come dicono dalle nostre parti.
2: Si è fatto perdonare.
1: Si è fatto perdonare. E se volete scriverci, ovviamente, ci sono anche altri modi, perché voi ci potete vedere da Twitch, twitch.tv/poliradiohit, oppure poliradiobot su Telegram.
2: WhatsApp. 320-320-5652. E vedi la palestra della classifica italiana.
1: Esatto.
2: Oh, ma oggi sei velocissimo, Phil.
1: Hai visto?
2: Oh, così veloce che siamo già al primo recap, pensa.
1: Hai dimenticato il telefono, comunque. 0223-44-2975.
2: Aspetta.
1: 2395 o 2476.
2: Ma tu lo dici numero per... No, sei un folle.
1: No, tu sei un animale, se dici 02 2399 2400.
2: Senti 02 23 99 24 75 o 76.
1: Mamma mia, songs have been officially inascoltabile, mamma mia. Locked down. Posizione numero 40, quindi apre questa Hit 40 UK con Alex Warren. Fever Dream alla 39 scende di 6 posizioni. I Jackson 5 con I Want You Back alla 38. Ancora lì. Sign of the Times di Harry Styles alla 37. Katy Perry, The One That Got Away, che scende di 5 posizioni. E scende anche questa. Sarebbe F3MII. Con Noble, comunque.
2: E continuano le discese. Where is my husband? Posizione numero 35. Scende anche Drake con National Treasures alla numero 34. E perché no? Scende anche Gracie Abrams con Hit the Wall, numero 33. Sale invece, finalmente un po' di salita, Silva Bampa, l'abbiamo ascoltata.
1: È la
2: nuova entry, sì, quindi in top 40, perché in realtà era 43esima settimana scorsa. Silva Bampa l'abbiamo appena ascoltata con On Tonight, grandissimo pezzo. Numero 31 per Fleetwood Mac con Everywhere.
1: Guarda quante settimane in classifica, tra l'altro.
2: 154.
1: Ah, vabbè, è un brano di 50 anni fa, ci sta.
2: Così. This is officially the UK's biggest chart show.

0: anche questa canzone è entrata in classifica grazie a TikTok. Pensa un po'.
1: E la cosa che mi fa sorridere, spulciando un po' i dati offerti dall'Official Chart, grazie all'officialchartscompany.com, che ha raggiunto il peak alla 29esima posizione, lo troviamo alla numero 30, quindi si discosta di uno dal suo massimo, insomma. Non un
0: per
1: percorso.
0: Dire, ha perso una posizione, hai fatto tipo un'enciclopedia.
1: No, ma vedi, tu vedi il bicchiere mezzo pieno, il bicchiere mezzo vuoto è che questo pezzo molto pompato dei social, devo dire, ha avuto come massimo la 29esima posizione. Insomma, un percorso non proprio di quelli più entusiasmanti che abbiamo visto in questo programma.
0: Diciamo, un po' il Genoa delle canzoni, delle canzoni
1: di Forti. Ma come ti è venuto il Genoa?
0: Vabbè, è una classica squadra che cioè sarà negli ultimi, anzi il Torino, guarda, ancora peggio il
1: a
0: Torino.
1: Te mi sa che la tratta Milano 20 miglia Genova con quell'intercity che fai e poi scendi in Toscana ti ha rovinato il cervello.
0: Beh, scusa, ha mai avuto un obiettivo, un obiettivo Europa League, di entrare nell'elite del calcio?
1: Ma
0: il Genoa
1: al Torino,
0: ma una
1: volta c'è entrato il playoff, lo sai?
0: Sì, ma
1: sì, tipo 30 anni, no, con Gasperini nel 2007, tipo, sì, quindi parliamo
0: appunto,
1: di quando...
0: cioè,
1: adesso ci scriveremo a Campagnolo, io nel 2007 già facevo radio, che è vero, perché ha fondato Poliradio. Sì, perché Emma si diverte a flexare il fatto che lui abbia il triplo della mia esperienza, ogni volta che scrive su Charts scrive, ma tu lo sai che quando tu facevi il bebè io ero già pluripremiato.
0: Esatto, tipo, io ti stavo dando il biberon e nel frattempo avevo
1: tipo
0: già...
1: Nelson De Simpson io lì a subire.
0: Allora, anche questa canzone è frutto di TikTok, ma è una new entry, non è mai entrata in classifica
1: grazie
0: fino
1: a TikTok
0: ad oggi, ma grazie a TikTok, o meglio, era la 41, quindi comunque appena fuori dalla top 40, quindi per noi è new entry.
1: Però ha una cosa che va contro i canoni di TikTok, la spoiler, la durata.
0: Sì.
1: Ragazzi, è una canzone veramente, veramente
0: lunga.
1: Dura
0: 8 minuti.
1: E mi fermo qui.
0: Dura 8 minuti. Parliamo di Mac Miller, che è un onore anche averlo in classifica, visto che oramai sono passati, credo, 8 anni da quando è morto Mac Miller. Però ricordiamo bene un album bellissimo, secondo me, The Divine Feminine, che quest'anno compie 10 anni, coincidenza. E... tra cui, appunto, c'è questa canzone con Ty Dolla $ign. Quindi anche lui... entra con un'altra canzone in classifica, quindi aggiungiamo
1: anche...
0: aspetta,
1: ce l'ho il collegamento, certo. Quando è morto Mac Miller?
0: 2018 mi sembra.
1: Ok, purtroppo le notizie di questi giorni, la strage in elicottero in Brasile.
0: Mamma mia.
1: In cui ha perso la vita il rapper, non mi ricordo chi ha perso.
0: Mamma mia, no, è una roba impressionante quella che adesso appena riprendiamo la notizia mi hai fatto venire in mente questa news di settimana scorsa, no, neanche.
1: Dell'altro ieri
0: forse, che è impressionante perché ha fatto
1: Oliver Tree.
0: Sto per dire Oliver, però c'era in mente anche Helldance, che con lui ha fatto una collaborazione, ma sì, Oliver Tree, che ha avuto questa sciagura tra due elicotteri, tra lo scontro
1: di tremendo.
0: Sì.
1: Veramente una roba tremenda. Le stragi più, diciamo,
0: assurde,
1: carnefici,
0: anche.
1: Quello con più numero di morti sono quelle delle collisioni in volo.
0: Esatto. Cioè, quindi... ricorda un po' quel periodo 2020 quando si è schiantato purtroppo l'elicottero di Kobe Bryant.
1: Sì, e gennaio 2020. 4
0: gennaio 2020.
1: Mi ricordo purtroppo quel momento molto bene, perché io stavo vedendo Sky Calcio Club, è una domenica,
0: sì.
1: E Caressa lo annunciò in diretta.
0: Sì, era.
1: Sì, perché gli arrivò la notizia, veramente rimasi scioccato. Io comunque, nonostante non seguissi il basket, ero uno dei pochi sportivi dell'NBA che comunque era conosciuto.
0: Trasversali.
1: Esatto, al di là come LeBron James o Michael Jordan, insomma, poi. O come si chiama quello là, grande amico di Jordan?
0: Quello gigante,
1: pelato, gigante.
0: Shaquille.
1: Esatto,
0: Shaquille,
1: insomma, quando penso all'NBA penso a questi nomi qua.
0: Sì, ci sta.
1: E quindi mi ricordo molto bene, e conoscendo il mondo nei social penso che ci sia stato comunque un paragone tra Mac Miller, rapper morto 8 anni fa purtroppo, e Oliver Tree, purtroppo, che ci ha lasciati con questo scontro
0: di giovani, esatto,
1: gravissimo. Quindi insomma il mondo dei social ragiona un po' così, quindi un po', ecco, un po' malinconico, ecco, questo inizio
0: è un pezzo piuttosto malinconico, si intitola Cinderella del 2016, ragazzi, la troviamo qui alla 27.

0: pazzesco sto pezzo, è incredibile, cioè è proprio è una suite praticamente, che comunque ci sono due brani di due mood completamente diversi, in cui c'è proprio il pezzo con Ty Dolla $ign e il pezzo in cui Mac Miller sta da solo,
1: amalgamati poi in una maniera, esatto, sublime, quindi
0: anche perché comunque parla di comunque un discorso malinconico, la fine di una relazione, come viene vissuta alla fine la relazione e la fine di una relazione, questo intreccio in modo, ovviamente ci sono delle cose positive così come ci sono delle cose che consumano e che sono stranegative, e a me piace tantissimo questa dualità.
1: Ma lui aveva una relazione importante con chi?
0: Allora, Mac Miller, se non mi sbaglio, allora lui ha avuto una breve relazione con Ariana Grande.
1: Ah, attenzione.
0: Con cui ha fatto un pezzo che si chiama My Favorite Part, che ha avuto un grande successo in quegli anni di 2016. Però e me lo ricordo anche abbastanza bene, perché è entrata, mi sembra, anche in classifica. In che periodo era? Adesso controllo al volissimo, ma dovrebbe essere.
1: Per l'ennesima volta flexiamo che tu l'hai mandato. Ecco qua. E lo flexiamo.
0: 9 settembre 2016. No, è un pezzo molto bello.
1: 9 settembre?
0: Sì.
1: Il mio compleanno, quindi grande regalo.
0: Ah, hai visto? 2016. Però il pezzo più bello di tutto l'album per me è Dang con Anderson .Paak. Vabbè, Anderson .Paak, cioè, c'è poco da dire, perché è uno dei miei batteristi cantanti preferiti. Fa tutto.
1: Un Phil Collins.
0: È un Phil Collins R&B che a me piace tantissimo. Piace tantissimo.
1: Hai detto niente. Ma quindi Cinderella potrebbe essere. Anzi, te lo chiedo perché ti vedo molto ferrato. È dedicata ad Ariana Grande? Parla di quella relazione là.
0: Ma allora, in realtà non sono sicuro. Su questo non sono molto sicuro. Però magari potrebbe parlare di qualche. Di una relazione. Perché comunque sono stati insieme, mi sembra, fino al 2016 o giù di lì. Quindi comunque. Allora, comunque fammi controllare al volo. Sì, fino al era appena iniziata con Ariana Grande, 2016-2018 è stata
1: Ariana Grande, che mi ricordo settimana scorsa aveva debuttato,
0: sì,
1: come una Taylor Swift qualsiasi al primo posto,
0: sì, esatto.
1: e chissà
0: cosa
1: fino
0: succederà.
1: Non ci adelantiamo, detto in spagnolo, non ci portiamo troppo avanti, perché torniamo alle posizioni, diciamo, più tiepide, perché c'è un nuovo ingresso.
0: E questa è una classe 2008, attenzione.
1: Viene da Los Angeles, non perché lo sappia, ma perché è la prima cosa che vedi dal suo Instagram.
0: Palese.
1: Quindi Los Angeles, virgola,
0: K, che può essere Catania, Cagliari, e può essere...
1: Cantù, no, che è lo sponsor di Valencia. Cantù anche, cioè, un saluto agli amici di Cantù.
0: 18 anni, è ovviamente star virale su TikTok.
1: Basta.
0: E ci propone questo folk, questo sì, un po' di folk proprio delle campagne americane, perché vabbè, Los Angeles è tutt'altro che campagna, urbanizzata come poche cose al mondo.
1: Adesso si scoprirà il trisavolo del New Mexico,
0: tipo. Sì, tipo quelle zone lì, però
1: va di moda il country comunque ultimamente, in tante salse lo stiamo ascoltando anche da artisti, diciamo, non proprio country, ma questo è un altro discorso.
0: Però questo è folk, senti gli accordi e vedi che è un po' diverso dal country.
1: Mi ha messo curiosità, sentiamo.
0: Attenzione.

0: Allora, questi accordi di chitarra mi ricordano tantissimo, tantissimo Alanis Morissette nel primo album.
1: Quello del 97.
0: Del 95.
1: Prima, 95.
0: Che è uno degli album per me preferiti in assoluto.
1: Ma quello in cui c'era Thank You? No.
0: C'era, no, c'era Ironic.
1: Ok. Che si, no, che dà il titolo all'album o sto facendo un mischione?
0: Allora, no, allora, Ironic fa parte del primo album, quindi che dicevamo di... Oh, mamma mia, che qua...
1: Ma cosa hai tirato fuori? Cioè io mi aspettavo mi tirassi cioè, un'Olivia Rodrigo...
0: Allora,
1: che, mamma mia.
0: Un po' sì, però, allora, l'album è Jagged Little Pill, comunque. Tu, no, non
1: okay.
0: puoi...
1: No, no, no, io non ero puoi... neanche nei pensieri dei miei genitori. Nel 95.
0: Ma forse i tuoi genitori forse neanche si conoscevano nel, no, no, si, nel 95.
1: No, no, si conoscevano, ma non ero neanche nei pensieri, cioè non ero neanche in fase di pre-progettazione. Quindi assolutamente.
0: Però, tipo, allora, se voglio farti darti un esempio, magari potrebbe essere. Vediamo un po' se riusciamo a buttarla al volo, Ironic. Perché allora è pieno di accordi. Sospesi.
1: Tu sei ormai l'uomo YouTube comunque. Eh? Tu sei l'unico che usa YouTube in questa radio.
0: Eh sì, no,
1: perché
0: esatto.
1: Amici, no, no, diciamolo, flexo io per te. Ci vuole tanta, tanta comunque maestria e regia per usare contemporaneamente YouTube e il sistema di automazione. Quindi soltanto Phil Gasselli se lo può permettere in questa radio.
0: No, vabbè, comunque, allora io, il finale di questo mi ricordo. Il finale di. Aspetta, ho proprio beccato il finale qua. Allora, a parte qua, ecco qua.
1: È quella?
0: Questa è una chitarra elettrica, però il tipo d'accordi mi ricordano proprio questi.
1: Vero, vero.
0: Il finale.
1: Assolutamente.
0: Che poi io amo follemente questo video perché me lo ricordo proprio bene quando faceva su MTV le hits degli anni prima.
1: Ma in quante pubblicità è passata questa canzone?
0: Ah, tante.
1: Mamma
0: tante,
1: mia, però, mamma vabbè. Mia. Comunque ci scrive, anzi ci scrivono due amici di Twitch, uno è mio fratello.
0: Sì.
1: Che sì, ha continuato questo martedì delle classifiche.
0: Ciao,
1: iniziato con due S, perché con un S sono io.
0: Ah, giusto.
1: Lui è doppia S, per non dire SS, mi dissocio.
0: E poi abbiamo VJV, JAJAJJ.
1: Quindi 2V, 4J e 2A. Mm. Chi sarà mai?
0: Lo scopriremo. Comunque, bella canzone, ci sta. Ci sta.
1: Bene, bene, bene. Quindi però... anche lui gradisce la nostra Alissa o Alissa?
0: Alissa Grace.
1: Grace,
0: Alissa
1: insomma.
0: Grace.
1: Secondo me la sentenzio settimana prossima, bel pezzo, ma fuori dalla top 40.
0: Non so se salirà più di tanto, però è una canzone, vabbè, stra-teen, perché lei comunque ricorda 18 anni, classe 2008, insomma.
1: Mamma mia. E quanto Poliradio, ragazzi?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: Ah, è vero, è nata dopo la nascita di Poliradio. Ecco, questo potrebbe essere molto
1: mamma
0: pesante.
1: Mia, mamma mia, mamma
0: e,
1: mia.
0: No, il testo non è banale, il testo non è per nulla banale. Andatevelo a leggere perché comunque è un... Cioè, è anche bello farcito, eh? C'è tanto testo, è molto verbosa. E lei fa chitarra e voce inizialmente, come avete potuto sentire, poi... va in climax con anche un po' d'orchestra.
1: Forse un po' tardi questo climax.
0: No, vabbè, secondo me ci sta, è molto introspettiva, poi che altro aumenta anche il riverbero, rende la cosa proprio straeterea.
1: Tu vai sul tecnico, la gente vuole la cosa facile, su TikTok vanno le... Infatti mi stupisce che sia andata via su TikTok questo genere di brano, perché non è proprio la cosa che ti aspetti da un pubblico come quello di TikTok, parlo come se io non ne facessi parte comunque.
0: Guarda, io ti direi semplicemente che un po' il mondo radiofonico, poi vabbè, questo in UK è... proprio straevidente che la TikTok e la radio in realtà non è che si fanno competizione, si intrecciano perfettamente,
1: si danno la spalla l'un l'altro. Ma anche in Italia questo qua negli ultimi tempi non perché faccio il programma io, ma comunque si è dovuto adeguare il mondo di classifica, ma anche in generale il mondo discografico, che era un po' rimasto ancorato ai vecchi dogmi, ma poi vecchi degli anni 2010, no? Comunque si sono dovuti adeguare perché la forza devastante dei social, in particolare TikTok ha avuto un impatto, secondo me, in proporzione molto maggiore rispetto a quello che è stato Instagram dal punto di vista musicale, perché Instagram, ok, foto, video, storie, però dal punto di vista musicale il potere di cambiare la percezione di un brano che è TikTok, di rivalutarlo o anche di sdoganarlo, quanti ne abbiamo visti di brani che sono stati rivalutati, riportati in auge da TikTok? Una roba impressionante.
0: Assolutamente. O serie TV, perché
1: anche,
0: per esempio
1: anche.
0: Kate Bush con Running Up That Hill,
1: l'idea di Stranger Things
0: è stata per settimane numero uno il Regno Unito dopo Stranger
1: Things. Ma anche al debutto comunque aveva avuto un buon successo, giusto?
0: Sì, 80. Ma non era nell'85, ma non era chissà che cosa. Invece quando è uscita quella canzone, quando è uscita proprio il tema Running Up That Hill, così proprio debotto come ultima canzone della seconda terza stagione, adesso sto andando a memoria, insomma, cioè ha avuto questo è un po' il mondo delle classifiche. Secondo me, vabbè, è molto diversa, cioè come viene poi presentata in Inghilterra e come viene presentata in Italia.
1: Cioè, infatti qua ci stiamo noi oggi. Esatto. Oh, visto che stiamo parlando di TikTok, guarda, già avevo questa cosa troppo pregustata e non posso, sì, anche se farà schifo, facciamo tipo come fanno i TikToker. Vi sono piaciute due new entry e noi siamo qua perché ne abbiamo una terza di fila. New
0: entry. Il nostro amico Alex Warren, ancora con un'altra canzone. Vi avevamo detto che c'è un nuovo album.
1: Un antipastino è questo.
0: Un antipastino. Il titolo sembra il nome di un altro artista, ma in realtà...
1: non ci credo, con Let Her Go, proprio brano da innamoramento elementare nel 2013. Mamma, esatto, mia, che, mamma, ragazzi, quanto è nostalgico. Mamma mia, questa mi ha stupito.
0: Cosa ti è piaciuta?
1: Comunque, questo è un antipasto dell'album, quindi amici, giudicate, vomiterete o lo mangerete? A gran volontà, per voi Passenger, new entry di Alex Warren
0: alla posizione numero 22.

0: UK's biggest songs have been officially locked down.
1: Posizione 30, i Temper City con Self-Aware. Scende di 3 posizioni l'altra di Alex Warren, Ordinaria, la 70ª settimana in classifica, la 28ª Bella K con I Love It, I Love It, I Love It, la 27 New Entry per Mac Miller e Ty Dolla Sign con Cinderella, e alla 26 Stella Lefty con Boston.
2: Debutta alla 25 Alyssa Grace con Bloodstream, 24ª posizione per Another con 54 Ultra Talk to You, 23ª posto per Fleetwood Mac con Dreams, altro debutto numero 22 per Passenger di Alex Warren, l'abbiamo appena ascoltata, 21ª posto invece per Senna Spyro con Material Lover.
0: This is officially the UK's biggest chart show. Top 40.
3: Number 20.

0: è incredibile, ma alla posizione numero 20 abbiamo Just the Way You Are di Milky. E la cosa sorprendente è che è 19 settimane in top 40 e nel 2002 c'è stato solamente 4 settimane.
1: Però il massimo 40 l'ha raggiunto al debutto, ottavo posto, poi non ha più raggiunto neanche la top 10, giusto?
0: Sì,
1: si è fermata all'undicesimo posto.
0: Mamma mia, se sto rivedendo quella classifica lì, in quella settimana in cui c'era Just the Way You Are di Milky all'ottava posizione, ne conosco tipo quasi nessuno, a parte le Sugar Babes. Mizuga, c'era round, baby.
1: Aspetta, che sono
0: alla
1: indietro.
0: Alla posizione
1: io.
0: Numero 2,
1: posizione quella... numero 16.
0: Sì,
1: non so perché ho visto subito la 16. Ah, abbiamo due grandi.
0: Mi dissocio.
1: Subito.
0: C'è Underneath Your Clothes di Shakira, pezzo incredibile.
1: Dell'album Laundry Service.
0: Album, anche questo. Pazzesco, anche il primo che ha fatto in lingua inglese.
1: Sì, perché l'ha fatto in spagnolo. No, l'ha fatto prima in inglese e poi. Cioè, in realtà l'ha fatto contemporaneamente in inglese e spagnolo. Però è stato il cambio che ha dettato l'espansione internazionale di Shakira, che fino allora è una cantautrice colombiana.
0: Colombiana, però che album che ha fatto negli anni 90.
1: Whenever.
0: Allora, a parte questo, comunque, noi dobbiamo andare avanti.
1: Nelly alla 23. E basta, chiudiamo Nelly.
0: Nelly alla 23. No, ma quegli anni lì, guarda, 2002. Sono sottovalutati.
1: Tu che facevi nel 2002?
0: Adesso io ero in quinta elementare.
1: Quindi una volta che uno dice l'ho messa io sta canzone, ecco, non puoi dirlo.
0: In quinta elementare però ascoltavo Hot Party, le raccolte che facevano ai tempi in CD, che trovavi in giro e insieme a Festival Bar, quelle cose così. Quindi era l'anno in cui per esempio c'era... Justin Timberlake forse nel 2002 c'era anche come...
1: Sì, probabile.
0: Però
1: probabile.
0: Insomma, che ricordi.
1: Ecco, il prossimo brano cade proprio a fagiolo, caro Phil.
0: Qua non ero ampiamente nato, quindi, e i miei non si conoscevano nell'83.
1: Quindi proprio eri manco nei pensieri del mondo e usciva questo pezzo bellissimo.

0: Baker di Somber, tutto praticamente. Alla 14, 18ª settimana. Insomma, un pezzo molto bello. A me piace tanto Somber come artista che si è proprio sviluppato in questo 2025-26. Noi andiamo avanti adesso con un'altra canzone che scende, però è appena uscito l'album di Olivia Rodrigo, che posso dire è tanta roba anche quest'album. Oh, non ne sbaglia una Olivia Rodrigo.
1: Ma continua però il suo declino dal debutto in primissima posizione dal trono, la troviamo alla posizione numero 13. In 2 settimane? No, che dico? Cagata che ho detto, in 8 settimane.
0: Vabbè, comunque diciamo che comunque gli album, per quanto siano pop quelli di Olivia Rodrigo, però sono un po' sofisticati, perché per esempio già il titolo è un titolo lunghissimo, il titolo dell'album, è che You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
1: Molto la Billie Eilish, questo l'avevo già detto.
0: Sì, sì, sì, è molto la Billie Eilish, tipo When I Fall Asleep, tutti questi titoli molto lunghi. Però posso dire, c'è tra le tracce c'è un Robert Smith. Non è uno a caso. Chi è Robert Smith?
1: Il fratello di Sam Smith.
0: Il fratello di Sam Smith. È il leader dei The Cure. È il leader dei The Cure, cioè, infatti c'è una canzone che si chiama The Cure, tra l'altro,
1: casualmente
0: nell'album. Però What's Wrong With Me è una delle canzoni in cui è presente, ma noi non ne sentiamo questa. Noi ascoltiamo Drop Dead, che oramai la conosciamo strabene, la prima traccia che è uscita oramai ad aprile, oramai, cioè nel senso 2 mesi fa.
1: 17 aprile. Ah, il primo chart date.
0: Anzi, proprio quando è uscita la canzone, il 17 aprile.
1: Ok, quindi vuol dire che non ha debuttato. No, non mi
0: tornano. Domani sono due mesi.
1: No, sì, riflettevo sui numeri che non mi tornano, perché in teoria esce il venerdì e debutta il venerdì dopo.
0: Successivo.
1: E allora perché qua ha debuttato 2 settimane dopo?
0: Dopo facciamo i dovuti
1: anche
0: check
1: perché
0: al VAR.
1: Ha debuttato il... No, no, il... Har, It 40 UK Assistant Referee. Ti piace? La
0: al bar. No, è entrata il 24 aprile comunque. È entrata il 24 perché è nella settimana tra il 24 e il 30 aprile.
1: Okay, allora perché qua dice che first chart date il 30 aprile?
0: Bar, assolutamente bar.
1: Amici dell'official charts.
0: Bar.
1: Niente, qua ruberemo anche il lavoro. Ecco, non è l'AI che ruberà il lavoro all'official chart, ma sarà Michael Gasselli, Philip Michael.
0: Michael Gasselli.
1: Mamma mia.
0: Che ti fumi?
1: Basta. Via.

0: UK's biggest songs have been officially locked down.
1: L'inossidabile Milky Just The Way You Are alla numero 20, 19esima posizione per Earrings di Malcolm Todd, alla 18 Harry Styles scende con American Girls, alla 17 sale la coppia Prospla Clooney con Free Your Mind e alla 16 pari come settimana scorsa Melanie di Olivia Dean.
2: Posizione numero 15 per Michael Jackson con Human Nature, conferma il suo 14esimo posto Somewhere con Home Wrecker. Abbiamo appena ascoltato la numero 13 Olivia Rodrigo con Drop Dead, sale alla numero 12 Ella Langley con Choosing Texas, scende invece alla numero 11 l'inossidabile Lush Life di Zara Larsson.
0: This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Now, the official top 10.
1: Si entra nella top 10 e quindi si scalda la situazione.
0: This is officially the UK's biggest chart show.

0: top 10 Go dei Chemical Brothers, ancora in classifica. Non dico che stiamo lì, perché comunque è pazzesco come in queste 6 settimane abbia fatto molto meglio di quando era uscita 11 anni fa.
1: Insomma, una partenza non male.
0: Non male.
1: Questa top 10. Ci siamo scaldati per bene.
0: E ora?
1: E adesso?
0: La tua amica.
1: La mia amica, ci scaldiamo perché siamo sotto il sole della mezzanotte. Avete capito bene? Zara Larsson, numero 9.

0: smette mai di farci sognare. Beat It di Michael Jackson alla posizione numero 8, che sale di una posizione ancora,
1: E ci ha smentiti il buon Michael, e anche dall'oltre, dall'aldilà, perché noi l'avevamo detto che, vabbè, una volta svanito l'effetto del film su Michael, ritorneranno insomma negli archivi dell'Epic Music, che invece non solo combattono, ma guadagnano anche posizioni.
0: Posizioni, e fa ridere che ci sia Thriller come album e poi
1: non c'è però il tuo preferito Off the Wall,
0: Off the Wall.
1: E neanche Bad,
0: ma neanche quello,
1: però c'è Sam Smith.
0: Esatto, mamma mia.
1: Non lo senti con Unholy? È proprio lui, eh? Uguale, ragazzi, impressionante.
0: Io non commento più questa canzone.
1: Però, alla faccia tua, alla faccia mia e alla faccia dei loro detrattori, i Tame Impala con Dracula e con Dracula perdono posizione, però combattono con un modestissimo settimo posto.

0: fino alla fine vogliamo ascoltare.
1: Mamma mia. Seconda traccia del lato B del disco, cioè di

0: L'hai capito che tanto,
1: mamma mia,
0: eh?
1: Bella come Dracula dei temi in pala alla posizione, mamma mia,
0: mamma
1: alla
0: mia.
1: Posizione numero 7. Poi abbiamo ascoltato Drake con Janis, Shut the Fuck Up. Billie Jean alla 5. E l'abbiamo annunciato prima, eh? Questo è l'inizio dei Foo Fighters.
0: Invece sono i The Cure, pensa?
1: E invece no, è Olivia Rodrigo a sua
0: con
1: volta.
0: The Cure.
1: Alla posizione 4, terza settimana in classifica.

0: sono tornati i violini anche nei brani. Sembra di tornare a quasi 20 anni fa, eh. Sai cosa sembra questo pezzo? Sto pensando tipo a una roba di Radiohead.
1: Non Creep?
0: No, assolutamente no. Poi mi verrà in mente il titolo. Però un po' quel violino alla Radiohead.
1: Sai cosa sto pensando? Al violino di Sorry di Madonna all'inizio.
0: Ah, je suis désolé.
1: Sono spiacente. Era pezzo clamoroso. 21 anni quell'album, 2005. Mamma mia.
0: Confessions on a Dance Floor.
1: E uscirà adesso a luglio, la parte 2. Posso dirti che Madonna non è il mio genere, ovviamente, non sono cattolico, battutaccio.
0: No. Mamma mia, me
1: ne va. Basta, basta.
0: Guarda, chiudo il microfono, bar dopo questa.
1: Censurato. Vedi, la mia aura è così grande che entro anche nel... Vedi? Dicevo, Madonna non è il mio genere, ma è un album questo qui che aspetto come non aspettavo tanti album da tanto tempo.
0: No, perché poi, esatto,
1: con le basi del primo c'è anche lo stesso produttore, cioè è un progetto di lavoro molto interessante quello di Madonna.
0: Alla fine vedi, le cose tornano, cioè bisogna sempre tornare indietro e guardare avanti le cose.
1: Sai anche chi è tornato indietro? Ariana Grande, che settimana scorsa ha debuttato in pompa mannissima al primo posto e oggi si deve accontentare, tra moltissime virgolette, di un mesto secondo posto, amici.
0: Terzo.

0: modesto terzo posto per Ariana Grande.
1: Chiedo scusa agli amici di 40 UK per questo malinteso.
2: New entry. This is the official chart.
1: Il brute forcing è totale ormai.
0: Su di te, guarda, dopo questo mesto secondo posto.
1: A quest'ora di questo caldissimo martedì 16 giugno è anche ora della new entry. No, l'abbiamo già avute 8. Ah, così subito.
0: New entry.
1: No, perché mi avevi. No, questa non è la new entry. Anzi, è una ex numero 1, però. Quindi,
0: 15
1: insomma,
0: settimane, insomma.
1: Ha fatto il suo tempo perché c'è un nuovo re nella classifica. Lo ascolteremo dopo. Nel frattempo, Rain Me In.

0: o meglio anche no. Raymin, Sanfedor, Olivia Dean, che viaggia tra la 1 e la 2, perché ogni settimana questa canzone non si schioda.
1: Cioè viaggia dalla Milano-Napoli alla Salerno-Reggio
0: Calabria, esatto.
1: Ti è piaciuta questa?
0: Sì, questa era carina.
1: Il sorriso l'ho visto.
0: Questa era carina, mamma mia. Allora, come al solito, 20:52, questa era l'ultima canzone prima del nostro solito riepilogone. Però questo finale etereo è troppo bello. Cioè, senti che roba.
1: Prepara al riepilogo. Ah, vai. Now, the UK's biggest songs have been officially
0: locked. Down. Posizione numero 10 apre l'ultima decina ai Chemical Brothers con Go alla 9, Midnight Sun di Zara Larsson sale di una posizione, Michael Jackson alla 8 con Beat It, alla 7 Tame Impala con Dracula e alla numero 6 Janis STFU di Drake alla 6.
1: Quinto posto per il re del pop Billie Jean di Michael Jackson, quarto posto per Olivia Rodrigo con The Cure, terzo posto, non secondo mi raccomando, per Ariana Grande con Hate That Made You Love Me, ex regina di questa classifica, secondo posto un altro ex primo posto, Rain Me In di Sam Fender e Olivia Dean. This is officially
0: the UK's biggest chart show. Top 40. Who's gonna be the number one? Che non funziona l'effettino.
1: No,
0: vabbè,
1: ma
0: peccato,
1: rifallo,
0: che
1: peccato. Dai, ci sono rimasto malissimo. Anche a casa ci sono rimasti malissimo.
0: Ah, aspetta, ma mi sa che è morto l'effettino. È morta l'effettino. No, la polizia. Vabbè, who's gonna be the number one? Allora,
1: che tristezza, mamma mia, che spentissimo.
0: Sì, sì, no, perché l'ho acceso, non va. Colpo di scena.
1: Vabbè. È rispento come l'effettiera, evidentemente.
0: Fa niente. Vabbè.
1: Ma avevamo detto all'inizio 8 nuovi ingressi.
0: Sì.
1: Chi ha fatto bene i conti ne ha contati 7.
0: Mamma mia. Grande risata, perché allora, visto che hai proprio mai spoilerato. New entry perché giovedì uscirà Toy Story 5,
1: che tu andrai a vedere, mi accennavi.
0: Esatto. E tra l'altro, ciao Billy, tra l'altro, che se mi stai ascoltando, buonasera anche a Stefano, che ho visto che ha scritto un messaggio letteralmente adesso.
1: Buonasera, alla
0: buonasera,
1: ora.
0: Alla buonora, alla numero uno letteralmente. E di recente abbiamo visto, proprio, anzi l'ho visto l'altro ieri, un'emozionata Taylor Swift con Randy Newman, che hanno cantato insieme,
1: compositore di,
0: esatto,
1: Toy Story dall'1 al
0: adesso,
1: 4 al 5, 5 e anche di Cars.
0: Ha composto praticamente quasi tutti i film della Pixar, Randy Newman,
1: tranne Ratatouille,
0: esatto,
1: che l'ha fatto Michael Giacchino. Up l'ha fatto Michael Giacchino, premio Oscar per la migliore colonna sonora. E poi, se non sbaglio, anche Inside Out ha fatto Michael,
0: sì,
1: Giacchino. Insomma, Randy Newman è, diciamo, quello storico della
0: Pixar. Anche Newman ha vinto l'Oscar con You've Got a Friend With Me, You Got a Friend With
1: Come
0: Me,
1: miglior,
0: sì,
1: canzone,
0: esatto.
1: Sì. E poi Newman fa parte di una famiglia di compositori, cioè è un figlio, un fratello d'arte, un nipote d'arte, veramente una famiglia. Il fratello ha fatto la colonna sonora, ad esempio, di American Beauty.
0: Mamma mia, anche quello, quella colonna sonora incredibile,
1: di un film incredibile,
0: ancora più incredibile.
1: 1999, quanto,
0: esatto,
1: passa? Tu avevi quanti anni avevi?
0: Sette
1: anni.
0: Con,
1: okay,
0: Kevin Spacey, che aveva un ruolo, cioè ha recitato, che è una roba, cioè,
1: molto attuale come film.
0: Sì,
1: poi,
0: sì, sì, da vedere assolutamente. E va bene, questa era l'ultima canzone di questi 40 UK. I Knew It, I Knew You. Questo è il titolo della numero uno. Vince.
1: Mamma mia.
0: Vince.
1: Ci vediamo martedì prossimo.
0: Fernà.
1: Fernando,
0: beh, tu mi hai chiamato
1: prossimo.
0: Michael Grasselli, cioè, nel senso,
1: che comunque è il tuo nome,
0: come
1: mezzo nome all'anagrafe, quindi ero nel 50% nel giusto.
0: Il mio Torino mi,
1: vabbè,
0: chiamava Michael.
1: Ci vediamo martedì prossimo con Faccio
0: Charts,
1: la marchetta, Charts, Top It's Italia alle 18 e alle 19 continua, facciamo il viaggio nell'Europa anche extracontinentale, la Brexit, noi,
0: esatto,
1: ci
0: non
1: fa
0: è
1: un baffo,
0: l'Unione Europea.
1: Ci fa, no, a Poliradio la Brexit, ragazzi, ha fatto un baffo, perché ogni martedì 18 Charts, Top It's Italia, Top 20 italiana, Top 40 con It 40 UK alle 19, via, numero 1.
0: Dai. Senti che roba.

0: top of the hour.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
11: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
12: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
13: Mi sento già molto più grande.
0: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: Extra. 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

Inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.